0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. Let me tell you.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: Rosa, te è un fratello, ma sono volitario anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: appassionarsi di nuovo al calcio con le nuove generazioni, che puntualmente il calcio finisce in un baratro. Adesso diciamo speriamo bene per questa nuova inchiesta sugli arbitri. Noi siamo alle 7 in punto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Adriana? Tu che sei arbitro di tante cose.
1: Arbitro di tante cose, c'hai ragione. Sto molto bene, bel weekend di sole, anche te è molto abbronzato, devo dire.
0: Sì, molto
1: abbronzato con la barba, attenzione, torna la barba.
0: Non è
1: quindi
0: una
1: è tornato
0: da...
1: l'amore.

0: Allora Diana, sabato partecipata alla festa del nostro amico Alex Colle, certo, che salutiamo, bellissimo party, c'erano tante ragazze. A proposito di farfalle nello stomaco,
1: sì, io ho deciso, tante farfalle.
0: Sì, e io ho deciso oggi mi vorrei fidanzare.
1: Ah, oggi?
0: Quindi ho chiesto ad Alex Colle, c'è una tua amica, me la puoi trovare per favore, vergine e senza botox? Lui ha detto no, te ne devi andare, ma forse ne sta arrivando una
1: senza botox, con i requisiti
0: vergine che... senza botox. Improvvisamente sei entrata tu, è scattata una risata, tutto il pubblico ha riso. Questo è il momento in cui è entrata Adriana.
1: Allora, sono Toro e sentite, sono senza botox, ti interessa?
0: Non era un segno zodiacale quello che mi interessava.
1: Era un segno zodiacale. Sono
0: Toro,
1: il mio compleanno e sono senza, felicemente senza botox.
0: Io vorrei una ragazza vergine senza botox. Non mi interessano i segni zodiacali, quindi fai tu due
1: Pippo,
0: più due.
1: Sei un cretino, ma comunque andiamo, il botox non c'è.
0: Andiamo avanti.
1: Per il resto ti arrangi pure. Allora, buongiorno a tutti. Buon lunedì, facciamo le cose con ordine. Dalle 7 alle 9 ci siamo noi in diretta su Radio Kiss Kiss. Pippo, quando si fa crescere la barba, perché ho detto le farfalle nello stomaco,
0: sì,
1: perché in genere si innamora. L'ultima volta che si è fatto crescere la barba perché era innamorato.
0: Perché
1: ora cercheremo di capire
0: Pippo innamorato.
1: Il Pippo innamorato. Io sono Adriana Petro, c'è Pica in regia, c'è Anna Chiara in redazione, c'è Giuseppe D'Amelia, credo ci sia lui per quanto riguarda la parte video. Siamo in diretta anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre.
0: Ricordiamo che quando ho chiesto il party con la ragazza vergine e diciamo senza botox, Anna Chiara è stata sbattuta fuori dalla festa immediatamente. Prego,
1: vabbè, dai, sentiamo chi c'è e chi ci dà il buongiorno e il benvenuto.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana. Peppe da Palermo, portiere di condominio.
0: Ciao Peppe da Palermo, portiere di condominio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie a te per essere con noi, buona giornata. 347-490-0042, ci stiamo già scambiando il buongiorno, grazie.
3: Scusa Pippo, ma ti sei dimenticato di me, di tutte le chiantele che facciamo?
0: Allora, ma chi era la signora con la quale facciamo delle chiantelle?
1: Delle passeggiate nel Chianti, ricordiamolo.
0: Allora, ricordiamo
1: sempre.
0: Ricordiamo, dicesi chiantella, la passeggiata nel Chianti. Mm-hmm. Adriana, tu da quanto tempo non ti fai una chiantella?
1: Proprio da ieri, Pippo.
0: Ah, ieri? Sei andata nel Chianti?
1: Ieri mattina.
0: Ma non eri in costiera amalfitana, a Ravello?
1: Una Ravella, come si può dire?
0: Una Ravella.
1: Una Ravellata.
0: Hai fatto una Ravellata.
1: Una Ravellata, sì.
0: No, la chiantella è la passeggiata nel Chianti.
1: Vabbè, però si può utilizzare anche per fare, per indicare passeggiate nella
0: salutiamo
1: natura.
0: Salutiamo la signora con la quale io ho fatto delle chiantelle. Ma sai che nella vita, poi non ho 20 anni, per cui nella vita di chiantelle se ne fanno tante. Uno a volte dimentica.
1: Le può dimenticare,
0: chi
1: certo
0: le ha fatte.
1: Dai.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, Erika da Venezia.
0: Ciao Erika.
1: Ciao Erika.
4: Con la barba è tanta, tanta roba.
1: E
4: tanta roba.
0: Grazie.
1: Tanta roba.
4: Ciao a tutti, buon lunedì.
0: Grazie
1: già
0: Erika.
1: Già c'è il picco ormonale perché sta arrivando la primavera, che vuol dire rinascita,
0: eccetera.
1: E non hai
0: visto
1: eccetera,
0: il resto, sì.
1: Adesso pure un po' abbronzato, ma chi si crede di essere
5: Pippo,
1: questo?
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sebastiano da Milano, muratore, vado a lavorare.
0: I muratori è una categoria di abbronzati già, perché
1: sempre
0: stanno al sole, già si abbronzano. Però sì, il sole è sopportabile. Io sono stato sole alla festa sabato, e lì ho preso il sole. Poi a un certo punto ho chiesto a una signora una crema protettiva, perché ho capito che il caldo,
1: la crema protettiva ci vorrebbe sempre,
0: picchiava,
1: sì.
0: Esattamente, e mi sono reso conto che sono stato al sole tanto tempo senza accorgermi, perché l'aria è un po' fresca ancora.
1: C'era il venticello.
0: E quindi stai al sole, non te ne accorgi e poi ti ustioni. Prego, Pica.
6: Ciao Pippo, buongiorno. Michele Roberto dalla Sardegna.
0: Grazie, ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Peppe da Marsala e vengo da Punta Raisi, ho lasciato mio figlio in aeroporto. Kiss kiss a tutti.
0: Grande, grande.
1: Ciao, kiss kiss a te.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: No, eri vicino a casa mia, perché non mi hai avvertito? Venivi a pranzo.
0: Ma dove? Nel Chianti, dice.
8: Kiss kiss a tutti.
0: Ah, nel Chianti,
1: nel Chianti?
0: Forse, sì, per andare a fare la chiantella,
1: okay,
0: che è la passeggiata nel Chianti, ero lì. Ieri sono andato a vedere anche Michael, il film su Michael Jackson, bellissimo.
1: Come ti è sembrato, bello?
0: A me
1: bello?
0: È piaciuto tanto, a me, io ho un debole per Michael Jackson, lo sai, e mi sono commosso, emozionato tante volte.
1: No, appunto, stavo ieri cercando in rete qualche informazione per capire se è un film anche adatto ai bambini.
0: Sì, io sono nata alle 18:20,
1: cioè 10 anni, 11
0: la
1: anni.
0: La sala era piena di ragazzini di quell'età.
1: Ragazzini, che secondo me vale la pena fargli conoscere un mito come Michael Jackson. Mistero sull'assenza totale di Janet Jackson.
0: Ma si sa che non è
1: la
0: d'accordo.
1: La sorella, che non era d'accordo, e ha preso totalmente le distanze dal film.
0: E non c'è nemmeno nel film, Janet. Te ne accorgi subito che c'è la Toya.
1: Non ha voluto.
9: Una delle la citano più volte, la Toya.
0: La Toya, sì. Ricordiamo che la Toya è appunto quello che io cercavo, vergine senza botox.
10: Buongiorno Adriana, sei buongiorno razzista. Pippo. Roberto da Cagliari, guardia giurata, si rientra a casa e si fa a nanna. Un bacione a tutti e
0: grazie,
10: buona giornata.
0: Grazie a tutti
10: kiss.
0: Per essere già così in tanti. Oggi è lunedì 27 di aprile. 347-490-0042. Qualcuno l'ha usato per cantare sotto la doccia.
11: Le canzoni sotto la doccia.
12: Relight my your love is my only desire. Relight my fire.
0: Relight my fire.
12: I need your love.
1: Brava cara ascoltatrice, perché ci dà la possibilità di suonare già alle 7.07 un pezzo che non sentivamo da un po'.
0: Tra
1: e ce l'hai cantato sotto la doccia.
0: Tra l'altro con i Take That all'epoca una partecipazione straordinaria della grandissima Lulu, che noi ringraziamo per diciamo essere con noi anche
1: per
0: questa
1: mattina,
0: per
1: aver prestato diciamo la voce a questo progetto. Relight My Fire dal 93. Buon video.

0: Take That insieme a Lulu che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss alle 7:11 minuti che sono arrivate in questo momento. Noi, Adriana, oggi parliamo di AI, intelligenza artificiale.
1: Sì, sì.
0: Qui dove, diciamo, la stupidità naturale regna con il sottoscritto, per carità.
1: Cioè, Pippo
0: non
1: ha
0: mi permettere
1: scoperto,
0: mai.
1: Sì. No, lo sappiamo, Pippo ha scoperto l'intelligenza artificiale soltanto quando abbiamo deciso di affrontarlo come argomento.
0: Come argomento.
1: Non cioè, è che lui scoperto. non l'ha utilizzato.
0: Utilizzo quella di Google.
1: Quella di WhatsApp.
0: Sul motore di ricerca, cioè che tu metti...
2: Si chiama Gemini.
0: Gemini, esatto. Uh-huh. Utilizzavo quella e utilizzavo un po' quella di WhatsApp, di Facebook, quella roba lì.
1: Ma non è
0: di
1: performante
0: Instagram.
1: Come l'app che puoi...
0: No, non
1: scaricare.
0: È performante come l'app. Ho
1: allora.
0: Scaricato l'app di ChatGPT, che è quella più famosa.
1: Sì.
0: E devo dire la verità, ho chiesto alcune cose importanti sul sottoscritto. E
1: cioè, lui fa ricerche su
0: litigato.
1: Se stesso.
0: Faccio solo ricerche perché deve sistemare la sua idea di Pippo Pelo.
1: Voi lo immaginate?
0: L'unica cosa giusta
1: weekend.
0: Che dice di Pippo Pelo è un noto conduttore radiofonico e televisivo italiano. E questo mi fa piacere. Tutto il re insiste che il mio vero nome sia Giovanni Perna. Non è Giovanni Perna. Gliel'ho detto
1: poi...
0: 86, ma chi cazzo è sto Giovanni Perna? Con tutto l'affetto.
1: No, pensavo di toccare un argomento tranquillo stamattina.
0: No,
1: invece
0: mi fai
1: pure questo
0: dire.
1: Non va bene, mannaggia.
0: Ciao,
1: allora,
0: ho messo quella lì che parla tutta discorsiva, ciao, come stai?
1: Tu puoi scegliere la voce.
0: Allora, mi chiedi di Pippo Pelo. Sì, Pippo Pelo è un noto conduttore radiofonico italiano, lavora a Radio DJ. E io, allora, cominciamo a correggere. Lavoro a Radio Kiss Kiss. Guarda bene che Pippo Pelo lavora a Radio Kiss Kiss. E lei poi fa, ah, è vero, scusa, hai ragione, lavora a Radio Kiss Kiss. Pippo Pelo è il vero nome di Giovanni Perna.
1: Che pazienza.
0: No, è il nome d'arte di Giovanni Perna.
1: Adesso sei riuscito a forzare il sistema?
0: A quel punto ho cominciato a dire, perdonami, Pippo Pelo si chiama Cesare Falcone. No, ti ringrazio tantissimo, ma a me risulta, come da testi giusti, che il nome vero di Pippo Pelo sia Giovanni Perna. A quel punto è partita quella base che Pica mi mette.
1: Che però non ha adesso.
0: Quando io mi arrabbio... Uh-huh. È successo il delirio. Io ero nel letto a casa, erano le 2 di notte di venerdì notte e litigavo con ChatGPT.
1: Pensa ai problemi di Pippo Pelo. Quali cioè, sono?
0: Penso di averla addestrata che adesso dice vero nome Cesare Falcone.
1: Vuoi verificare live in diretta? Prendi questo telefono. Allora, intanto vediamo qual è l'ultima ricerca. Vediamo. Io ne approfitto per chiederla agli ascoltatori. Qual è l'ultima ricerca o l'ultima cosa che avete chiesto alla vostra intelligenza artificiale, qualunque essa sia?
0: Puoi parlare in italiano, per favore? Grazie.
1: Avvicino al microfono.
3: Italiano senza problemi.
0: Allora, mi puoi dire per favore qual è il vero nome di Pippo Pelo, conduttore radiofonico?
3: Il vero nome di Pippo Pelo, il conduttore radiofonico, è Cesare Falcone.
0: Ce l'ho fatta!
1: Ce l'ha fatta, ha litigato tutto il weekend con ChatGPT.
0: Ragazzi, fino a venerdì ChatGPT era convinta che il mio vero nome fosse Giovanni Perna.
1: E invece, ce l'abbiamo fatta. Ha forzato
0: Porca
1: il sistema per Pippo.
4: Giovanni
1: 72.
4: Perna è mio fratello. Saluti da Maria Grazia a Napoli.
0: Ma ragazzi, che me ne fotte che è tuo
1: Grazia.
0: Fratello? Sarà pure tuo fratello, ma non è Pippo Pelo.
1: Vabbè, comunque Pippo abbiamo capito che è ego riferito anche su ChatGPT.
0: Sì.
1: Non chiede altro se non di se stesso. Vabbè, io l'ultima ricerca che ho fatto, la faccio vedere. Allora, organizzazione compleanno in una meta. Organizzami tutto l'itinerario da giovedì a domenica con, vabbè, hotel, vista mare, eccetera, eccetera. Quindi, e mi ha dato tutto l'iter. Organizzazione da giovedì a domenica.
0: Hai visto che bello.
1: Tutto quello che devo
0: invece,
1: fare in questo posto, che non dirò.
0: Pica ha richiesto quale deve essere la lunghezza media di un pene per essere normale.
1: Esatto,
0: ha
1: questa
0: chiesto
1: è la ricerca.
0: Questo. E purtroppo le risposte per lui sono state devastanti.
4: Allora tu sei mio fratello.
0: Da
4: davanti. Cioè, la radio che ascolto da 20 anni. Ecco perché.
1: Ecco perché. Va bene, domanda secca. Utilizzate l'intelligenza artificiale? Avete scaricato qualche app? Utilizzate quella di WhatsApp o anche quella dei social? Ultima ricerca fatta. L'ultima cosa che avete chiesto. Però
0: l'ultima...
1: senza vergognarvi, senza provare imbarazzo.
0: Dai, veramente.
1: L'ultima
0: che
1: cosa che avete chiesto?
0: Cioè, i ragazzi, per esempio, adesso chiedono le robe della scuola, no? Tantissimo.
1: Sì, sì.
0: È
1: anche
0: vero.
1: Mio figlio ha imparato a caricare, fa la foto, carica
0: le cose.
1: GPT, e poi scrive: il comando è fondamentale in queste cose.
0: Eh sì.
1: Svolgi questo esercizio come fossi un bambino di 10 anni
0: pure
1: della quinta elementare.
0: Alessandro.
1: Sì, fa tutto questo.
0: Mamma
1: e
0: mia,
1: gli dà un esercizio perfetto, spiegato passo dopo passo.
0: Beh, il rischio. rischio è che Alessandro cresca come sua madre. Allora, 347 490 0042, per cosa avete usato l'intelligenza artificiale l'ultima volta, le ultime ricerche avete fatto, arrivano tanti messaggi di testo, inviateli vocali gentilmente, grazie.
1: Dai, vi aspettiamo, siamo qua in diretta come ogni mattina. È vero che si chiede tanto anche del referto medico, ma ne parliamo tra poco. C'è Samurai J con Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E ho dovuto scaricare tra l'altro un'app dell'intelligentissima artificiale, perché sull'intelligenza, diciamo, io la superavo, ero più intelligente di lei, e quindi ho trovato un'app solo per me, intelligentissima artificiale.
1: Ecco, che stamattina ti ha dato però delle grandi soddisfazioni.
0: Mi ha dato
1: perché
0: delle
1: finalmente
0: grandi soddisfazioni, si è intelligentissima.
1: Gli ha dato le risposte che cercava. Allora, utilizzate l'intelligenza artificiale, vi abbiamo chiesto questo, e poi subito dopo, qual è la vostra ultima ricerca, la vostra ultima domanda fatta a ChatGPT?
0: Cioè, e stiamo parlando con Adriana, che è artificialmente bella, cioè è stata, diciamo, rifatta bene, ha delle belle labbra, molto grandi.
1: Ma non dall'intelligenza artificiale?
0: No.
1: Dall'intelligenza naturale.
0: Sei comunque artificiale, perché sei artefatta col Botox.
1: E dai, tu sto Botox. Ma poi le labbra non è il Botox, è un'altra roba.
0: Vabbè, quello
1: cioè,
0: che
1: fa pure un miscuglio, perdonateci, medici estetici e chirurghi estetici.
0: Che l'ha fatto due labbroni tanti, mamma mia.
1: Mamma mia,
0: ti ricordo quando erano normali erano gradevoli, adesso così sono eccessive.
1: Tipo, ti mostro una foto di quando avevo 3 anni.
0: Abbiamo Clara da Benevento, un'insegnante di chi? Chimica.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Senti, Clara, possiamo gentilmente darci un attimo, puoi darmi la formula dell'acido ialuronico?
2: Ah, non la conosco.
1: Non la conosci?
2: Di medicina.
0: Ma scusa, sei un insegnante di chimica, allora facciamo cadere la linea. Che serve avere un insegnante di chimica che non sa qual è la formula dell'acido ialuronico?
1: No, però...
0: Grazie mille.
1: Clara, ci sei?
2: Sì, sì.
1: Allora,
2: sì,
1: però è interessante parlare subito con chi rappresenta la categoria degli insegnanti, perché a dire il vero vi aiuta tantissimo, vi agevola
2: sì,
1: tanto.
2: Sì, effettivamente se impari a usarla in modo corretto è comunque un'agevolazione un po' per tutti. Ovviamente si può, quando dobbiamo fare 3-4 compiti per evitare che i ragazzi copiano, magari dai informazioni, dai l'input e ti fai fare su quello schema generale 3 versioni, 4 versioni,
1: sì,
2: insomma, poi in base alla...
0: Quindi tu fai un uso smodato dell'intelligenza artificiale?
2: No, lo uso quasi soltanto per preparare i compiti, tant'è che i ragazzi hanno più o meno fiutato la cosa, ogni tanto li vedo che guardano, cercano, però insomma il materiale lo forniamo noi, quindi...
0: Beh, a casa la usi? Ne fai uso a casa?
2: A casa? No, no, no, per me no, preferisco i classici libri, ci sono delle, insomma, delle informazioni più attinenti, che comunque sono più certe, dove non dobbiamo continuamente andare a confermare effettivamente se quella informazione è corretta o meno.
0: Ma secondo te c'è il rischio, tu da insegnante, c'è il rischio che poi i ragazzi oggi con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischiano di uscire dalle scuole un po' meno preparati, diciamo meno colti, diciamo, di quelli del passato?
2: Diciamo che i ragazzi oggi con questi, questo uso smodato dei, dei, diciamo, dei cellulari, di tutti questi dispositivi, hanno questa memoria molto molto a breve termine, non hanno una concentrazione più come quella di una volta, come abbiamo, dove abbiamo, insomma, l'uso e lo studio che abbiamo fatto io e te, Pippo, non è certamente più una normalità.
0: Bene.
1: No, ma infatti è vero, questa è un po' un'emergenza che però sicuramente dovrà essere affrontata poi in futuro.
2: È già stata affrontata, perché per fortuna non li potrebbero usare più.
1: Non
2: però
1: li potrebbero usare più, meno
2: male.
0: Clara, grazie mille,
1: ciao,
0: buon
1: Clara.
0: Lavoro, baci,
2: ciao,
0: grazie a te, ciao.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
3: buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
3: Io l'ultima domanda che ho fatto a ChatGPT, perché sto facendo un corso avanzato in Visual Marketing AI, e gli ho chiesto...
0: Cosa gli hai chiesto?
3: A mio stupore, chi ero come uomo e chi ero come professionista. Essendo che ci sto lavorando da 6 mesi, ovviamente lui mi ha dato una, un profilo molto molto molto preciso e mi ha detto dove posso migliorare.
0: Ah, quindi tu ti puoi chiedere anche che uomo sono. Mica, ti prego, tu non lo chiedere all'intelligenza artificiale, potresti rimanerci molto male sulle risposte.
1: Insomma, quando lo personalizzi, ovviamente ha una serie di informazioni che tiene a mente, che conserva nella memoria, e quindi il suo profilo diventa sempre più chiaro. Non so se questa roba si ritorcerà contro di noi, perché
0: chissà,
1: sono informazioni molto private, molto personali. Comunque, andiamo da Gianni, che è a Roma, ha fatto una domanda molto particolare. Ciao Gianni.
4: Ciao. Ciao a tutti.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti.
4: Piacere mio.
1: Allora Gianni, tu la utilizzi, sì, l'intelligenza artificiale, sempre, costantemente?
4: Spesso, molto spesso.
1: Allora, l'ultima ricerca, l'ultima domanda che hai fatto?
4: Allora, l'ultima ricerca è praticamente, io ho 2 galline, ok?
1: Sì.
0: Okay.
4: Praticamente ho dovuto regalare necessariamente a mia moglie, perché per il compleanno ha voluto due galline.
0: Tua moglie per il compleanno ha voluto due galline perché facessero le uova fresche tutti i giorni?
4: Perché facessero le uova fresche. Ah. Quindi compra il pollaio, compra le galline e compra quest'altro. Alla fine compravo un supermercato di uova.
0: Esatto.
1: Che scelta bizzarra, bella però. Cioè, beh, l'idea di farsi regalare le galline.
4: Originale. Uh-huh. E praticamente niente, che facevano? Hanno iniziato a fare le uova le vedevamo e poi dopo non le vedevamo più.
0: Vedi?
4: Immaginavamo che le galline mangiassero le uova. Quindi ho chiesto all'intelligenza artificiale: ma le uova, ma le galline mangiano le uova? E l'intelligenza artificiale mi ha detto: certo che mangiano le uova. E la soluzione è prendere un uovo appena fatto, bucarlo, svuotarlo, riempirlo di senape, richiuderlo e lasciarlo lì. La gallina becca. Sente il sapore cattivo e di conseguenza non lo mangia più.
0: Non lo mangia mai più. Hai visto? Quindi le galline si mangiavano le uova.
4: Esatto.
1: Quindi è stato preciso? ChatGPT? Sì.
4: Ma guarda, io ti dico la verità, non l'ho fatto per cosa della senape.
1: Non l'hai fatto?
4: Non ho fatto la cosa della senape. Appena fanno le uova le andiamo a prendere.
0: Ah, vedi?
1: Okay.
0: Senti, scusa un attimo perché Pika ha chiesto una cosa all'intelligenza artificiale come l'ascoltatore di prima. Prego.
5: Chat, potresti dirmi che uomo sono?
3: Homme niente.
0: Gianni,
4: eccomi.
0: Grazie mille per essere stato con noi, tu e le galline.
4: Grazie a voi, grazie.
0: Un grande abbraccio, ciao. A te. Attenzione perché adesso accendete la TV al canale 158. Sta per apparire la lavagnetta. Lo ripeto, 158 su Digitale Terrestre, appare la lavagnetta. Quando vedrete la parola che c'è scritta sulla lavagnetta, mandate subito un WhatsApp di testo con il vostro nome, la città di provenienza e la parola della lavagnetta, così portate a casa il pacco gadget, giusto? Accadrà adesso sulla canzone di Tiziano Ferro, La differenza tra te e me.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Chiara. Io l'ultima ricerca che ho fatto...
0: Metti.
6: Sull'intelligenza artificiale è come mangiano i gatti del Bengala, perché ne ho appena presi due.
1: Oh.
6: E quindi hanno un'alimentazione particolare, bisogna gestirli in modo diverso dai gatti europei. Un bacione a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie, chissà a te.
1: Allora, però c'è da dire che tra le ricerche abbiamo già dei dati, possiamo già stilare una classifica di cose che maggiormente chiediamo all'intelligenza artificiale e sono ovviamente consulti medici quando riceviamo le analisi o referti, sbagliato, perché poi ChatGPT può sbagliare, è una cosa che ci facciamo controllare dall'intelligenza artificiale, chiediamo molto spesso le diete.
0: Sì.
1: Mi fai una dieta, per esempio, proteica, una dieta low carb.
0: Con i medici, ricordiamo, queste sono cose di cui dovete parlare con i medici, non chiedere all'intelligenza artificiale.
1: E anche l'allenamento è una delle cose che chiediamo spesso a ChatGPT, questo stando alle prime ricerche avute,
0: chiediamo,
1: insomma,
0: spesso
1: dall'inizio.
0: Poi incorrendo in errore, mm-hmm, perché non va fatto, bisogna parlare con un medico per chiedere le analisi come sono.
1: L'intelligenza artificiale non sostituirà mai la figura professionale.
0: Quindi non facciamo mai questo, non cadiamo mai in questo errore.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Viviana.
7: L'ultima cosa che ho cercato giusto ieri è stato l'aiuto per inventare un esercizio di matematica e fisica da sottoporre ovviamente ai miei studenti. Adriana, per cortesia, non far usare l'intelligenza artificiale a tuo figlio. Poi ecco, soprattutto potresti anche sprecarti un po' tu per aiutarlo a fare i compiti.
0: Non lo fa
7: o forse
0: mai.
7: Non sei capace.
0: Allora, mentre suo figlio studiava ieri, Adriana era in una spa a fare lo scrub.
7: Brava.
0: Alle natiche. Cioè, ma veramente.
1: No, ci vado oggi, Pippo.
0: A fare lo scrub alle natiche?
1: No, ho trattato al body.
0: Brava.
1: Tiziano Ferro, occhio alla TV.
8: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Kiss Kiss.

0: accendono la radio sul nostro canale, che è il canale radio di Kiss Kiss, ma anche il canale TV, il canale 158, e anche a tutti quelli che usano i famosi smart speaker, no? Uh-huh. A cui dicono accendi radio Kiss Kiss, metti radio Kiss Kiss, eccetera, eccetera. Non li sto citando, perché se li cito ve li accendo io.
1: Sì, sì.
0: Magari avete un altro dispositivo e loro si mettono subito in moto, eh.
1: A proposito di TV, del fatto che ci guardiate anche sul canale 158 del Digitale Terrestre, è apparsa la lavagnetta, l'unica occasione che avete e che abbiamo noi di regalarvi i gadget, appunto, di Radio Kiss Kiss. Alessandra da Parabiago, Milano, ha vinto i nostri gadget, perché la parola era dance.
0: Dance, Alessandra da Parabiago, a Milano verrò io a consegnarti i gadget personalmente.
1: Era questo weekend.
0: Anna Chiara si è premurata di mandarmi la foto di Alessandra.
1: Ah, ecco perché.
0: Ho deciso di consegnarle personalmente i gadget.
1: Adesso si sente super figo con la barba. È irresistibile.
0: Da quando sono innamorato, Adriana, non si capisce più niente. Vado consegnando gadget in giro per l'Italia.
1: In giro per l'Italia. Abbiamo irresistibile.
0: Da quando sono innamorato, Adriana, non si capisce più niente. Vado consegnando gadget in giro per l'Italia.
1: In giro per l'Italia.
0: Abbiamo Alessia da Firenze. Ciao Alessia.

0: Milano, cui andrò il 4 di luglio.
1: Ma gli abbigliamenti di colori?
2: Di outfit?
0: Sì, esatto, di outfit e di colori anche.
1: Com'è andata? Che ti ha suggerito?
0: Allora, mi ha suggerito più che altro anche gli abbinamenti, cioè caricavamo la foto magari di un completo anche per il mio compagno e di un probabile vestito per me, per vedere se magari gli abbinamenti ci potevano stare bene.
1: Se eravate in palette?
0: Sì.
1: E che ha detto?
0: Niente, ha detto soltanto che magari di aggiungere determinati accessori che poi cercavamo su internet e chiedevamo di aggiungere direttamente a lui.
2: Ma ti ha convinto questa ricerca? Cioè, nel senso, è promossa o bocciata ChatGPT in questo caso?
0: No, è promossa. Perché abbiamo già comprato tutto, esatto.
2: Avete comprato tutto quanto suggerito dall'intelligenza artificiale?
0: Sì, un po' a gusto nostro, un po'.
1: Ma tu vedi un po'.
2: Avete matchato un po' i vostri
1: adesso,
2: gusti con quelli
1: dell'intelligenza. Ma non era più giusto chiedere a una persona esperta di moda, di immagine, di look?
2: Dove la vai a recuperare un attimo al volo la persona esperta
1: ma vai
2: di moda, di immagine?
0: È quello il problema.
1: Vabbè. Alessia, comunque tu poi al matrimonio sei già andata?
0: No, ce l'ho il 4 di luglio.
1: Ce l'hai il 4 di luglio? Facci sapere come andrà, se la gente dirà, ragazzi, che cose meravigliose che hanno indossato.
2: Il massimo sarebbe la domanda, oh, ma chi ha curato il vostro look? Avete un personal shopper?
1: Grazie Alessia, baci.
0: Grazie a voi.
1: Baci a Firenze, chi schizza te. Jerry è a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Buongiorno.
2: Ciao Jerry.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno. Jerry, cosa hai chiesto all'intelligenza artificiale l'ultima volta?
3: Guarda, ascoltando la vostra puntata questa mattina, ho fatto una domanda con gli Hardy. Ho chiesto chi ero in una vita precedente.
1: Chi eri tu in una vita precedente? Che sì. Cosa ti ha detto? Ma Pica ha già detto che uomo è, lo ricordiamo.
3: Perciò mi è venuta l'idea di fare questa domanda.
1: Vedi, per Pica. Vai, allora sì, cosa ti ha detto?
3: Praticamente ho dato tutti i miei dati, dove vivo e quindi che siamo vicini a Sibari. Mi ha detto che in una vita precedente ero un antico scriba della Magna Grecia.
1: Eri uno scriba della Magna Grecia?
2: Addirittura.
4: Per piacere.
1: C'era, sì. E tu di questa cosa sei felice di essere stato uno scriba della Magna Grecia?
3: Ma penso di sì, non me lo ricordo com'era essere uno scriba. Se sono stato così in una vita precedente. Però sì, è stata una risposta simpatica.
1: È stata
2: molto.
3: Ci pensi, dici come si viveva nella Magna Grecia, era uno scriba e quindi... Vai a pensare un po' come.
2: Ma poi alla fine ti piace se sei uno scrivano tu nella vita? Ti piace ancora scrivere?
3: No.
2: E quindi.
3: Non sei amante.
1: Perché l'ha già fatto nella vita. Nelle vite precedenti l'ha già fatto, ma si è rotto le palle pure di scrivere ancora. Va bene, sì. Jerry, grazie mille.
3: Ciao, buona giornata. Schizza
1: a te. Io ho provato a fare una domanda un po' più piccante poco fa all'intelligenza artificiale. Ho chiesto come conquistare Adriana Petro. E l'intelligenza artificiale mi ha detto che la privacy delle persone va rispettata.
2: Ho detto, hai fatto nome e cognome.
1: Sì, sì. Io ho detto, ma lei mi ha bloccato sui social. E l'intelligenza artificiale mi ha risposto, sì, evidentemente non è interessata a te, quindi desisti. Mi ha pregato di desistere.
2: No, ha anche un ruolo fondamentale da questo punto di vista, perché se rintraccia un po' di insistenza da questo punto di vista, cerca di fermare.
1: Di assolutamente sì, bravo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Sono Paola da Bologna.
1: Ciao,
5: sono
1: Paola.
5: Classe 74. Forse per me bisognerebbe tornare tutti negli anni 90. Mai usata ChatGPT.
1: Mai usata anche io fino a qualche giorno fa. Poi per colpa di Adriana adesso lo sto usando.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
6: Allora, io a ChatGPT ho chiesto praticamente di realizzare una dieta specifica per il mio barboncino, perché avevo deciso di non dargli più i croccantini e ho chiesto consiglio a ChatGPT come regolarmi con l'alimentazione fatta in casa.
1: Ma chiamo un veterinario!
6: E devo dire che da quando la faccio il mio cane, a parte che è felice, ma è anche un po' dimagrita, che era diventata un po' cicciotta.
1: Io non sono d'accordo.
2: Però non so se hai avuto riscontro d'accordo con un veterinario.
1: Ma va chiamato il veterinario. Ma stai scherzando per te se ti fa la dieta dall'intelligenza artificiale. Vai.
7: No, ragazzi, io l'ultima cosa che ho chiesto all'intelligenza artificiale era di recuperarmi il modello di un orologio partendo da una foto dove c'era scritta chiaramente la marca e parte del modello. Devo capire se fosse vero o meno. E il responso è stato di un'altra marca, un modello che non c'entrava assolutamente nulla.
1: Sì, sì.

0: Sì, ma, sì. Vabbè, ma sì. L'intelligenza artificiale ti avvisa pure, ti dice che su certe cose potrebbe essere inesatta. Quindi
1: no,
0: non
1: no, magari se
0: di
1: tu
0: non
1: dici,
0: affidarti ciecamente.
1: Se tu rispondi, guarda che non è corretto, ah scusa, provo a riformulare.
0: Scusa,
1: provo,
0: sì,
1: provo a rifare. Quindi
0: vai.
2: Ciao, sono Pino. L'ultima richiesta fatta a ChatGPT era quella di preparare una verifica,
1: sì?
2: Per i miei ragazzi. Mm-hmm. Quindi, dato l'argomento, come svilupparlo, gli esercizi che mi doveva inserire nella verifica.
0: Ah, vedi?
1: Ok. Allora,
0: gli esercizi anche, grazie mille. Questi sono messaggi che stanno arrivando al 347-490-0042. Vi stiamo chiedendo qual è l'ultima cosa che avete chiesto all'intelligenza artificiale e anche per cosa la usate.
3: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: L'ultima ricerca che ho fatto con Gemini è stata se è vietato parcheggiare davanti al proprio passocarraio. Quindi io sconoscevo il fatto che è vietato parcheggiare anche davanti al proprio passocarraio, cioè uno è passibile di multa e rimozione della macchina.
0: Ma veramente?
3: Fantastico.
0: Sì, sai che non lo sapevo.
1: Beh, certo, se non sanno,
0: sì,
1: che l'auto è tua.
0: Evidentemente no, ma perché
1: Scusa, se io parcheggio davanti al mio passo carabile,
0: non sanno, come fanno a sapere
1: come
0: che è tua?
1: Come fanno a sapere che è tua? Quindi
0: poi,
1: ci sta, è logica.
0: No, io quando avevo l'auto in un garage del genere, un passo carabile, non parcheggiavo mai perché dicevo gli altri poi vedono una macchina parcheggiata qua davanti e si sentono autorizzati a parcheggiare
1: a farlo,
0: anche loro.
1: Capito?
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Nicola Zapponeta. Io domando tutti i giorni all'intelligenza artificiale e domando: oggi farò l'amore, e mi risponde domani.
0: Ma si chiama Maria l'intelligenza artificiale, Francesca, che so, tua moglie? Però va bene, insomma, va che ognuno fa le domande che gli pare.
1: La domanda invece a questo punto è: ma avete mai sbirciato, avete mai controllato l'intelligenza artificiale di qualcun
0: l'altro
1: altro?
0: Intelligenza artificiale, tu
1: marito,
0: hai
1: moglie? No, non ho mai controllato.
0: Ma perché poi le cose le puoi salvare o non salvare?
1: Però lo devo fare,
0: lo
1: devo
0: fare. Vai, arriva Antonello Venditti, canzone bellissima del 1984, si intitola Ci vorrebbe un amico, qui su Radio Kiss Kiss.
1: Ed è questo il nostro History Kiss.

0: Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione. Noi siamo pronti a sentire un messaggio che sarà leggermente camuffato, perché l'ascoltatore ha chiesto la privacy, mm-hmm, e noi gliela diamo, ovviamente, perché ha mandato un messaggio strano, Adriana, per cui ci vorrebbe una bella risposta dei nostri radioascoltatori, a cui chiediamo di alzare il volume della radio e seguire attentamente quello che dice l'ascoltatore.
1: Un messaggio strano, ma secondo me più popolare di quanto possiamo pensare, il fatto di controllare le ricerche altrui.
0: Tu l'hai chiesto. Tu l'hai chiesto e l'hai ottenuto.
1: Esatto.
0: Stanno arrivando,
1: esatto,
0: tanti messaggi di persone che dicono: sì, io guardo l'intelligenza artificiale che usa mia moglie, vado a controllare cosa
1: però
0: ha chiesto.
1: Però lo fanno sempre di nascosto,
0: sempre
1: cercando
0: di, nascosto,
1: di non essere beccati. Anche perché sappiamo dalle ricerche, dall'avvento di ChatGPT, che le domande più strane, Pippo, più imbarazzanti e più private le facciamo addirittura a ChatGPT e non allo psicoteterapeuta, magari chi si fa seguire da uno
0: psicologo. E Adriana su questo è maestra, quindi ovviamente le è venuto in mente questo argomento, ma sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Io ho controllato l'ultima ricerca della mia compagna su ChatGPT.
1: Ok.
2: Chiedeva come essere audace sessualmente e come conquistare un uomo più giovane di 10 anni. Che devo fare secondo voi?
0: Allora, questa ricerca l'ha portato a capire che sua moglie, ha detto la sua compagna,
1: sì, la compagna,
0: la sua compagna ha chiesto a ChatGPT come deve fare una donna a cercare un uomo di 10 anni,
1: no,
0: più giovane,
1: conquistare un uomo di 10 anni più giovane,
0: più giovane, soprattutto quali evoluzioni sessuali provare con, per dare nuova linfa a un suo rapporto. Quindi credo che sulle nuove evoluzioni sessuali si riferisse al compagno che ha mandato il messaggio. Sul compagno di 10 anni in meno, evidentemente questa donna non è più soddisfatta. Cioè, alla fine è un messaggio di un uomo che ha scoperto che la sua donna non è più soddisfatta di lui, secondo
1: me. No, e magari credo che abbia conosciuto qualcuno più giovane e stava chiedendo a ChatGPT come poterlo conquistare.
0: Fortunatamente per lui non ha la voce che abbiamo sentito, altrimenti avremmo capito subito il mistero, ma la voce è stata una voce camuffata. E voi inviate adesso WhatsApp audio al 347 490 0042. Che deve fare secondo voi quest'uomo? Prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: Ma se fossi nell'ascoltatore, io chiederei all'intelligenza artificiale come si fa a conquistare una donna che è 20 anni più giovane.
0: 20 anni più giovane, lui, vedi?
1: No, ma io credo che nella vita di questa signora esista già questo ragazzo, comunque quest'uomo più giovane. Ecco perché,
0: ma
1: lei
0: no,
1: aveva interpellato.
0: Ma se una chiede come si fa a conquistarlo,
1: ma
0: esiste,
1: sì,
0: ma non l'ha conquistato. Sarà un
1: appunto
0: collega, magari.
1: Magari
0: è andata
1: al
0: lavoro, ha visto il collega, come ha fatto Anna Chiara l'altra volta con Simone, no? Che è 10 anni più giovane di lei, e ci ha provato, è andata a chiedere anche lei a ChatGPT come fare.
4: Buongiorno,
0: con Simone.
4: Buongiorno Emanuele da Milano, ti schizzo a tutti.
1: Ciao Emanuele.
4: Cosa deve fare? Niente, la cosa più semplice, dirle: ho visto questo, ho letto questo, ne parliamo.
1: Dire la verità.
4: Probabilmente c'è un problema, parliamone.
0: Ah, vedi?
4: Normale.
0: Lui è pragmatico, cioè tu scopri che la tua compagna o tua moglie cerca altro, altre emozioni su ChatGPT e tu dici: vabbè, parliamone. Non dici, oh, ma che
5: cazzo. Magari affrontarlo. Mi sa tanto che qualcuno ronza intorno alla sua compagna.
1: Vedi?
0: Qualcuno ronza.
6: Ascoltatore, come si dice in Calabria, alla tua compagna in ciprude.
0: La compagna ai puriti,
7: no,
0: vaginali.
7: Magari parlando tra amiche è uscito questo argomento e lei ha cercato anche per un'amica. Non è necessariamente lei la protagonista.
1: Chiedo per
7: io
1: un'amica.
7: A questo ragazzo di stare tranquillo. Poi
0: anche Adriana,
7: lui conosce sua moglie.
0: Anche Adriana, quando manda i messaggi in chat privata a Michele Morrone, chiede sempre per un'amica.
1: Ma mamma, non mi ha mai risposto questo qua.
0: Ma certo, tu scrivi chiedo per un'amica, se dici chiedo per me, lui magari ti vede.
8: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Allora, io direi di parlargli di questa cosa. E poi non capisco come queste persone non riescono mai a capire se la compagna o il compagno è soddisfatto sessualmente. Chiaramente che è un problema di tantissime coppie. Ma non capisco come non fanno a capire se una persona dall'altro lato non è più soddisfatta.
0: Adriana, Luca è tuo compagno è soddisfatto sessualmente?
1: Sì, certo.
0: Sì, ok. Adriana soddisfa sessualmente il suo compagno.
1: È in macchina con Alessandro, a posto.
0: Che abbiamo chiesto?
1: No, adesso chiederà, farà una serie di domande al papà.
0: E il papà dirà sì.
1: E chiederà, e Luca chiederà a ChatGPT come rispondere.
9: Sono Viviana da Milano. Secondo me è semplice curiosità. Sì, magari gli piace un ragazzotto più giovane di lei, ma è semplice curiosità per sapere ChatGPT cosa ha da suggerirle. Ma uno non si può affidare a una chat, all'intelligenza artificiale, per sapere come fare a conquistare un uomo più giovane.
0: Allora spieghiamo cosa è successo. Abbiamo sentito un messaggio di un ascoltatore, possiamo risentirlo, che dice che ha scoperto che la sua compagna, l'ultima cosa che ha chiesto a ChatGPT è questo. Sentiamo.
1: Ovviamente a sua insaputa, cioè lui ha controllato a insaputa della compagna. Sentiamo.
2: Certo. Io ho controllato l'ultima ricerca della mia compagna su ChatGPT. Chiedeva come essere audace sessualmente e come conquistare un uomo più giovane di 10 anni. Che devo fare secondo voi?
0: Come essere audace sessualmente, la compagna.
1: È fine.
0: Adriana, per favore, puoi chiedere a ChatGPT, ce l'hai qua?
1: Aspetta un
0: attimo. Come essere audace sessualmente? Vediamo cosa risponde. Sono curioso. Un attimo, vado a prendere il telefono.
1: Beh, prendi il tuo? Vai, allora vi prendo da prendere il telefono. Chiediamo in tempo reale come essere più audace. Che poi è una domanda carina, delicata, no? Non è una domanda tanto difficile. Allora.
0: Prego.
1: Allora, come si fa ad essere più audaci sessualmente?
10: È una domanda molto personale, quindi è importante essere sicuri di avere fiducia in se stessi e di comunicare apertamente con il partner. Può aiutare a esplorare i propri desideri con calma, senza fretta, ascoltando i propri bisogni e anche quelli dell'altra persona. E magari, se si vuole, confrontarsi con libri o professionisti del benessere sessuale.
1: Vedi?
0: Ah, già, hai qualche altra domanda?
1: No.
0: Sei soddisfatta sessualmente?
1: Sì. No, però ti rimanda sempre al professionista o che ne so, al libro. Vabbè, chissà, ma non so se lui poi è riuscito a leggere anche la risposta che ChatGPT ha dato alla propria compagna.
0: Ah, non lo so, perché così lo capisce da stasera quando va a letto. Adesso magari non riesce a capirlo. Andiamo sotto la doccia, vai.
11: Le canzoni sotto la doccia.
12: Io rompere tu sotto, ciò che mare tu scarda, faranno vette ma...
0: Parano verte mas, che bella questa canzone della Mosca Tsetse,
1: che è del 1999, grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiata nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia.

0: la canzone della mosca Tsetse. L'ascoltatore poco fa ha detto appunto che ha scoperto che sua moglie chiede all'intelligenza artificiale come essere più audace da un punto di vista sessuale, e Anna scrive: a mio avviso è ridicolo chiedere all'intelligenza artificiale come essere più audace sessualmente, sì o no? È una cosa che può diventare, perché risulterà comunque forzato, strutturata come il carattere, se ce l'hai non ce l'hai, vabbè. Sta dicendo
1: no,
0: che
1: vabbè, non è sempre detto, non è sempre detto.
0: Poi le persone hanno delle insicurezze, ognuno di noi ha le sue insicurezze,
1: ognuno cerca di, diciamo,
0: lei non si sente audace sessualmente. Anna Chiara per esempio mi diceva che lei si sente molto audace e ha chiesto a ChatGPT come essere meno audace
1: addirittura
0: per conquistare un uomo. Sì, perché un uomo, appena Anna Chiara spesso viene chiamata sfacciata dai fidanzati,
1: vedi?
0: La sfacciata è
1: la sfacciata.
0: Peppino, tu sai, no, anche Peppino mi aveva detto che Anna Chiara è la sfacciata e che lei dice come essere meno sfacciati.
1: Ah, ok, vedi, ognuno
0: sì, perché
1: cerca l'equilibrio.
0: Se sei troppo sfacciati,
1: l'uomo,
0: sfacciata troppo...
1: quella storia che l'uomo si spaventa, scappa,
0: si spaventa.
1: Bla bla bla. Allora,
0: Anna Chiara,
1: sentiamo.
0: Sfacciata, incredibile.
2: Buongiorno, Kiss Kiss. Magari
1: buongiorno,
2: dovrebbe fare un mia colpa.
0: L'ascoltatore che è andata a controllare.
1: Secondo te lui non è troppo performante, no? Credo più...
0: No, secondo me sì, dovrebbe farlo perché non è troppo performante, ma anche perché secondo me non si vanno a controllare i telefoni degli altri in generale, mai.
1: Perché adesso non hai pace, capito?
0: Non
1: so se tu nella vita vuoi stare tranquillo oppure no. Dai,
2: senti,
1: sentiamo.
2: Caro amico, sai cosa ti dico? Stanotte fagli vedere le stelle, vedi come gli passa la voglia di andare a cercare il giovanotto.
0: Allora,
2: sì,
0: Adriana, che dovrebbe fare un uomo per far vedere le stelle a una donna, oltre che portarle in un centro astronomico? Che dovrebbe fare per farle vedere le stelle?
1: Sì, può
0: tu
1: essere...
0: le stelle, quando è che le hai viste? Il momento in cui eri, in quale posizione? In quale,
1: no, nessuna posizione. La gentilezza e il fascino.
0: Qual era il passaggio preciso in
1: la
0: cui tu hai detto?
1: La gentilezza e il fascino.
0: Ma no, mi stai facendo avere le stelle.
1: È la delicatezza. Gentilezza, fascino e delicatezza.
0: E lì hai visto le stelle?
1: Poi da lì si possono cominciare a vedere le stelle. Cioè,
0: sì,
1: quello è l'inizio delle stelle.
0: E quando è che le hai viste più vicine queste stelle? E poi c'è stata l'esplosione delle stelle?
1: Ma quando sei molto attratta da una persona.
0: Una supernova?
1: Mentalmente e fisicamente.
0: Hai visto la supernova?
1: Penso di sì.
0: Ah, hai visto. Tu
1: Adriana
0: che hai visto? Visto le stelle. No.
1: Tu che hai visto?
0: Ma hai visto le stelle?
1: Non hai visto le stelle?
0: No, non le conosco.
3: Chiede per un'amica. Sì, sì, come no. Dalle parti mie si dice: tranquillo, è morto un culato.
0: No.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: Meglio
1: ciao.
4: Che la lascia prima, se no non riesce a passare dalle porte. Buona giornata.
0: Buona giornata. Ciao, grazie mille.
4: Ragazzi, buongiorno, Salvatore. Un messaggio di questi, una richiesta di questa ChatGPT, amico mio. Dacci dentro, si vede che vai acqua alla pippa.
0: Sì, allora dovrebbe essere un po' più sfacciato. Adriana, Anna Chiara, appunto, lo raccontava anche a te, no? Che è sfacciata e che quindi vorrebbe essere
1: meno. La sfacciata vorrebbe essere meno. Ma ti ho detto, ognuno è alla ricerca di un equilibrio proprio.
0: Adesso sui social Anna Chiara sarà la sfacciata.
1: La sfacciata, tra parentesi.
5: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Roma. Per me, la compagna dell'ascoltatore si è invaghita di qualcuno più giovane
1: pure
5: di lei.
1: Pure secondo me.
5: Io mi farei una domanda: se fossi lui, mi chiederei se il nostro rapporto sta andando veramente bene e affronterei, senza dover dire ho cercato nella tua cronologia e bla bla bla, però dicendo va tutto bene, stai bene con me, aprirei il discorso senza paura.
0: Bene, okay, va bene,
1: sì,
0: grazie
1: sì.
0: Mille, prego.
6: Probabile pure che questa ragazza, questa signora, l'ha fatto sapendo che il compagno la controlla e per stimolarlo un poco,
1: ma
6: perché magari
1: che...
6: si sente trascurata.
1: Ma sai che potrebbe tranquillamente essere, non ce l'avevamo pensato?
0: Sì, però cercare l'uomo di 10 anni più giovane perché si
1: sente evidentemente lui si sta trascurando. Lo sappiamo che gli uomini a un certo punto si trascurano. Anche le donne, ma lo fanno anche gli uomini.
0: È un po'
1: no?
0: Da sfacciata andare a chiedere: posso trovare uno
1: però,
0: 10 anni in meno?
1: Se sa che il marito o il compagno ha l'abitudine malsana di controllarle il telefono, è molto probabile che lei l'abbia fatto solo in vista di un controllo.
0: Assolutamente sì. Anna Chiara mi ha appena detto: te faccio vedere io sfacciata. E evidentemente, diciamo, vuol mostrare anche a me come sfacciata.
1: I requisiti della sfacciataggine.
7: Ma vivete male. Vivete male.
1: Sono d'accordo con te.
7: A spulciare il telefonino di vostra moglie per vedere cosa ha fatto la ricerca dell'intelligenza artificiale. Vivete male.
1: Ma noi stiamo male.
0: Veramente.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
8: Roberta da Formia. Io sinceramente, anche a costo di litigare, ma glielo chiederei che cosa ha chiesto, cioè, a ChatGPT, e avrei, non dico una discussione, ma comunque un chiarimento.
0: Un chiarimento? Ma allora, per me non va bene. Perché se nel momento in cui vai a chiedere un chiarimento su una cosa che hai letto di nascosto sul telefono della tua compagna, vuol dire che le stai dicendo che non ti fidi più di lei.
1: Io sai cosa farei? Mi è venuto in mente adesso. Farei la stessa domanda al mio ChatGPT.
0: Sì.
1: Copierei, incollerei la risposta sul suo WhatsApp.
0: Ah, vedi?
1: E le darei la risposta.
0: La risposta.
1: E da lì vediamo lei come reagisce.
0: Allora, tra poco chiederemo alla sfacciata, la nostra Anna Chiara, che ha scelto, diciamo, questo nome questa mattina, come fare, come muoversi da questo punto di vista. 347-490-0042, vi stiamo chiedendo l'ultima cosa che avete chiesto a ChatGPT o comunque all'intelligenza artificiale. Ce ne sono tante, picca, l'altra è Gemini, poi chi c'è? Ce ne sono altre
1: e
0: ancora.
1: E poi ci sono quelle,
0: sono tante app di
1: WhatsApp, quelle di Meta.
0: Esattamente.
1: Esatto, sì. Allora, intanto c'è Laura Pausini su Radio Kiss Kiss, la nuova, si chiama Immensamente.
0: Di Umberto Tozzi, sentiamo.

0: Chi schissa te, che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi schissa te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Kiss Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: All Time High, la canzone che abbiamo ascoltato del signor Santos, Nico Santos. È veramente un artista super, infatti viene chiamato Super Santos da varie parti. Noi abbiamo
1: è un artista tedesco intanto.
0: Jennifer
1: da Bergamo, buongiorno.
2: Ciao Pippo,
0: sono
2: Adriana.
0: Come stai, Jennifer? Tutto bene?
2: E voi?
0: Molto bene.
2: Allora, sono rientrata ieri da Vienna e devo dire che mia sorella è stata bravissima a organizzare tutto il tour, però mi prendevano in giro perché io mi appellavo a chat.
0: Ti appellavi a ChatGPT e chiedevi cosa fare a Vienna, giusto?
2: Esattamente, e devo dire che ci ha portato mia sorella in posti bellissimi che anche il chat approvava e mi aveva fatto la ricerca anche il chat.
0: Ah, tua sorella aveva organizzato il tour?
2: Sì.
1: Ma lo aveva organizzato come? Sempre con l'intelligenza artificiale?
2: No,
1: da sola, così
0: con l'intelligenza personale, diciamo, giusto?
1: Con la sua, qualcuno che la usa.
0: Esatto, con le sue nozioni personali, con la sua cultura, perché lei si è applicata, si è studiata a Vienna e ti ci ha portato. Tu invece l'hai fatta molto più facile. Sei andato su ChatGPT e hai chiesto che devo fare a Vienna, dove devo andare a mangiare, che devo visitare, è vero?
2: Ma io ho chiesto tutto al chat, prima di partire ho detto: chat, guarda che sto via 3 giorni, dimmi cosa portare in valigia, il clima che c'è in questo momento a Vienna e cosa devo assolutamente non perdermi, ti devo assolutamente vedere. Poi ieri siamo stati alla biblioteca di Vienna, meravigliosa, e non avevamo preso la guida. Allora, prima di entrare ho mandato un vocale al chat e ho detto: senti, guarda che sto per entrare nella biblioteca di Vienna, non ho preso la guida, quindi ti chiedo di dirmi cosa assolutamente devo guardare e raccontami un po' della storia città.
1: Ma ti ha aiutato? Ti ha aiutato?
2: Sì,
0: cioè della serie vanno a farsi fottere anche le guide turistiche adesso.
2: No. Allora vi devo dire che il giorno prima sono stata al Belvedere e sono stata anche al Castello di Sissi con la guida, e la guida fa veramente la differenza.
0: Ah, la guida fa... Sei andata a Schönbrunn?
2: Esatto.
0: Bello, bellissimo, ci sono stata anch'io. In un giorno in cui nevicava, tra l'altro,
1: non ci
0: bellissimo.
1: Sono mai stata lì.
0: Bello, sì. Meraviglioso.
2: Comunque, ragazzi, in caso estremo, non sostituisce la persona, però in caso estremo, non avendo la possibilità di prendere la guida perché sei all'ultimo e non l'hai prenotata, aiuta tantissimo.
0: Però hai anche detto che ha approvato le scelte di tua sorella, che invece non aveva usato l'intelligenza artificiale, giusto?
2: Assolutamente
0: sì, perfetta,
1: grazie
0: mille
1: Jennifer.
0: Jennifer,
2: ciao,
0: è stato un piacere, baci.
2: Buona giornata.
0: Chischissa te e da Bergamo andiamo a Foggia. Ciao.
1: Ok, dove c'è Saverio? Ciao Saverio.
3: Sì, ciao.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
1: Allora Saverio, tu invece l'ultima richiesta che hai fatto a ChatGPT risale a quanto tempo fa? Ieri? L'altro ieri?
3: Mi sa ieri.
1: Ieri? Cosa hai chiesto?
3: Ho chiesto da quanti anni è nato il preservativo.
1: Così
0: ma come mai
1: venuto
0: questa domanda? Da quanti anni? Perché ne hai uno antico? Perché hai fatto questa domanda?
3: No, allora, le relazioni tra uomini e donne sono importanti. Allora, no, non sprechiamoli con la fretta.
0: Ma cosa c'entra il preservativo adesso della fretta?
3: No, perché se usi subito non usi le precauzioni, potrebbe imbatterti in qualcosa di...
0: Beh, mi sembra un concetto molto profondo il tuo,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Però magari la domanda era perché utilizzarlo, o non da quanto tempo esiste, cioè che... Vabbè, comunque.
0: No. Allora,
1: va bene, rispettiamo la tua domanda.
0: Esiste nel 3000 avanti Cristo, Adriana, in Egitto usavano le guaine di lino colorato.
1: Hai capito?
0: Praticamente erano soliti avvolgere il papagno con questo lino colorato.
1: Sì.
0: Una guaina. Nel 3000 avanti Cristo.
1: Nel 1800 di gomma.
0: Già esisteva il preservativo. Nel 1800 usavano i copertoni delle auto.
1: La guaina di gomma.
0: La guaina di gomma. E nel 1930 il lattice, che è utilizzato ancora oggi.
3: No, aspetta, sta scritto che perché è intollerante, c'è cioè un altro tipo di preservativo.
1: Per chi è allergico.
0: Allora, tutte queste notizie ce le ha date la sfacciata Anna Chiara, che ricordiamolo, fa uso appunto di queste cose già dal 3000 avanti Cristo, talmente sfacciata che è preparatissima sull'argomento.
1: Vabbè, ma scusami, caro Saverio, è stata esaustiva la risposta di ChatGPT?
3: Sì, sono contentissimo.
0: È contentissimo perché le relazioni tra un uomo e una donna sono importanti e non bisogna rovinarle, quindi è giusto conoscere la storia del preservativo.
3: Sono 5.000 anni che non si commettono errori.
0: 5.000 anni che non si commettono, ma dove...
1: Vabbè, Saverio, comunque...
0: ma che stai...
1: Io proverei a fare un altro tipo di domanda per quanto ti riguarda, su... però, vabbè. Allora, grazie.
0: Saverio, prima che tu vada via, per il resto, è tutto a posto.
3: No, no, sì, sono felicemente sposato.
0: Che le relazioni sono importanti.
1: Lei lo sa.
0: tu non hai mai fatto errore, c'hai una figlia, tutta poco. Quando l'hai voluta, l'hai fatta, giusto?
3: Sì.
1: Va bene, Saverio, ascoltaci sempre.
3: Sempre nel cuore.
0: Adriana mi raccontava la volta di essere andata a letto con uno che usava ancora la guaina di lino.
1: Oh, mamma mia. Già guaina mi dà l'idea di qualcosa che deve comprimere.
0: Ma scusami,
1: deve aggiustare.
0: Ci sono quelli
1: guaina,
0: che usano ancora le pantofole di cartone. Quindi perché non dovrebbe esserci ancora qualcuno che usa la guaina in lino?
1: Ma dove le pantofole?
0: Ma tutto può essere.
1: Dove? Dai, allora, a proposito di cose chieste a ChatGPT, è diventata virale qualche tempo fa la storia di una donna che ha chiesto all'intelligenza artificiale di leggere i fondi del caffè. Ha caricato una foto e l'intelligenza artificiale ha visto un tradimento. Pippo, vuoi sapere?
0: Sì.
1: Spoiler, veramente lei veniva costantemente tradita dal marito.
0: Quindi sa leggere
1: leggere i fondi del caffè.
0: L'intelligenza artificiale.
1: Sta notizia ve l'abbiamo data,
0: c'è,
1: ma utilizzate con parsimonia.
0: Perché tu hai detto che la usi pure tu per interpretare le chat.
1: Io, a me è capitato.
0: Perché Adriana, ricordiamo, non è abbastanza intelligente da capire un sorrisino se è ironico o è vero.
1: No, no,
0: è reale.
1: Ho caricato, e questo lo fanno spessissimo gli utenti di ChatGPT, caricano i messaggi botta e risposta di WhatsApp per interpretare.
0: Legge e interpreta?
1: Esatto, interpreta. E ti dà anche, secondo me, una interpretazione abbastanza esaustiva.
0: Quali sarebbero i personaggi di cui hai chiesto di interpretare le chat?
1: Cioè, non cose sentimentali.
0: Non cose, le mamme dei bambini da scuola?
1: No, una cosa proprio... le mamme no. No, ho chiesto di interpretare, ma quanti fatti vuoi sapere? Di interpretare una comunicazione.
0: Va bene? Cosa avete chiesto a ChatGPT? L'ultima cosa che avete chiesto, qualcuno scrive: siamo rovinati. Non so se si riferisce all'ascoltatore di prima, credo di sì, non lo so. 347 490 0042, mandate i vostri WhatsApp audio.

0: Gianna.
1: What? I don't understand.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi. Kiss Kiss.
3: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
4: La musica più bella. Suona solo.

0: canzone estiva. Mary, ci sei, Mary?
1: Sì, ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao, allora Mary, buongiorno. Facciamo subito la domanda che tu hai fatto a ChatGPT, vediamo se ti soddisfa più. Ma non sappiamo che risposta ti abbia dato, però facciamola ai nostri ascoltatori, vediamo se ti soddisfano più i nostri ascoltatori. Cosa hai chiesto a ChatGPT? Tu hai 40 anni, vai in discoteca, ti lanci in pista, balli, ma nessuno si avvicina, ti guardano ma non si avvicinano.
1: Esattamente.
0: Hai,
1: sostanzialmente,
0: hai verificato sull'alito qualche problema, no?
1: sì, ho verificato, le ho provate tutte, ragazzi.
2: Cioè, in che senso? Facci capire.
0: Allora, tu sei figa, ti ritieni figa, giusto?
1: Oddio, piacente, figa, sì, ovvio, magari lo devo
0: lei
1: dire.
0: Lei ha 40
1: altri,
0: anni, è piacente,
1: sì.
0: Balla, si scatena.
2: Sei
0: per
2: single,
0: fare...
2: quindi sei sul mercato.
1: Sono single, sì, okay. Sono decisamente sul mercato. Sei
0: la guardano, ma non mercato. Si avvicinano. Sentiamo gli ascoltatori, 347-490-0042. Mi raccomando, mandate i vostri messaggi alla nostra Mary da Brescia, che ha 40 anni, si scatena in pista come sì. Ha nemmeno la sfacciata Anna Chiara fa, e perché tutti la guardano ma non si avvicinano. Lei ha questo grave problema. Cosa ti ha risposto ChatGPT?
1: Allora, ChatGPT adesso l'ho buttata a sorridere, ma mi dice probabilmente perché sei troppo provocante, sei troppo, punto.
2: Avrei
1: in poche
2: risposto
1: parole.
2: Pure io
0: probabilmente
2: così, lo sai?
0: Sei troppo sì. Provocante.
2: Ma è vero?
1: Sì.
2: Hai trovato riscontro con questa risposta?
1: In realtà un pochino sì, facendo un'autocritica su me stessa, sì, perché io per cercare di apparire al meglio temo di esagerare alle volte, per
2: quindi
1: cui...
2: gli uomini possono sentirsi minacciati da questa presenza ingombrante, esagerata, troppo avvenente.
0: Adriana è così, quando si scatena in pista lei attrae tutti gli uomini che sono lì presenti, e non c'è bisogno di chiedere all'intelligenza artificiale perché li attrae, perché ovviamente seminuda, balla, si scatena, vabbè. È sfacciata come te. Ma sentiamo le risposte degli ascoltatori.
3: Buongiorno, Christopher da Eboli.
0: Ciao
3: per
0: Christopher.
3: Mary, ma sei sicura della discoteca? Cambia locale.
0: Cambia locale, perché evidentemente non è una discoteca, diciamo.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Mary, l'alito, ok l'alito, ma sì. L'ascella l'abbiamo controllata?
2: Dai, non credo sia questo il problema, vero Mary?
0: Ma abbiamo questa quarantena.
2: Non è una ragione personale.
1: No. Alito, ascella sono a posto, sono sicura.
2: Mary, allora. Scusa, ma nel frattempo, mentre noi ce la chiacchieriamo e ti diamo qualche altra risposta, tu potresti inviarci una foto e volendo possiamo mostrarla, diciamo, in tempo reale su KissKissTV? Se
1: oddio,
2: ti va,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, va bene.
2: Ok.
1: Va bene.
2: E allora, se riesci, allora, mandaci una tua foto, sì, magari sì. Anche di qualche weekend in cui sei stata in discoteca, se ce l'hai.
0: Ovviamente mandate i messaggi vocali. E lei ha chiesto a ChatGPT e ChatGPT ha risposto che evidentemente lei balla in modo troppo sfacciato, troppo provocante, perché diciamo le persone si avvicinino poi a lei per provare. Tu stai cercando, sei a caccia, Mary, giusto?
2: Beh, certo.
0: Se ho ben capito. Sì, è a caccia.
2: Certo, è sul mercato, l'ha detto.
0: Sentiamo gli ascoltatori cosa rispondono. Stanno rispondendo in tanti al 347-490-0042. Prego.
5: Buongiorno Mary, un suggerimento. Ci sono tantissime app che funzionano benissimo. Per cui
2: ti consigliano di rivolgerti
5: anche
2: alle app.
5: Ma la lei vuole... un po'.
1: No, vabbè, old style. Ma non è bello.
0: Ma Pica, puoi mettere per favore un pezzo dance un attimo? Adriana, mi fai vedere com'è ballare in modo sfacciato? Perché non riesco a capire.
2: Ma tu balli in modo sfacciato, Mary?
1: Ma no, ragazzi, no.
0: No, però ChatGPT ha detto evidentemente sei troppo provocante.
2: Oh, anche nell'abbigliamento, probabile.
1: No, ma probabilmente si riferiva all'abbigliamento.
0: Aspetta un attimo,
1: cioè,
0: facciamo una prova. Adriana, fai per favore un ballo provocante. Ma che c'è? Ma perché ti sei messa così?
2: Pippo, io ballo così, sfacciato. La sfacciata 2.0. Mary, allora siamo lontane. Tu sei a Brescia, io sto a Napoli,
1: sì,
2: qua a
1: Mary.
2: Ma allora, vogliamo andare insieme a farci una ballata in discoteca?
1: Ma volentieri.
0: Voglio venire pure io a ballare
2: questi
0: con te.
2: Questi uomini che si spaventano, ma
6: di solito gli uomini sono attratti dalle persone che hanno la... cioè che... a vederle come primo impatto sembrano ingenue.
0: Sì, sì, di low profile.
6: Non tanto come adesso ti poni tu, praticamente aggressivo, cosa?
2: Aggressiva.
6: Sarà anche per questo, probabilmente.
2: Ah, hai capito?
6: Io ti parlo per me, a me piacciono di più le donne che hanno quell'apparenza a volte un po' insignificante, poi dopo sotto sotto altro
2: sotto sotto, allora, non sono innocuo.
6: O forse vai a ballare in qualche discoteca dove sono ragazzini di 20 anni.
2: Allora,
0: ricordiamo che la quarantenne infoiata, che è appunto la nostra Mary, giusto Mary?
1: Sì, sì.
0: Sì, sì. Scusami il termine che ho utilizzato, ma mi pare di capire che tu lo sia.
2: No,
0: perché Adriana ha fatto, un ballo da infoiata, una che assume una posizione chiara, precisa, per far vedere.
2: Bello farla profumiera.
0: Faccio fatica ad avvicinarmi perché ti trovo estremamente provocante. Adriana,
2: come è delicato.
7: Ragazzi, buongiorno tesoro, cambia locale perché nelle discoteche ci vanno solo i ragazzini,
2: ecco.
7: E tra l'altro quelli veramente veramente piccoli.
2: Ma non è che ci sono troppi 2000 in questa discoteca?
1: No, c'è un po' di tutto in realtà, no, un po' tutte le età, per carità, può passare dai 20 fino ai 70 anni, c'è di tutto ragazzi, ma no, non sono solo
2: allora, qualcuno ti suggerisse di iscriverti ai balli, ai corsi caraibici, balli latini.
0: Allora, Pica,
1: mi sa che quasi quasi.
0: Pica, che è un notorio rattuso, diciamo, che va nei posti, consiglia i balli latini.
8: I caraibici, sì.
1: Va bene.
0: Lui dice che lì troverai sicuramente papagni a volontà, pronti, diciamo, a offrirsi a una ballerina sfacciata e senza...
2: Pica, scusa, si trovano, diciamo, uomini disponibili?
8: Certo, come no, sì, sicuramente sì.
0: Oh, sì, ok, va bene.
2: Capito?
9: Ciao a tutti, Carla da Torino. Deve smettere semplicemente una fede al dito e vedrà che gli uomini arrivano come anche sui mieli. Carla da Torino. Deve smettere semplicemente una fede al dito e vedrà che gli uomini arrivano come anche sui mieli. Un bacione a tutti, siete troppo forti.
2: Grazie.

0: Cioè, non è che si avvicina.
1: Non esistono più gli uomini di una volta, Mary.
2: No, veramente, ragazzi, ve lo giuro, allora, per Mary, me è così. Ma...
0: secondo me quelle labbra sono troppo aggressive. Veramente,
1: non è vero, io lo trovo
2: interessante.
0: No, io penserei questa me lo mangia.
1: No, Pip, no, E allora avete voi il problema se vi spaventate di questa roba qua.
0: Allora, c'hanno il problema
1: allora, questi qua.
0: Se lei si presenta con quelle labbra, con quella faccia e che si muove come ti sei mossa tu poco fa, è un mix micidiale. Capisco il perché di questo momento.
1: Allora, secondo me non devi più frequentare le discoteche, ma devi frequentare altri ambienti. Ristoranti un po' più chic.
2: Ah, ok, va bene. Allora terrò presente questa cosa. Cambierò un attimino l'ambiente.
1: Oppure le feste in maschera.
2: Addirittura.
0: Ma no, è così bella.
1: Stile as one shot.
0: Ma perché si deve mettere la maschera? Se fosse brutta capirei, ma è così bella.
1: Ma questi qua sono spaventati.
0: Comunque, Mary, sei molto carina.
2: Grazie.
1: Pippo, scusa, e tu la maschera?
0: Io dovrei mettere la maschera.
1: Nonostante, ma pure un burka.
0: Nonostante, ti vorrei leggere il messaggio di un'ascoltatrice di Catania. Vai. Che ha scritto che sono troppo bello così. Grazie.
1: Con la barba, sta dando le acchiappanze.
3: Io confermo comunque la ragazza che dice che non si avvicinano, perché anch'io vivo a Firenze, sono comunque una ragazza carina e vivo da più di 10 anni a Firenze e solo una persona mi si è avvicinata, che poi ho frequentato ovviamente, però così, a quanto pare adesso invece funziona che ti devi taggare nei locali
1: funziona.
3: Contattano in questa maniera, quindi non fanno l'approccio dal vivo, ma ti contattano tramite i tag, ti cercano nel locale, se tu hai taggato il locale e ti sei taggata ti trovano così.
0: Sì, questo è bello, è un esperimento di zoccolatura, diciamo, ad alti livelli sia per gli uomini che per le donne. Gli uomini e le donne che vogliono far zoccolatura quando vanno in discoteca devono taggarsi poi in quel luogo, loro vanno sui social dicono ecco era lei. Cliccano sul tag e poi ti mandano un messaggio privato.
1: Però se mettete i filtri, poi alla fine non trovano riscontro col tag che trovano su Instagram. È la realtà.
0: Ma non era filtrata.
1: No, lei, dico in generale. Mary, posso dirtela una cosa che non è troppo consolatoria?
2: Ditemi.
1: Che fatica essere single.
2: Mamma mia, veramente.
0: Soprattutto se sei alla disperata ricerca di papagno, come nel tuo caso, e non riesci a trovarlo. Io capisco. Mary, noi ti auguriamo tutte le fortune possibili, va bene?
2: Mille,
1: allora,
2: ragazzi,
1: se vuoi,
2: grazie.
1: Insomma, noi possiamo comunque aiutarti in qualche modo. Utilizzaci come meglio ti pare. Facci sapere e noi ti aiutiamo, va bene?
2: Va bene, ragazzi, grazie mille. Siete simpaticissimi.
0: Anche tu. E saluti a Brescia. Grazie mille a tutti voi.
2: Ciao, Mary.
1: Oh, siamo arrivati alla fine, anche oggi è stato bello condividere questo lunedì con voi, sempre dalle 7 alle 9, rinnovato il nostro appuntamento a domattina, grazie mille a tutti per l'immensa partecipazione.
0: Bene, salutiamo la nostra platea con una canzone che è una ballad degli Europe, è del 1986, si intitola Carrie, che potrebbe essere forse la soluzione per Mary, in lento in discoteca.
1: Vai.
0: La inviterebbero subito a ballare, noi torniamo domani alle 7, ciao a tutti!

0: E qui c'era Joe Tempest con i capelli lunghi fino ai piedi. E tutte le ragazze che facevano:
1: Com'è bello!
0: Loro sono Europe Carry dal 1986, ricanziamo il Pippo Pelo Show, la replica chiaramente. Da questo momento si parte, 2 maggio, buongiorno, sabato, lì nella redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Il primo maggio di CGL Cisle Uil a Marghera, logo simbolo dell'industria italiana e fino a qualche anno fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dignità del lavoro, salari e nuovi diritti nell'era dell'intelligenza artificiale, temi al centro della manifestazione unitaria dei sindacati confederali. Critiche dal segretario della CGL Landini al decreto lavoro del governo che non affronta, dice, la questione salariale. Positivo invece il giudizio delle altre due sigle. Pierpaolo Bombardieri della Uil mette l'accento sulla dignità del lavoro.
3: Quando parliamo di dignità, parliamo di qualità del lavoro, non solo di quantità. E oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che se anche crescono i numeri, la qualità non sempre cammina di pari passo.
2: E a Napoli la manifestazione della Confsal, a Roma l'UGL, dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha scritto la Premier. Purtroppo non sono mancate tensioni, a Torino gruppi di autonomi hanno provato a sfondare il cordone di sicurezza, tafferugli con la polizia davanti all'ex centro sociale a Scatasuna, sgomberato nei mesi scorsi. E primo maggio in musica, il tradizionale concertone di Piazza San Giovanni a Roma con il grande pubblico ad animare la giornata iniziata nel pomeriggio e conclusa a tarda sera. Risa per Paolo Spollone, Big Mama e conduttori, oltre 50 artisti sul palco tra appelli contro la guerra, messaggi di pace e di sostegno alla causa palestinese. Il rock dell'Itfiba a trascinare la piazza che ha ballato con Dito nella piaga e Stardust, l'omaggio a Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Serena Brancale, Emma Levante e Geolier. Medio Oriente vogliono un accordo ma non sono soddisfatto della loro risposta, così Donald Trump commentando la proposta iraniana fatta giungere attraverso i mediatori pakistani. Il presidente americano ribadisce: Teheran non può avere e non avrà l'atomica perché la userebbe contro Israele, contro l'Europa e poi contro di noi, afferma il tycoon, che non esclude il ritiro di militari da Germania e Spagna ma anche dall'Italia, che spiega non hanno aiutato nello stretto di Hormuz, e contestualmente annuncia l'aumento al 25% dei dazi su auto e camion dall'Europa, contravvenendo l'accordo siglato in precedenza con l'Unione Europea. La cronaca uccide il fratello e lo mostra ai familiari in Bangladesh in una videochiamata diffusa poi sui social. Un 33enne bengalese ha confessato di aver accoltellato il fratello minore nell'abitazione in cui vivevano a Tricase, in provincia di Lecce. L'uomo, in preda ad una crisi di pianto, avrebbe ripreso con il cellulare il corpo privo di vita del fratello, spiegando ai parenti di averlo ucciso per ragioni economiche. All'arrivo dei carabinieri non ha opposto resistenza, facendosi arrestare. E arresti domiciliari per Eitan Bondil, 21enne fermato dopo aver sparato 2 iscritti all'Ampi al corteo di Roma del 25 aprile. Il GIP ha derubricato l'accusa da attentato omicidio, attentate, lesioni aggravate dalla premeditazione. Bondi al GIP, secondo quanto ha riferito il suo avvocato, si è assunto ogni responsabilità di questo gesto deplorevole e ha chiesto scusa, spiegando di non avere nessun legame con la brigata ebraica. Lo sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della 34esima giornata Lecce-Corsaro a Pisa 2-1. I salentini fanno un passo importante verso la salvezza, toscani condannati aritmeticamente alla retrocessione insieme al Verona. E dalla B, dopo un solo anno, torna nella massima serie il Venezia, che pareggia 2-2 alla Spezia ma basta per essere promosso. Al Frosinone, che vince 1-0 a Castellammare con la Juve Stabia, occorrerà invece ancora un punto all'ultima giornata. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

E grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, da questo momento, buongiorno, sabato 2 maggio, oggi giorno speciale perché è un ponte molto lungo, visto che ieri anche era un rosso, noi eravamo qui, saremo oggi qui anche domani con il nostro gioco, l'appello che arriva tra poco, quindi l'argomento lo scoprirete tra poco. Giovanni Peratoni, regia, io sono Raul, sono le 7 in punto e qui c'è sempre la più bella musica, Radio Kiss Kiss, Baby Kane, arrivo per voi con Giusy Ferreri, Ed Sheeran con Just Be There, subito Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

insieme a Justin Bieber con I Don't Care dal 2019, prima Baby K, Giuseppe Ferrari, ancora Olivia Dean con So Easy. Questa è Radio Kiss Kiss, 7:10 del mattino di questo bel giorno. Stavo per dire giorno di festa, in realtà sì, perché il ponte è lungo, insomma già ieri siete andati in giro, ci avete un po' raccontato che siete nelle varie mete ambite, molta Puglia, molta Calabria, molta Sicilia, ma in genere anche Isola d'Elba, Capri, Ischia, Procida, Amalfi, c'è chi è a Budapest, c'è chi in Giappone, in Cina, in Giamaica, c'è chi invece a casa nella propria città magari sta lavorando un po' come noi. E attenzione, perché lanciamo la domanda che ritorna a grande richiesta, ed è I'm happy because, quindi oggi l'appello è io sono felice perché, e ci raccontate la vostra felicità al 347 490 0042. Mi raccomando, però la regola è questa: prima cosa dite il vostro nome, di dove siete, poi perché siete felici oggi, ok? Facciamo un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Francesca, io sono di Bergamo, oggi sono felice perché sono in viaggio con la mia famiglia, destinazione Gallipoli, anche perché l'estate sta per arrivare, finalmente ci godiamo questi squarci di sole, mare e spiaggia. Oppure, che ne so, ciao Raul, sono Federico, sono di Roma, oggi io sono felice perché rivedo finalmente la mia ragazza stasera a cenetta a lume di candela con il classico carciofo alla romana. Oppure, ciao, sono Giovanni, io sono di Verona, sono felice perché mi manca l'ultimo esame per laurearmi in giurisprudenza per diventare un grande notaio. Boh, ho fatto tre esempi diversi. Vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Mi raccomando, no note scritte, ma solo note vocali. Tra un po' premieremo anche il vincitore.

0: Milano. Ciao Raul, sono felice perché stamattina ho trovato 5 euro nel cappotto dell'anno scorso. Mi sono sentita ricca come una regina. Mi sono fatto un applauso da sola. Va bene, grazie Giulia. Poi Marco da Torino, sono felice perché ho parcheggiato sotto casa al primo colpo. Che culo, penso sia un segno divino. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Sentiamo, vai.
1: Ciao, Kiss. Ciao. Kiss. Sono Alessandra.
0: Ciao Ale.
1: Oggi è una giornata molto importante.
0: Perché?
1: Sono molto felice perché mio figlio ha un esame molto importante. In culo alla balena.
0: In culo, Kiss. C'è. Eh sì, la risposta è speriamo che non faccia la popò, va bene.
2: Ciao, sono Ciao. Alessandra, sono Buongiorno. Di Brescia e Ciao. Oggi sono felice perché sono in Sardegna da sola. Sto facendo questa esperienza fantastica,
0: Brava.
2: Mi sto trovando da Dio.
0: Bellissimo, bellissimo, meravigliosi, viaggi da soli, belli, si scoprono cose nuove e soprattutto non devi rendere conto a nessuno. Mergen Cremon su Radio Kiss Kiss Kids.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, insieme con Al mio paese. Serena Brancale, tra le altre protagoniste del concerto del primo maggio di ieri. Su Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella. Ci sono tanti, tanti, tanti motivi per essere felici. Ce li state raccontando voi al 347-490-0042. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Oggi sono felice. Per 10 giorni sono solo soletto. Anche la tu. Famiglia è andata in ferie. Ah. Kiss Kiss a tutti. Kiss Kiss buon a sabato.
0: Te. Grazie anche a te. Ciao, ciao.
2: Io sono felice oggi perché mi piace la mia vita e mi piace la posizione che occupo nella mia vita. Sono felice.
0: Brava, brava, è sicura di te. Grazie a questo messaggio. Allora, tra poco scopriremo un'altra bella sorpresa. E tra l'altro vi ricordo che ci sarà anche il collegamento con il nostro Luca Iovine, esperto di economia. E ho già un po' letto, insomma, l'argomento di cui parleremo oggi. Veramente molto, molto, molto interessante, soprattutto per quelli che vogliono fare tanti soldi, soldi. Intanto la bella musica continua, anche quella del passato. Torniamo indietro nel tempo, esattamente nel 2011. Lei è bella e brava, si chiama Rihanna e questa è Man.

Ciao, sono Gennaro da Bari. Sono felice perché il semaforo è stato verde per tutto il tragitto. Sono sveglio da stamattina e sembrava una coreografia fatta apposta per me. È vero, io invece in realtà stamattina, pur essendo arrivato puntualissimo qui in radio, ho trovato tutti i semafori rossi. Incredibile, cioè prima passavo e ho detto no, non è possibile. Va bene, questo è il karma. Attenzione ragazzi, 347 490 0042, perché avesse acceso la radio in questo momento, si parla di felicità e in particolare di raccontarci perché siete felici oggi in particolare, che può essere perché, che ne so, state facendo una bella scampagnata, perché siete in auto in questo momento, perché io vi vedo, qualcuno è solo e sta guidando, sì, parlo di te, proprio di te, altri invece sono in famiglia e comunque sono in giro, altri invece stanno andando ai vari aeroporti d'Italia per varie partenze, insomma ce lo state raccontando. Però attenzione, perché adesso lanciamo l'argomento con le note vocali, quindi 347 490 0042, la regola è questa: prima cosa dite il vostro nome, poi di dove siete e perché siete felici, magari dove state andando, che cosa vi renderà felici questa giornata in particolare, ok? Faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, sono felice perché in questo momento mi sono preparata, scendo perché vado a fare i miei 50 minuti di corsa e poi vado al mare. Oppure ciao, sono Andrea e sono felice perché oggi finalmente è sabato, sgarro e posso mangiare la crema spalmabile, 2 chili di crema spalmabile sul pane, va bene? Quella alla nocciola, per non fare pubblicità. Ok, vi do il numero, lentamente, 347 490 0042. È il tuo messaggio, potrebbe vincere i gadget di Radio Kiss Kiss.

questo è un pezzo da viaggio, ne ho parlato anche con Cesare Cremonini in un'ultima chiacchierata fatta insieme qui a Radio Kiss Kiss. Ci sono di quei pezzi che dici, ah che bello, mi ricorda un bel viaggio, e ricorda il viaggio Arizona, ero in America, chissà perché, perché non c'era questo pezzo, però quando ero lì in Arizona, però immagino di ritornare di nuovo e riascoltarlo. Intanto una gran bella novità, la canzone esplora l'intensità del desiderio, un amore totalizzante, descrivendo una relazione in cui il partner è visto come un'ancora di salvezza o una dipendenza emotiva. Non a caso il titolo è Heroin. Parliamo di Maroon 5, novità su Radio Kiss Kiss.

0: La nuova di Maroon 5, il titolo è Hurricane. Come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno ad Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nelle prossime ore sole protagonista ovunque, con cieli limpidi, eccezion fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono grandi variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna. Massime in aumento tra 20 e 25 gradi al nord, tra 15 e 26 al centro, tra 14 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Samurai Jay con Ossessione su Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino. Attenzione, perché vi ho chiesto, perché siete felici? Sia in senso generale. Non ho creduto. Sia in senso generale, sia oggi in particolare, perché siete felici? Sentiamo, vai.
1: Ciao, sono Luigi da Napoli. Io sono felice perché oggi sono 2 mesi con la mia compagna Silvana.
0: Brava.
1: E posso dire che dopo 40 anni ho finalmente trovato l'amore vero.
0: Che
1: Crediteci
0: bello.
1: Sempre. Ciao.
0: Che bello, viva Silvana, viva l'amore. Vai.
2: Ciao Raul, sono Alessio di Montevarchi. Sono felice perché sto andando al mare, direzione Castiglioncello.
0: Bello, vai!
3: Oggi sono felice perché ho la mezza al lavoro e domani giornata di riposo. Abbraciata con amici.
0: E allora, abbraciata, vai.
3: Dopo 10 giorni consecutivi chiusa in ufficio.
0: Bello, bello.
4: Buongiorno,
0: vai.
4: Raul, sono Luciano dalla provincia di Caserta.
0: Ciao, Luciano.
4: Anche se sto andando al lavoro, sono felice.
0: Bravo.
4: Perché è successa una cosa incredibile.
0: Che è successo?
4: Ma non la posso dire. Ciao, buon Kiss a tutti.
0: Ma no, attenzione. Non è vero, questa cosa la me. Che è successo? Scusa. Richiamiamolo, dobbiamo scoprire cosa gli è successo. Benny Blanco.

Oh. Well. You. Bella Siena Spyro con Die on This Hill. Si torna indietro nel tempo, esattamente nel 1989, fine prima ora, perché noi a fine programma, a fine ora, rispolveriamo poi i nostri archivi, quelli del passato, visto che compiamo quest'anno 50 anni. Beh, 1989. 9 novembre, l'apertura dei varchi tra Berlino Est ed Ovest ha segnato la fine simbolica della divisione del mondo in blocchi, la caduta del muro di Berlino. E poi a piazza Tiananmen in Cina le proteste pro-democrazia sono state represse nel sangue il 4 giugno, diventando grandissimo simbolo di lotta per la libertà mondiale. Bene, nel 1989 c'è Tina Turner con I Don't Wanna Lose You.

0: Capolavoro della musica filmato Tina Turner con I Don't Wanna Lose You dal 1989. Questa è Radio Kiss Kiss. Linea alla redazione, ancora una volta per noi gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra, anzi il nostro, Antonio Mercurio.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura il Medio Oriente, il nuovo scontro politico negli Stati Uniti sul conflitto con l'Iran. Donald Trump ha scritto al Congresso che le ostilità con Teheran sono concluse e che quindi non serve una nuova autorizzazione parlamentare nonostante la scadenza dei 60 giorni previsti dal War Powers Act. I democratici insorgono, per il leader al Senato Chuck Schumer si tratta di una guerra illegale e i repubblicani ne sono complici. Intanto l'Iran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale che non soddisfa però Trump, mentre il Pentagono prepara il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania e la tregua ormai rotta nel sud del Libano, dove gli ultimi raid israeliani hanno provocato almeno 13 morti. Veniamo in Italia. Il 1° maggio dei sindacati confederali a Marghera, già luogo simbolo della nostra industria, al centro della manifestazione unitaria di CGIL e CISL UIL, la dignità del lavoro, i salari, i nuovi diritti nell'era dell'intelligenza artificiale. Positivo il giudizio di CISL UIL sul decreto lavoro del governo, con Danila Fumarola e Pierpaolo Bombardieri che rivendicano il peso dei contratti rappresentativi e la necessità di tutelare il lavoro dignitoso. Critica invece dal segretario della CGIL Landini, per il quale il decreto non affronta la questione salariale.
2: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti

0: merda che è inflazione reale che esiste.
1: E manifestazioni anche a Napoli con la Confsal, l'UGL a Roma, Bari, Reggio Calabria, dal governo il messaggio di Giorgia Meloni che sui social ha definito il 1° maggio la festa di chi manda avanti ogni giorno l'Italia. Tensioni invece a Torino, dove gruppi di antagonisti hanno cercato di forzare il cordone di sicurezza davanti all'ex centro sociale a Scatasuna sgomberato nei mesi scorsi, scontri con la polizia e idranti contro gli autonomi. E proprio nel giorno della festa dei lavoratori si registrano però 2 morti sul lavoro. A Chiusa, in Alto Adige, un uomo ha perso la vita travolto da una ruspa mentre lavorava nei pressi di una sua proprietà. Il corpo è stato trovato ieri mattina. Non si esclude che l'incidente possa essere avvenuto nella serata del 30 aprile. Nel Cosentino, a Spezzano Albanese, un 55enne è morto invece schiacciato da un trattore che si è ribaltato in corso accertamenti. Migliora la situazione dopo il vasto incendio che ha bruciato oltre 700 ettari di vegetazione sui boschi del Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Gran parte delle 3.000 persone evacuate a scopo precauzionale sono rientrate nelle proprie case. Hanno trascorso la notte fuori solo una decina di famiglie. Lo sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della 34esima giornata Lecce-Corsaro a Pisa 2-1. I salentini fanno un passo importante verso la salvezza. Toscani condannati aritmeticamente alla retrocessione insieme al Verona. Formula 1, Lando Norris con la McLaren si aggiudica la pole per la sprint race del Gran Premio di Miami che si corre questa sera. Al fianco del britannico la Mercedes di Kimi Antonelli, davanti a Piastri con l'altra McLaren e alla Ferrari di Leclerc. Hamilton partirà invece dalla quarta fila. Abbiamo concluso, vi lascio con Raul da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
2: Grazie mille ad Antonio Mercurio, grazie alla nostra redazione. Giro di boa. Nuova ora da trascorrere insieme alla più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Sono le 8 del mattino, buongiorno, sono Raul, quello del weekend, ieri, oggi e domani, tipo sabato, domenica, lunedì, grande film. Con Giovanni Peratori in regia, chiaramente con tutti quelli che ci stanno raccontando questo sabato mattina, quelli che vogliono vincere i nostri gadget, visto che abbiamo lanciato la domanda, perché siete felici? Tra un po' i messaggi, ma intanto, beh, sapete che qui la musica è la protagonista. Arriva Daido con White Flag, ancora Sabrina Carpenter, subito The Colors con Rolling Stones.

0: Espresso. Noi abbiamo appena consumato un bel espresso, anzi cappuccino and espresso lorry. Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 8:10, salutiamo l'Italia che in questo momento ci ascolta, chi è in movimento, chi è in viaggio, chi sta facendo sport, in particolare i bikers, cioè tutti i ciclisti d'Italia, anche perché, apro parentesi, io sono felice se devo partecipare alla domanda di questa mattina, perché qualche giorno fa ho comprato una nuova bike e ieri sono riuscito a fare 15 minuti senza fermarmi, che per me è un grandissimo risultato. Sentiamo voi.
1: Buongiorno, siamo Daniele, Teresa e io sono Daniela. Noi siamo felicissimi oggi perché siamo di ritorno da una gara di ginnastica ritmica a Pesaro con 3 medaglie.
0: Bene, complimenti.
2: Buongiorno Raul. Buongiorno. Oggi sono felice perché anche se sto andando al lavoro, questa sera esco con la mia amica Erika che è venuta da Rimini e ci divertiamo a Roma.
0: Certo, cioè, spettacolizzate un po', raccontatevi a vicenda tutto quello che state vivendo.
3: Mi raccomando, perché stamattina ho fatto il ponte, ho fatto festa al lavoro, mi sono alzato, sto facendo un giro in macchina sul laghetto, mi rilasso e poi vado a prendere la mia dolce metà. Buona giornata.
0: Esatto, e si sente, sei felicissimo. Vai, poi.
4: Ciao, sono Alessandra e oggi sono felice perché mio marito firma un contratto di lavoro per 6 mesi. Ciao.
0: Bello, bello, benissimo, vai. Cosa vi rende felici oggi? 347 490 0042 via WhatsApp, tra un po' i messaggi e il vincitore.

0: Emma e Aircom insieme con Vacci Piano su Radio Kiss Kiss, 8:15. Cos'è che vi rende felici? 347 490 0042. Chiedo a Giovanni Imperatore se abbiamo già il vincitore. Non ancora, quindi abbiamo già una buona mezz'ora ancora per dare la possibilità a tutti voi di partecipare per poter vincere i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Sto andando al lavoro, sì, ma comunque sono felice perché oggi pomeriggio trascorro un pomeriggio con mia figlia e mia moglie e andiamo in kayak,
0: bello,
1: tempo permettendo, anche se è una bassa pressione, però c'è il sole.
0: Certo,
1: ciao,
0: viva il mare
1: a tutti,
0: viva il sole, viva le kayak, vai.
2: Ciao Raul, sono Raffaella, sono via Piano Gentile e sono contenta perché sono in macchina e sto partendo per la Zise, il lago di Garda.
0: Bellissimo.
2: Insieme alla mia famiglia e amici. Kiss Kiss a tutti,
0: grazie,
2: ciao.
0: Divertitevi, Kiss Kiss a voi, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Luca e vengo da Cavate Tirreni, provincia di Salerno.
0: Sì.
3: Io in realtà non sono felice solo oggi, ma sono felice da circa un annetto tutti i giorni perché finalmente ho incontrato l'amore, la persona che mi ha cambiato la vita.
0: E come si chiama? Facci sapere come mai te l'ha cambiata.
4: Buongiorno Raul, approfondita, sono Gaetano da Norimberga, Germania. Sono felice perché splende il sole, tra un po' accompagno mio figlio al suo allenamento e io ho la giornata libera
0: per tutto il giorno. Va bene, ok, altri messaggi tra poco, intanto la bella musica, Carol G con Si Antes Te Hubería Conocido.
5: ¡Estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Chi schissa te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chi schissa te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: con Where's My Husband?
1: Dov'è mio marito?
0: Eccolo. Questa è Radio Kiss Kiss, 8:24, attenzione perché l'avevamo già annunciato a inizio programma, oggi ritorna il nostro grande esperto di economia Luca Ioi, ne parleremo di, non posso dirlo però, se volete saperne di più andate anche sul nostro sito www.kisskiss.it o sull'app di Radio Kiss Kiss perché ci sono tutti gli approfondimenti, quindi in tempo reale un paio di minuti prima saprete di cosa parleremo, soprattutto per quelli che vogliono fare tanti soldi, quindi tempo, un paio di dischi e poi Luca Ioi viene con noi. Gemelo qua in arrivo per voi, Lifeline. Subito è ancora Another Authority.

0: Another featuring 54 Ultra con Talk to You. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. Ancora buon weekend, buon sabato mattina a quelli che sono in viaggio, a chi è al lavoro, chi è in ufficio, un po' come noi, quelli che invece sono a zonzo, quelli che stanno per partire, quelli che vogliono scoprire qualcosa in più su tutto ciò che ruota attorno al mondo dell'economia. Beh, con noi il nostro Luca Iovine. Buongiorno, ben trovato Luca.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Grazie Luca. Allora, ieri è stato il 1° maggio, festa dei lavoratori, ma anche giornata di concerti, musica, piazze piene. Ma qual è il senso di questa giornata?
1: Beh, io penso che la festa del 1° maggio sia una festa bellissima, che è un diritto ed un dovere di tutti guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro, e che è bello parlare in radio del 1° maggio, visto che da sempre la festa dei lavoratori è anche una festa della musica. E detto questo, il mondo del lavoro ha ancora delle questioni aperte, dei problemi da risolvere. Il 1° maggio nasce per rivendicare diritti fondamentali, condizioni di lavoro migliori, dignità del lavoro. E attenzione, alcune battaglie sono state vinte, ma altre sono ancora aperte. Penso al lavoro nero, alle nuove forme di lavoro precario come i rider, e soprattutto al tema della sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo però il mondo del lavoro è cambiato, oggi c'è più consapevolezza, lavoratori e imprese stanno capendo che suonando insieme, uso volutamente questa espressione, suonando insieme le cose funzionano meglio. E infatti il cambiamento più interessante oggi non è solo nelle piazze, ma dentro le aziende, perché sempre più imprese stanno sperimentando qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile: certo, lavorare meno senza guadagnare meno.
0: Certo, che sembra una sorta di slogan, ma è davvero così poi, Luca?
1: Sì, certo, ed è già realtà. In Italia ci sono esempi molto concreti. Una importante banca italiana ha introdotto la settimana di 4 giorni, mentre un'azienda di moda ha aggiunto per i suoi lavoratori il venerdì libero, 20 venerdì liberi in più all'anno. In tutti questi casi lo stipendio resta lo stesso, modelli diversi ma una direzione chiara, e il lavoro non si misura più soltanto in ore.
0: Certo, certo, però Luca, perdone, se fosse così semplice lo farebbero tutti. Perché però questo non succede?
1: Perché serve un cambio culturale, serve più fiducia tra lavoratori e imprese, serve organizzazione, e qui entra in gioco anche la tecnologia. Oggi, certo, con l'intelligenza artificiale, secondo l'OCSE, possiamo automatizzare fino al 30% delle attività. Questo significa che una parte del lavoro che prima richiedeva ore, oggi si può fare in molto meno tempo. E quindi cambia tutto, non serve lavorare di più, serve lavorare meno.
0: E lavorare meno poi rende anche le persone più felici, no?
1: Esatto, anche più che di felicità parlerei di equilibrio tra lavoro e vita privata. Un lavoratore meno stressato sicuramente è più felice, da più tempo per sé, ma poi un'azienda sbaglia di meno, è più concentrato, lavora meglio, e questo per un'azienda è un vantaggio economico. Ed è qui il punto, non è soltanto welfare, è un modello organizzativo.
0: Certo, certo, certo. Quindi possiamo dire che il senso del 1° maggio oggi è cambiato.
1: Rimane di fondo il tema del lavoro, ma oggi c'è meno contrapposizione e più consapevolezza. Alle aziende non può che far bene che le persone lavorino bene e stiano meglio. E allora qui torna l'armonia, la musicalità, e il concerto del 1° maggio mette in armonia tutti: lavoratori, imprenditori, studenti.
0: Certo, certo, assolutamente. Va benissimo. Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buona economia a tutti.

Novità su Radio Kiss Kiss, lui si chiama Harvey, semplicemente una stilizzazione del suo vero nome che è Harvey Love Cantwell, un po' come tanti altri artisti tipo The Weeknd, ha eliminato le vocali, però in realtà si pronuncia Harvey, esattamente con la classica pronuncia inglese. Novità, Lie to Me, la nuova.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Kiss, kiss.
0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
3: Only girl.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss, kiss.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: La più bella musica suona su Radio Kiss Kiss, Miles Smith con Niall Horan con Drive Safe. E prima una gran bella novità firmato Harvey con Lie to Me. Vorrei salutare tutti quelli che sono in viaggio in questo momento e quelli che di primo mattino giustamente fanno sport, infatti anche il lungomare qui a Via Caracciolo a Napoli. Questa mattina tanti ragazzi, tante ragazze, ma tanti veramente che scorazzavano sui rollerblades, pattini, monopattini e tanti soprattutto a fare jogging. Ma attenzione perché mi sa che la redazione... Ok, abbiamo il vincitore di oggi per lo spazio I'm Happy Because, quindi sono felice perché migliaia di messaggi sono arrivati anche oggi, ma... Il messaggio vincitore è...
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Luca e vengo da Cavate Tirreni, in provincia di Salerno. Io in realtà non sono felice solo oggi, ma sono felice da circa un annetto tutti i giorni perché finalmente ho incontrato la persona che mi ha cambiato la vita.
0: Vince l'amore! Vince Luca! Oltre all'amore che hai da un anno hai anche i gadget di Radio Kiss Kiss che potenziano, come dire, l'amore. Io torno anche domani sempre con il nostro gioco a partire dalle 7 su Radio Kiss Kiss. Intanto la bella musica arriva, Mike Posner con I Took a Pill on a Vapor.

0: Light, questa è Radio Kiss Kiss, sabato mattina, Good Morning Kiss Kiss speciale Ponte.
1: Sì, Ponte. Abbiamo scoperto una cosa, Max, dai messaggi ai nostri amici, che come ti giri un attimo fanno un cammino, un nuovo, perché ce ne sono veramente tanti in
0: è
1: Italia.
0: Vero. Sono arrivati tanti messaggi perché prima abbiamo chiesto, c'è qualcuno che li ha fatti questi cammini? Ebbene, c'è Osvaldo che dice: ragazzi, avete dimenticato le tre cime di Lavaredo, scusatemi, sulle Dolomiti, Anello.
1: Noi l'abbiamo dimenticato, tu l'hai fatto più volte, sì, quello. Però con gli sci l'hai fatto, non a piedi, giovane.
0: Poi c'è anche questo sentiero azzurro che si trova in Liguria, praticamente i cinque borghi delle Cinque Terre, Monte Rosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, ed è Ugo che ce lo consiglia, è un posto fantastico, ragazzi, almeno una volta nella vita.
1: Poi c'è Luca che ricorda: anch'io ho fatto la Madonna dell'Incoronata come Max, però tu come me l'hai fatta per fregarti le angurie. No, perché non era periodo, era primavera, però era perché se ti avvicini ai prati ti sparano, eh?
0: È vero,
1: si usava. Però abbiamo scoperto che ce ne sono veramente tanti, anzi, poi segnalateceli, ne parleremo prossimamente.
0: Sì, anche Andrea, grazie Andrea della segnalazione del Selvaggio Blu. Io non lo conoscevo, sono andato a approfondire. Considerato uno dei trekking più difficili e suggestivi d'Italia, per gli esperti che

0: Stiamo parlando della costa del Golfo di Orgei, in Sardegna. Selvaggio ragazzi. Blu, andate a vedere, è una cosa fantastica, però è un po' pericolosetta, però non vi scoraggiate perché è roba.
1: Male che vada questo cammino, fatelo in moto. Non vale come
0: però
1: cammino.
0: Se fate un cammino mettete le cuffiette perché sta per arrivare una canzone.
1: Ragazzi, questa fa un po' di compagnia.
0: Molto suggestiva, anche sì. Perché nel cantarla il cantante dei Crash Test Dummies
1: aveva qualcosa in bocca che assaporava.
0: Usa un suono onomatopeico.
1: Ah, come fa?
0: Quando
1: come
0: uno
1: fa?
0: Pensa, tu quando pensi che fai?
1: Io non penso, dimmi tu invece che pensi tanto.
0: Quando c'è una cosa che ti perplime.
1: Ah, è vero.

0: French Toast Dennis con questa bellissima canzone del 1993.
1: Bravo, è così. Esatto, Good Morning Kiss Kiss. Ed essendo speciale Saturday, è che non possiamo prenderci il cazziatone. Eccola, è pronta? Carolina, non ti smettere anche te. Lo so, la sigla dello speciale Saturday la vuole sentire anche Carolina.
0: Good Morning Kiss Kiss, speciale Saturday. Ponte del primo maggio, aggio,
1: capito? Aggio fatto male a chiedertela. Noi siamo esauriti, ma voi che ce la chiedete la sigla speciale.
0: Memorizzate il numero per giocare a caccia alla bufala, 347-490-0042. Adesso arriva Tiziano Ferro. Radio Kiss Kiss.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: foresta nera, una camminata in Germania, la puoi fare.
1: Sai che Carolina c'è stata nella foresta nera?
0: Sì. Dice che si
2: caccia alla bufala.
0: Dice che
1: si mangia bene.
0: Dove?
1: Nella foresta nera.
0: Sei sicuro?
1: Ha detto, c'è un erba, un fieno, ragazzi, che...
0: ma è roba tedesca, alla fine è tutta roba con la griglia e con la senape. Ma adesso basta, bisogna essere seri, come diceva il grande Marchese del Grillo, perché quando si scherza bisogna essere seri.
1: Dai.
0: Ma qua non scherziamo, qua giochiamo, caccia la bufala, e il sabato cambia totalmente. Cioè, leggeremo tre notizie e una è una bufala.
1: Esatto.
0: E cosa cambia? Che è sabato.
1: Aspettate sempre il via, perché sennò Aldo Ritmo vi annulla le risposte. Il più veloce o la più veloce che risponderà vincerà non solo i nostri gadget, ma anche se li verrà a prendere qui a piedi. Gratis, gratis.
0: Ma se dovessimo fare il cammino dei gadget, battiamo pure quello di Compostela. Siamo pronti?
1: Vai.
0: E allora cominciamo. Notizia numero uno. Una rete di truffatori ha venduto mappe del tesoro false a ignari turisti in alcuni villaggi in Messico.
1: No.
0: Le mappe si erano disegnate a mano su una carta antichizzata, ovviamente, e raffiguravano luoghi in cui potessero essere nascosti dei tesori. Ovviamente la polizia messicana se n'è accorta, li hanno arrestati, hanno ridato i soldi a chi di dovere, ma i turisti che hanno comprato le mappe. Un dubbio non è venuto che c'era una mappa con un tesoro per ogni turista.
1: Ma la domanda è una mappa o una mappina?
0: Secondo me è la seconda. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. Il Canada recentemente ha emesso una moneta da $2 che brilla al buio. La moneta raffigura due persone in canoa sotto un'aurora boreale. Aurora boreale, già l'ho detto due volte, porca miseria. È resa luminosa grazie a un inchiostro luminescente. L'immagine si ispira a una leggenda di un popolo indigeno. E oltre a queste sono state introdotte altre monete commemorative, tra cui 25 centesimi con elementi colorati e nuove monete da 5, 10 e $1. Questa è la notizia numero 2.
0: Ridimmi per favore Aurora Boreale. Dai, non c'è due senza tre.
1: Aurora Boreale.
0: È grande! Notizia numero 3. Una scoperta da incubo in una grotta tra Grecia e Albania, che hanno trovato la più grande ragnatela mai appunto trovata nella storia. E la cosa bella è che è abitata, ad occhi e croce, perché non penso che abbiano contati tutti, 110.000 ragni. Sì, ha la struttura circa 100 metri quadrati, è un intreccio di migliaia piccole rete create, quindi se siete degli amanti di Spider-Man sapete dove andare.
1: Ma chi ha contato 110.000 ragni?
0: Quello che ha contato nel film di Totò i piccioni a...
1: Porca miseria!
0: A Piazza Verde, San Marco a Venezia. Questa comunque è la notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Secondo voi qual è la bufala? La numero uno, un tesoro con una mappa per ognuno? O la numero due, il Canada con le monete illuminate? Oppure la numero tre, il condominio di Spider-Man?
1: È tosta stamattina.
0: Mica troppo, se ci pensi.
1: Vabbè,
0: un po',
1: sì, un po' sì, vabbè. Comunque, ovunque voi siate nel mondo, 347-490-0042, via! Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto... Qual è la bufala stamattina, la 1, la 2 o la 3?

0: Hai il numero di Lorenzo Giovanotti? Me lo faccio dire da lui?
1: È il momento della premiazione.
2: Sì, sì,
0: ci siamo, venghino signori, venghino. E questa mattina ha vinto lui ed è Achille.
2: Achille, che bel nome. Achille.
0: Bellissimo.
2: Opericle Achille. Com'era?
0: Ma tutte queste R che te lo fa fare.
3: Pronto?
0: Oh, ciao Achille.
3: Semplicemente Achille.
0: Ciao. Da dove ci chiami?
2: Pelide.
3: In questo momento sono a Milano.
0: Ah, pensavo Atene. Comunque, facciamo.
3: Milano.
0: Perdonaci, Achille. Allora, leviamoci subito il dubbio. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: Credo, secondo me, la 1.
0: No, secondo te è la 1. Bravo. Anche lì sono messi la mano sulla coscienza.
3: Era inverosimile, infatti.
0: Anche perché, giusto, una mappa del tesoro per ogni turista, c'è una a testa, dai, lo capisci che è.
2: Vabbè, ma si capiva che era una mappina, dai.
0: Una mappa, grazie. Allora, Achille, senti, noi ti volevamo mandare i gadget, ma facciamo così, ti mandiamo una mappa dove è segnato e tu vai a trovare il gadget, va bene?
3: Va bene, io ti ringrazio, allora.
0: Te lo portiamo, te lo spediamo, anzi, direttamente a casa, con le mappe. Grazie Achille, kiss
3: a te. A tutti.
2: Ciao belli di Achille.
3: Ciao
2: belli di Achille, dell'era funesta. Ma io non credo.
0: Dimmi.
2: Belli di Achille.
0: Sì.
2: Pelide. Per ritornare al discorso di qualche giorno fa.
0: Sì.
2: Era il nome o Achille cognome?
0: No, era il soprannome, un po' come Piedeloce. Ah.

0: grande Biagio Antonazzi che ci ascolta spesso.
1: Sì.
0: Ciao Biagio.
1: Ma li fai diventare tutti emiliani o romagnoli. Benissimo.
0: Allora, torniamo
1: alle camminate.
0: A proposito di camminare.
1: In Italia quando dici camminata, però un po' è tipo la camminata francese, facciamo due passi, tante altre volte è legata a un rito, no?
0: Sì, a volte la camminata è un vero e proprio atto di fede.
1: Sì.
0: E chi vi parla, prima tu raccontavi, no, il tuo pellegrinaggio.
1: La Madonna del Coronato, che è più una, diciamo, una tradizione, invece tu hai fatto proprio un atto di fede, che tu hai fatto quello.
0: Sì,
1: quello,
0: no, io ho fatto quello che tra poco.
1: E fa anche lui?
0: Lui viene, salute se non lo portano con l'elicottero.
1: Di cosa stiamo parlando?
0: Stiamo parlando delle processioni, dei pellegrinaggi. Io in particolare sto parlando di. Vabbè, ne parliamo tra poco.
1: Sì.
0: Allora, i pellegrinaggi, quali sono quelli storici che mescolano fede, identità, ma anche momenti molto spettacolari, quelli che conoscono veramente tutti in Italia? Sono soprattutto al sud, va bene?
1: Brano.
0: Sì. Tra le più intense scenografiche c'è la Settimana Santa di Enna. È una delle celebrazioni più suggestive del sud, chi l'ha vissuta sa, chi
1: ha anche incappucciati, no?
0: Bravissimo, centinaia di confratelli incappucciati, una roba surreale, tutti in silenzio, non vola una mosca, pazzesco. Poi sempre in Sicilia c'è la processione dei misteri di Trapani, una delle più lunghe al mondo, dura fino a 24 ore consecutive e mette in scena la passione di Cristo. Bella
1: attenzione,
0: roba.
1: Non lunga intesa come lunghezza di chilometraggio,
0: no,
1: proprio 24 ore di processione, tanta.
0: E poi ce ne sono altre, per esempio verso il nord a Savona c'è la processione di Venerdì Santo, dove si portano in strada i cosiddetti le casse, che sono delle sculture lignee.
1: Le casse. Mentre sai che a Vercelli c'è la processione delle macchine che illumina la notte, che ho scoperto che le strutture, come quella a Viterbo, anche, no? Si chiamano macchine, io non lo sapevo.
0: Segnalatecele, cioè le processioni del vostro paese, della vostra zona, che sono sempre belle.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Solo da ogni euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Ogni euro.
4: Tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: No, chi dico, allena?
1: No, chi allena? Ah. Che allena?
0: Ah, che ritmo! Che ritmo! Ma parla come mangi, Janin!
1: Senti che allena!
0: Passa, passa! Oh. Passa d'altro!
1: Allora, cioè, vedi, basta chiederle sì. le cose. A proposito di processione, Riccardo, a Romagnano Sesia c'è la Settimana Santa, dove sì. ci sono figuranti, centinaia di figuranti in costume. Non so se a Sesia, a Romagnano Sesia parlino così, però.
0: No, però tu hai fatto a te, ti ha fregato Romagnano, Romagna, quello che ti ha fregato. Siamo in Piemonte. Ma non dimentichiamoci invece un'altra che è molto tipica, io l'ho vista lontana a Sassari, quella dei candelieri.
1: Bravo, dai candelieri, tanta roba
0: che lì. E poi scusami, io non lo sapevo, quando tu me l'hai segnalata anni fa, ho visto la festa dei gigli.
1: La festa dei gigli.
0: Beh,
1: di Nola,
0: ragazzi.
1: Allora, Torri Altissime, che è patrimonio dell'umanità, attenzione, perché sennò, se non lo dici ci scrivono tra poco.
0: Sì, no, patrimonio dell'umanità.
1: È spettacolare, sono torri altissime che vengono trasportate per le strade in equilibrio, ci cantano sopra, ma sono altissime, sono pazzesche.
0: E poi coinvolgente, cioè, tutto il paese, tutto, e anche zone limitrofe.
1: Bella. Ci segnalano, c'è Luigi che di Sorrento che ci segnala la processione bianca del Giovedì Santo, perché pressappoco tutte queste processioni avvengono a Pasqua, nel periodo di Pasquale. Si svolge nel silenzio assoluto. Prima parlavamo del silenzio assoluto di Enna, della Settimana Santa di Enna. Anche a Sorrento, gli incappucciati vestiti di bianco, molto suggestivi. L'ho vista mezza volta, mi sono anche impressionato per la
0: verità. Se sei da ragazzino, l'hai visto, colpiscono da grande.
1: Però no, da ragazzino
0: ti colpiscono.
1: Sono rimasto
0: impressionato. Vabbè, che tu dopo parleremo di dove sei nato tu, dove hai vissuto tu. Lì c'è la processione.
1: Ne parliamo tra poco.
0: Tra l'altro la fanno anche a maggio. Come mai?
1: La fanno tra poco. Ci va anche il Papa, ragazzi. Ci va anche il Papa.
0: Oltre te, due papi. Ottimo.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, Mr. So Tutto, capito?
0: Bravo.

0: Radio Kiss Kiss con Max e Max, Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday. Stiamo parlando prima di camminate, di cammini, di sentieri, certo. Poi abbiamo switchato sulle processioni e pellegrinaggi
1: che sono tradizionali, legate alla religione, ce ne segnalano tantissime.
0: Tanti.
1: Quando c'è San Domenico, la festa dei serpari, no? Che ci ha colpito, che c'è la strada di San Domenico, tutti questi serpenti che vengono presi, tra l'altro tutti i serpenti ovviamente, neanche uno velenoso, a meno che non ci siano suocere. E poi quella dei vattenti, che è impressionante.
0: I cosiddetti fuienti, la Madonna dell'Arco, il santuario della Madonna dell'Arco in Campania, corrono e camminano per chilometri, spesso scalzi, vestiti di bianco, per sciogliere un voto. Però, a proposito di voti, io voglio menzionare, anche perché siete stati molti a dire, ma non parli, proprio tu non parli.
1: C'era un motivo.
0: Della supplica, come non ne parlo? Ne parlo e come? L'8 maggio, il prossimo 8 maggio, ci sarà la supplica, il santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, e come è successo già per molti predecessori, anche Papa Leone XIV sarà a Pompei. Dopo si sposterà a Piazza del Plebiscito a Napoli. E sarà
1: come tutti vanno a Pompei e fanno un salto a Napoli poi.
0: Vabbè, chiaro. Allora, la supplica come funziona? Il giorno prima, la mattina, addirittura qualcuno parte di sera, perché parte da molto lontano, quindi si preferisce partire per non stare sotto il sole o soffrire.
1: Anche perché dipende la distanza,
0: per andare al santuario della Madonna di Pompei, della Beata Vergine del Rosario di Pompei, tutto a piedi, da ogni parte della Campania, soprattutto da Napoli, per sciogliere dei voti fatti appunto alla Madonna. Ed è una cosa veramente suggestiva, si arriva stremati, però una volta lì, quando sei lì anche da spettatore, capisci fino a dove può arrivare la fede
1: perché
0: religiosa.
1: È veramente emozionante.
0: Esatto.
1: A volte basta guardarle, non c'è bisogno di dire ma io non sai chi sono quelli che fanno i miscredenti, no, io non ci credo, sono i primi che vengono coinvolti.
0: Mamma mia.
1: Poi si fa il bis alla domenica di ottobre, un'altra replica.
0: Sì. Però l'8 maggio è l'8 maggio. Saluto tutti quelli che faranno supplica l'8 maggio. Forse ci sarò anch'io. Non a fare il cammino, ma lì in piazza ci sarò anch'io, Piazza Pompei, davanti al santuario.

0: brava. Lei non fa mistero delle sue origini brasiliane e il pezzo che ci presenta è
1: sì, brasiliero. Beh, il titolo è un po' come in
0: Bossa,
1: Bossa Nostra. Ed è New Kiss.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.

0: No, e là voglio dire sta cosa perché sì. Bruno Mars ormai è ufficiale, no? Tutti quanti dicono che sarà l'erede di Michael Jackson.
1: Lui si ispira un po'.
0: Come? Non poco, non poco. E lui, come Michael Jackson, perché sono andato a vedere anch'io il docufilm, il docufilm al cinema su Michael Jackson. E gli hanno dato proprio questa vocina. Poi chi ci andrà e chi c'è stato sa benissimo. Quando l'hanno doppiato anche in italiano, gli hanno dato questa vocina un po' particolare perché Michael Jackson
1: non stava tanto bene.
0: Non stava tanto bene. Con la voce, no. Quando cantava, poi si apriva il mondo.
1: Io già lo so come va a finire. Guardate chi va, mi raccomando, guardate i titoli di coda se nel doppiaggio c'è Massimiliano.
0: No, però non lo so chi l'ha doppiato. Però l'ha doppiato.
1: Ci informeremo.
0: E anche Bruno Mars c'ha questa vocina particolare. Tra poco parleremo, visto che abbiamo detto che il Papa sarà a Napoli, parleremo di una cosa che succederà a Napoli, che parte proprio oggi e finisce il 2 giugno.
1: Ah, proprio long time.
0: Dura un mese, è una cosa importante che non bisogna mancare.
1: Dura un mese fino a giugno. Maggio!
0: È un maggio, è un maggio. Io ma

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Mamma mia, quando uscì questa canzone, insomma, tutti quanti ci chiedevamo, ma si balla oppure ti fa stare in contemplazione?
2: Tutte e due, secondo me. Però più contemplazione, dai. Io mi sentivo molto indiano, diciamo, quando la sentivo.
1: Certo. È molto usata sui social per, come sottofondo dei post video che si fanno sui social.
2: Emotional.
1: Molto emotional.
2: E allora sì, ci vuole lei.
1: Stiamo parlando degli Enigma, uno dei gruppi più iconici degli anni 90, 1993.

0: Puma con Breton to Innocence, era il 1993.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Speciale Saturday, Max e Max fino alle 12 ancora con noi, mi raccomando, che però dobbiamo andare a Pompei a fare le prove a piedi, alla camminata. Tu mi stai convincendo, sai?
5: Ma guarda, stai che bello.
4: So, grazie a te, tu ci abiti lì, c'è mamma, vai a casa a fare il figolo, io dovrei venire a piedi, però aspetta, ce ne segnalano anche tante altre.
5: Tra poco vi parliamo anche di una bella storia, non mi ricordo che
4: legato...
5: mi sa che sarà la 32esima edizione di un maggio particolare qui a Napoli. Bello, tra poco ne parliamo, sì.

0: Pezzo mega sciuolino.
1: Questo ci ammazzano i cimici, questo è amargatto. Maccarone mi hai provocato. E io me te magno. E poi faccio una camminata per digerire.
2: Tanti gli americani che saranno nel capoluogo campano a Napoli, da dove vi stiamo parlando in questo momento. E prima abbiamo parlato che l'8 maggio, dopo essere stato a Pompei, prima va a Pompei però, Papa Leone XIV andrà a Napoli, incontrerà i fedeli nella suggestiva piazza del Plebiscito, ragazzi, bagna di folla. E però a proposito di Napoli, vi ricordiamo che oggi comincia la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti.
1: Ah, bellissimo.
2: Bello. Il tema di quest'anno sono i colori di Napoli, che sono davvero tanti, e dal 2 maggio al 2 giugno ci sono appuntamenti tra visite, guidate, mostre, spettacoli, cinema, incontri, laboratori, quasi tutti gratuiti. E poi, se volete sapere il programma, andate sul sito del Comune di Napoli, sezione Maggio dei Monumenti, lì troverete un po' tutte le informazioni. Vale la pena di venirci a fare una visitina,
1: Da sempre, questo è un motivo in più, un ulteriore
2: come
1: motivo.
2: No, come no?
1: Ma visto che il Papa viene a Pompei, ma viene con la Papa Mobile o usi la tua?
2: Allora,
1: il colore è quello, i vetri ci sono. Secondo me.
2: Io non vorrei dare anticipazioni, però di solito gli altri papi sono venuti con il Papa elicottero.
1: Ah, è vero.
2: E si riconosce che c'ha delle strisce gialle, veramente c'ha l'elicottero.
1: Sì, lo so, quello bianco, quello di solito portava
2: fino a... E dovrebbe atterrare nel campo sportivo di Pompei, come hanno fatto, però sono notizie che non posso confermare per motivi di sicurezza.
1: Certo, ricordiamo che lui è molto modesto, ma il campo sportivo di Pompei sarebbe il giardino di casa Giannini.
2: Vabbè,
1: detto questo,
2: vabbè.
1: Detto tutto. Mamma.
2: Che bella questa canzone.
1: Sì?
2: Quante miglia, quante miglia?
1: Ma saranno 1,000?
2: A 1,000 miles?
1: Ma viene anche Vanessa?
2: Fatteli a piedi, vai.

0: E vuoi,
1: però che bella sensazione a far fare la nostra al salmone o alla vodka. Good morning Kiss Kiss, speciale Saturday. Tanti amici hanno detto come ci si organizza, c'è la notizia che abbiamo dato prima del maggio
2: dei monumenti,
1: ci sono le informazioni anche su tutti i siti, però chi non può venire a Napoli oppure è già stato e va da qualche altra parte dice, e a maggio che faccio? Soprattutto i primi giorni di maggio ce n'è per tutti.
2: A maggio, signori e signori, domani è domenica, domani non si va a scuola.
1: È già questa la prima notizia.
2: E le domeniche, la prima domenica del mese, sapete che c'è la domenica al museo. Ministero della Cultura che prevede l'ingresso gratuito in tutti i musei, parchi archeologici statali.
1: E anche questo trovate tutto sul sito del ministero.
2: Stiamo parlando di Colosseo a Roma, la Galleria degli Uffizi a Firenze, il Palazzo Reale a Napoli, gli Scavi di Pompei, la Reggia di Caserta. Insomma,
1: per tutti i gusti, e sicuramente non lo ripetiamo sempre, è vero, avete o abbiamo un museo dietro casa e magari non lo sappiamo nemmeno.
2: Andate sul sito del Ministero della Cultura, troverete tutte le informazioni utili. Un consiglio che vi do spassionatamente anche ai turisti, di anticiparvi, di andare presto la mattina, perché essendo gratuiti è chiaro che non arrivate lì e vi fanno il cenno.
1: Prego, aspettavamo, era ora.
2: Vi stavamo aspettando.
1: Oppure andate quando volete, ma non vi lamentate della fila.
2: Esatto, non vi lamentate. E poi utilizzate come sottofondo delle vostre passeggiate sempre noi di Radio Kiss, va bene?
1: E fra l'altro lo sai, no? Che se alzi il volume nelle cuffie ti fanno entrare prima al museo, ti fanno saltare la fila.
2: Olivia Rodrigo!

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Questa è Radio Kiss Kiss, puntata speciale del sabato con Max e Max. Ricordate, sì. Max e Max.
1: Mi raccomando, quei due là che ancora con voi fino alle 12. E intanto salutiamo tutti gli amici che siamo la radio ufficiale o il programma ufficiale
0: del ponte del primo maggio.
1: Per tutti quanti, ragazzi, anche chi non va alle processioni o chi c'è già stato. Tipo Laura dice: io ho fatto quella del Divino Amore più volte a Roma, mi piacerebbe fare anche quella di Pompei. Chiama Giannino, organizza.
0: Andiamo insieme.
1: C'è biglietti a metà prezzo, Gianni.
0: Stiamo parlando di processione. Tantissimi radioascoltatori, Elisabetta ed Andrea, che dicono: ma ragazzi, ma scherzate, senza Radio Kiss Kiss non si va da nessuna parte. Radio Kiss Kiss in sottofondo per tutta la vita. Bravi, Andrea.
1: Bravo,
0: Elisabetta.
1: Ma secondo me questa Andrea è la scusa che dice a Elisabetta: non voglio uscire perché sto ascoltando Radio Kiss Kiss. Qua sei un po' pigro.
0: Comunque,
1: un po'
0: ricordate
1: pigro.
0: Sempre, ovunque voi andiate a passeggiare, a fare turismo, a passare questo weekend, ricordatevi di essere sempre degli ospiti.
1: Bravo.
0: Siete a casa altrui, quindi comportatevi bene, lasciate tutto com'è, rispettate chi vive in queste zone e anche la natura, i luoghi, i posti, perché si è ospiti, ecco.
1: E anche le bestie,
0: anche, soprattutto
1: pensiamo anche a noi due, no? Anche noi bestie, dovete trattarci bene.
0: A proposito
1: quando
0: di
1: venite
0: bestie,
1: dimmi,
0: sentendo com'è questa canzone in sottofondo mi viene voglia di chiamarti in un modo particolare.
1: Eccolo.
0: Te lo ricordi?
1: Come no? Io ti rispondo quando fischi, quella è la cosa triste.
0: C'è Alpi con cui ho fatto gara di fischi.
1: E hai vinto tu!
0: Lo so io!

0: Chissà te che il mondo è magico guardato dal tuo punto di vista. Chissà te che dopo una settimana di lavoro meriti un po' di shopping sfrenato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Kiss.
4: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: perché pure camminare un po' di ai ti viene, dai.
1: Allora, prima parlavamo di essere educati quando si viaggia da qualche parte, bisogna essere educati, perché poi dopo, se vai in, per esempio, un problema, una città, no? E ti fai il turista, lo sborone, io pago, faccio quello che voglio, capito? Okay. Perché io porto i soldi qui, mica porto la povertà, capito?
0: Oh. Che odio, perché c'è gente che pensa veramente così. Infatti, e invece bisogna essere, ricordarsi che siamo ospiti.
1: Poi ci sono i residenti che si incazzano, casomai ti graffiano la macchina oppure ti prendono
0: che
1: a testa.
0: Non si fa, però è ovviamente una volta e due residenti si rompe le balle. Ma non è una cosa che è limitata a noi italiani. No,
1: no, difatti c'è la conferma che arriva anche dalla Grecia.
0: Eccola.
1: Dove c'è un'altra metropoli mondiale, perché la Grecia conosce in tutto il mondo, che è al limite della capienza turistica, una situazione di overtourism davvero pazzesca. 8 milioni di turisti solo nel 2025 e nel 2026 si pensa già a un 15% in più,
0: quindi saremo sulla decina quasi, via
1: 8 milioni. Pensate che il centro residenziale di Atene è di soli 700.000 abitanti, soli si fa per dire.
0: Beh, comunque 700.000,
1: quartieri affollati e soprattutto zone turistiche come la placa oppure i dintorni dell'Acropoli.
0: Infatti loro hanno detto qua che qualcuno bisogna che la plachi la cosa, perché ragazzi stanno, è un'invasione vera e propria.
1: È
0: infatti
1: tosta.
0: Anche vai là a vedere cosa di solito, dai.
1: Il Partenone, la placa in tutte le zone.
0: Il Partenone belle. Cosa succede? Che anche lì si sono rotti le scatole. Detto, ragazzi, dobbiamo organizzarci.
1: Il sindaco ha già preso dei provvedimenti, ha vietato di costruire nuovi alberghi, nuovi B&B, perché gli affitti sono carissimi, e vuole ridare alla città il carattere residenziale di un tempo. Bravo, bravo.
0: Qualcuno si lamenta, dice, ma il turismo, cosa fai lì?
1: Il turismo deve essere sostenibile, altrimenti le città implodono, capito?
0: Lasciamola alla bellezza.

0: Poem.
1: Fuim al limite, no, Fuim.
2: C'è già la versione partenopea.
1: Sì, fuim. Good morning, kiss kiss.
2: Buongiorno.
1: Però chi vuole evitare il sovraffollamento?
2: L'overtourism.
1: L'overtourism, oppure i posti classici. Dove potrebbe andare? Dacci un'idea.
2: Allora,
1: Gianni,
2: questa è una segnalazione che ci fece già un radioascoltatore di una zona vicino questo borgo che si chiama Stavoli. Se, ragazzi, se non ci siete mai stati, andate a Stavoli, che è un borgo che si trova nel Friuli Venezia Giulia, a un'ora di salita, non ci sono strade.
1: È la particolarità, qual
2: c'è
1: è?
2: Un solo sentiero, quel... non ci sono strade, bisogna seguire un fiume. Se domandate, la strada per Stavoli, mi dico, allora, lo vedi quel fiume, quel ruscello? Segue il ruscello per un'ora e poi arriverà a Stavoli.
1: Sembra una battuta, scusi, la strada per Stavoli non c'è.
2: Non c'è.
1: E non è maleducazione, è veramente l'unico borgo che non ha strade ufficiali,
2: non ha strade.
1: Sono sentieri.
2: E questo è il suo forte, perché l'isolamento lo ha reso uno dei posti più ambiti dai turisti che vogliono stare a contatto con la natura, anche perché non ci sono strade, non c'è la linea col telefonino, quindi è inutile portarsi i telefonini.
1: Non le c'è strade casino. Non le fatto perché non puoi usare il GPS.
2: La cosa bella, non c'è corrente, non ci sono i lampioni.
1: Anzi, io sono stato e non c'è neanche Stavoli. Cioè, la cosa bella è quello. Però, se tutte le strade portano a Roma, prestatecene una e diamogli alla Stavoli.
2: Per tutti gli amanti di una vacanza particolare, perché le case sono anche ben tenute, perché i residenti, che ormai non ci sono più, però ci tornano nel fine settimana, quindi le tengono bene.
1: Ma è bellissimo, sembra finto.
2: Chiedete informazioni, è un posto fantastico. Stavoli, Friuli, Venezia Giulia, un posto eccezionale.
1: Ricordatevi che non c'è strada, eh?
2: No.
1: Infatti, stavo lì e non sapevo dove andare.
2: Sheeran!

0: L'ho imparata quasi a memoria la fine. Ratatatata, fra quintale. Aranciata è del nostro New Kiss. Bella, bella, bella, bella.
1: Perché dovrebbe essere aranciata.
0: Aranciata.
1: È tanta. Ti piace te l'aranciata?
0: Porca miseria.
1: Amaro o dolce?
0: A me,
1: amaro. Come la vita, bravo.
0: Tu, e anzi, c'ho un trick.
1: Attenzione,
0: io me la faccio
1: tutti.
0: La spremuta di arance amare. Però ci aggiungo dell'acqua super frizzante.
1: Sì.
0: E viene un'aranciata, ragazzi. Sì. Ma è spettacolare, altro che bottiglia.
1: Ma era buona quella che mi hai fatto vedere l'altra volta, che prendi l'aranciata, l'acqua, l'aranciata, poi tiri fuori la birra e butti tutta l'aranciata. Brava, anche quella non è male. Good morning, Kiss Kiss.
0: Allora, ci avete segnalato la storia di un uomo. Si parlava di cammini prima.
1: Sì, legato al.
0: Sì. E ci piace parlarne, anzi, ne parliamo tra poco. Parleremo di Norbert, che nonostante il nome è in provincia di Bari, è di Corato.
1: No. Sì, è di Corato. Ha detto che hai fatto, ma mi ha avuto un'idea. La faccio.
0: Siamo
1: la
0: tutti con te, Norbert. Tra poco ti salutiamo e parliamo di te.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Kiss Kiss. Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Kiss Kiss. Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
7: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
6: Allora corro subito.
7: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
6: Kiss Kiss.
8: La musica più bella. La musica.

0: Bob Sinclair, Case, I Can't Wait, This Is Radio Kiss Kiss.
1: Va bene. Questa canzone qua, Giannini, ci hai messo 1,5 kg di fish in tempi non sospetti, sta andando a 1,000.
0: Prima parlavamo di Stavoli, che è un borgo isolato dove fare una vacanza per ritrovare se stessi, però ci piace menzionare questa cosa che ci avete segnalato,
1: sì.
0: Un'impresa che è partita proprio qualche giorno fa di Norbert, un uomo di 69 anni che in questo momento non ci può ascoltare, che sta camminando.
1: No, come no? Dare cuffie, ci sente.
0: Chi
1: certo,
0: lo sa,
1: anche
0: chi
1: perché
0: lo sa.
1: Perché è più leggero ascoltando Radio Kiss Kiss.
0: Allora, è partito da casa sua a Corato, in provincia di Bari, e dovrà arrivare a Santiago de Compostela, in Spagna, ovviamente a piedi. 3.000 chilometri, 70 anni, insomma, è un'impresuccia.
1: 4 mesi di cammino, previsti.
0: La via Francigena, per intenderci, farà fino a un certo punto, e poi dopo incrocerà il cammino di Compostela.
1: Ma è un'impresa sportiva?
0: No. Norbert purtroppo ha un passato difficile, un dolore che ha deciso di affrontare e trasformare passo dopo passo. Insomma, è una cosa che lui vuole utilizzare, questa camminata. Un po' lo dovremmo fare tutti quanti, non solo per ritrovare se stesso, ma per cominciare da capo, un nuovo inizio nella sua vita.
1: E lui ha dichiarato, ha detto, per superare un dolore forte, e fa questa impresa perché è un'impresa. Noi facciamo i migliori auguri, in bocca al lupo, e vai Norbert, che poi ricordiamo Norbert è di
0: Corato.
1: Corato. Okay. Norbert, classico nome di Corato. Corato. C'è Nicola e Norbert lì. Non è che ce ne sono altri.
0: Bella
1: però
0: storia.
1: Però bellissimo. Poi 69 anni,
0: Salutiamo tutti coloro che stanno facendo il loro viaggio. Fatelo sempre in compagnia, il loro viaggio personale. Fatelo sempre in compagnia di Radio Kiss Kiss. Noi ci siamo sempre.

0: È stata una bella camminata, dai, una bella camminata. Insieme
1: bella
0: a voi.
1: Passeggiata.
0: Mamma mia, che puntata.
1: È volata.
0: È stata una bella camminata, dai,
1: una bella
0: insieme a voi.
1: Passeggiata. Bella
0: passeggiata musicale di novità.

0: un sabato a Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss. Sta per iniziare, però prima disannunciamo il nostro History dall'80 The Breaks con Curtis Blow. Prima linea alle news con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con la voce di Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, il lutto che ha colpito il mondo dello sport italiano. È morto questa mattina Alex Zanardi, aveva 59 anni, l'annuncio della famiglia. Nato a Bologna, ex pilota di Formula 1 con oltre 40 gran premi disputati, campione Indy e Super Turismo. Nel 2001, durante una gara in Germania, il grave incidente che gli costò ambedue le gambe. Poi da atleta paralimpico con la sua handbike vinse 4 ori, 2 argenti ai giochi di Londra e Rio de Janeiro e ben 10 medaglie d'oro ai mondiali. Nel 2020 un altro grave incidente mentre partecipava ad una gara di beneficenza vicino Siena lo aveva costretto definitivamente al ritiro. Per 4 anni su Rai 3 aveva condotto il programma di divulgazione sportiva Sfide. Cordoglio dal mondo dello sport e della politica. L'Italia perde un grande campione ed un uomo straordinario. Il tributo social di Giorgia Meloni. A 2 mesi dall'inizio dell'offensiva contro l'Iran, Donald Trump ha scritto al Congresso che le

0: ostilità sono finite. Dopo la tregua prorogata di 2 settimane non c'è stato alcuno scontro a fuoco tra forze americane e iraniane dal 7 aprile, afferma il Tycoon, che intende così disimpegnarsi dal chiedere un'autorizzazione parlamentare per eventuali nuovi attacchi alla scadenza dei 60 giorni previsti dal War Powers Act. Questo perché la guerra è ancora lontana dal terminare. Trump ha definito non soddisfacente l'ultima risposta iraniana. Il Pakistan avrebbe invitato Teheran a formulare un'ulteriore proposta migliorativa per riprendere poi subito il negoziato, ma i vertici militari della Repubblica Islamica non hanno intenzione di cedere e definiscono probabile una ripresa del conflitto, mentre la Cina sollecita la riapertura dello stretto di Hormuz il prima possibile. Cambiamo argomento. Il governo Meloni diventa il secondo più longevo nella storia della Repubblica. L'esecutivo, guidato dalla leader di Fratelli d'Italia, è arrivato al suo 1288 giorno, lontano solo 124 dal Berlusconi bis, che rimase in carica dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Grazie a chi continua a sostenerci, scrive Meloni, non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. La cronaca: una 35enne arrestata per avere virato il marito dopo averne scoperto il tradimento. È accaduto ad Angri, nel Salernitano. La donna, mossa dalla gelosia, avrebbe portato a termine il suo piano narcotizzando l'uomo, ora ricoverato in ospedale in condizioni serie. La moglie è accusata di tentato omicidio. Lo sport: calcio, Pisa e Verona retrocessi, il primo verdetto dopo l'anticipo della 34esima giornata di Serie A, che prosegue oggi con Udinese-Torino, Como-Napoli ed Atalanta-Genoa. L'Inter ospiterà domani sera il Parma, con una vittoria sarà campione d'Italia. Formula 1: alle 18 la sprint race del Gran Premio di Miami, in pole la McLaren di Norris davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli. Leclerc con la Ferrari parte dalla seconda fila. Questa sera poi alle 22 le qualifiche per la gara di domani. Bene, mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Beh, tocca la notizia di Alex Zanardi, non solo sportivo, campione, eroe, un esempio per tutti. Il CONI ha annunciato un minuto di silenzio per tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Un abbraccio alla famiglia, perdiamo davvero un grande esempio e un grande uomo. Sono le 12, buon sabato 2 maggio a tutti da parte di Benny. Un saluto anche a Joschi in regia, un saluto e un abbraccio a Max e Max, che torneranno in settimana con il loro programma. Noi siamo pronti per le prossime 3 ore. Metti un sabato a Kiss Kiss subito con Annalisa e la sua canzone estiva.

Ci sono canzoni che sbloccano tanti ricordi come questa Summer Jam dei The Underdog Project. Prima ancora Beyoncé analizza la tripletta di mezzogiorno. Buon sabato 2 maggio a tutti da Benny. Metti un sabato a Kiss Kiss. Di solito in questa prima parte facciamo un po' una panoramica di fatti e cose più importanti della settimana, partendo da ieri, concertone del 1° maggio. Non so se qualcuno all'ascolto era presente proprio a Roma o chi l'ha guardato magari in TV. Ci sono state 2-3 cose davvero da menzionare, come Delia che ha modificato il testo di Bella Ciao da partigiano a essere umano per allargare il campo, e se ne sta parlando tantissimo tra favorevoli chiaramente e contrari, così come per le parole di Piero Pelù, il rock dell'Itfiba, con tanta politica, insomma messaggi contro genocidi, ricordando Chernobyl e anche su Mussolini morto sul lavoro, traditore, e i Pinguini Tattici che hanno ricordato gli stipendi italiani uguali a quelli di 30 anni fa. Mi ha colpito molto personalmente Joliet, che ha ricordato invece di nomi di tanti ragazzi napoletani uccisi senza colpa, e poi il ritorno dopo 3 anni di Madame, che è tornata a esibirsi al vivo, peraltro con una giacca, Joschi, tu l'hai vista l'esibizione? Hai visto quella giacca? Era una giacca aperta, non aveva il reggiseno, aveva soltanto uno scotch nero su a coprire i capezzoli, insomma copri i capezzoli, e la regia della Rai, insomma, ogni volta che lei apriva le braccia

Stressed Out con 21 Pilots alle 12:17 nel pomeriggio, anzi alla mattinata, dobbiamo dire ancora mattinata fino alle 13, sì, nella mattinata di Radio Kiss Kiss. Saluto Viviana, ne approfitto, era già in programma. Viviana ci ricorda che oltre a quello di Roma c'è anche l'altro concerto del 1° maggio, quello che si tiene da 13 anni in quel di Taranto, peraltro che nasce da un comitato del posto, ecco, il comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti, dedicato a Massimo Battista, che è indimenticato attivista di questo comitato. Anche quest'anno si è tenuto con Michele Riondino, Diodato e Roy Paci, che sono tra gli organizzatori e conduttori, e c'erano Subsonica, Bruno Rissas, Jeremy Tights, tra gli altri, insomma, protagonisti. Quindi ricordiamo con piacere anche il concertone di Taranto. Non so se avete assistito a uno dei due concerti o vi siete rilassati, in ogni caso buon sabato 2 maggio da Benny e da Radio Kiss Kiss, anche con Alvaro Salerno.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.

Allora, il mio paese, Brancale, Levante ed Elia, questo Tris nella mattinata di Radio Kiss Kiss. Allora, saluto tante persone che compiono gli anni oggi. Ecco, c'è il signor Pierpaolo che compie festeggia 40 anni, fa gli auguri, insomma, la moglie Tiziana Melfi, ci associamo. Beh, poi 40, ne approfitto anche per fargli auguri a Andrea Cimino, il nostro collega che in settimana ne ha fatti 40 e quando entri negli anta, come dico io, non esci più, ti accompagnano per tutta la vita. E c'è anche una coppia in viaggio Roma-Napoli e lui compie gli anni e peraltro si chiama Ciro, tanti auguri, peraltro anche il primo anno da sposati, quindi primo anno di matrimonio, quindi sicuramente festeggerete appena, insomma, fermerete l'auto, perché bisogna festeggiare bene il primo anniversario di nozze. Volevo parlare di cognomi, mi sono quasi fumato tutto il tempo dalla faccia di Joschi, bene, della notizia della settimana che ha molto colpito, insomma, tanti, alcuni cognomi che stanno per sparire, quindi saluto anche il signor Bellagamba, il signor Cantarucchi, bel cognome che Cantarutti, è molto edulcorato proprio.

Loco della mattinata di Radio Kiss Kiss. Buon sabato 2 maggio a tutti da Benny. Dicevo, ci sono una serie di cognomi che scompariranno da qui a breve per ovviamente una riduzione, il drastico calo delle nascite, cambiamenti sociali, cognomi che sono dei reperti linguistici perché molti hanno a che fare col Medioevo e raccontano quello che le persone facevano, come Cantarutti, che è di origine friulana, ma anche Bella Gamba. Non so se all'ascolto c'è meglio ancora, la signora Bella Gamba, piacere di conoscerla. Molto gettonato tra Toscana e Emilia Romagna, ma anche Diotallè. C'è Mezzasalma, che è un cognome che incute anche un po' di timore, volendo, legata a un'antica misura agraria, sicula, si usava appunto misurare qualcosa con la Mezzasalma, così come Zappacosta, ma c'è anche il calciatonzo terzino che per tanti anni mi ha dato tante gioie al fantacalcio, il signor Zappacosta. In ogni caso anch'io devo darmi da fare, perché altrimenti il mio cognome all'anagrafe, che è Benevento, scomparirà nei miei anni, quindi devo dar da fare. Imperatore, tu come sei messo invece? Vabbè, quanti imperatori, tanti galli che cantano e che comandano.

primo album santissimo che uscirà il prossimo 8 maggio con questo singolo, che però è un singolo molto malinconico perché racconta una realtà familiare piena di promesse però mancate. Il New Kiss di Saif si intitola Buona Domenica.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Fabulous, con la voce di Mika, alle 12.43 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Visto che abbiamo parlato e accennato alla notizia molto discussa in settimana, i 13 storici cognomi che scompariranno per un calo di nascite, allora la domanda è d'obbligo: ma qual è la regione più anziana, la zona più anziana d'Italia? In base alle ultime rivelazioni Istat, Savona è la provincia con l'età media più alta, ha superato i 50 anni, quindi il 30% della popolazione a Savona, nella provincia di Savona, è composta da anziani. Poi c'è Genova, che si sa per antonomasia, è la grande città più anziana d'Italia con un'età media di 49 anni. E poi c'è Villa Santa Lucia degli Abruzzi, siamo in provincia dell'Aquila, che è il comune più anziano d'Italia, l'età media è di 65,2 anni. Cioè, poi vi immagino già in questo momento tornei di scope, di briscole, insomma al baretto con la birra o l'aperitivo. Però al contrario ci sono anche comuni molto molto giovani, e ce ne sono un paio, ecco, da menzionare, soprattutto al sud Italia, con una popolazione composta quasi interamente da giovani. Tra poco andremo virtualmente lì, prima però un viaggetto

Love Tonight, Shows su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di comuni più anziani, ma anche in questo caso più giovani d'Italia, comuni che rappresentano un'eccezione, visto che si parla sempre di invecchiamento, calo delle nascite, tanti giovani che si trasferiscono all'estero per motivi di lavoro o per altri, insomma, disparati motivi. Ci sono alcuni comuni che hanno invece una forte presenza di giovani. Il comune con l'età media più bassa d'Italia è Orta di Atella, in provincia di Caserta. C'è un'età media di 36,9 anni. Pensate che la media nazionale è di 46 anni e mezzo. Orta di Atella siamo a 36 anni e 9, quindi neanche 37. Anche Ordona, in provincia di Foggia, c'è un'età media di 37 anni e mezzo. Ma anche Cagliari, che è il capoluogo più giovane d'Italia, grazie alla presenza universitaria. Allora andiamo alla spiaggia del Poetto e festeggiamo l'estate che sta arrivando con la testa gira.

un po' più indietro nel tempo, andiamo nel marzo del 1963 col primo successo non solo nazionale ma un successo internazionale dei Beach Boys, con una nuova definizione anche di genere musicale, detto il surf rock. Loro sono riconosciuti come il più grande gruppo di surf music. Qui si celebra il mito californiano degli anni 60 con tante spiagge rinomate proprio per il surf, come Santa Cruz del Mar o come Ventura Country. Allora facciamo finta di avere addosso una muta, una tavola da surf sotto i piedi e muoviamoci con Surfing USA.

Something USA dal 63, il nostro History Kiss dei Beach Boys. Poi non so se avete mai provato a far surf, io l'ho provato su una nave da crociera, quindi quello finto, diciamo, non ho resistito più di 3 secondi, tipo, quindi faccia a terra, cosa molto complicata. Luigi Fischetti sarà sicuramente più bravo di me, non so, a fare surf, sicuramente a fare regia, quello è poco ma sicuro. Buon pomeriggio e buon lavoro. Ringrazio anche Joski, ringrazio voi per aver scelto Radio Kiss Kiss anche in questo sabato 2 maggio, sono le 13, saremo insieme fino alle 15 con Metti un sabato a Kiss Kiss. Io sono Benny, state ascoltando la radio con la musica più bella. Infatti subito c'è Fever Dream, la voce inconfondibile, quella di Alex Warren.

0: Nicolas.
1: Torniamo a scuola con l'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ricordate quando facevamo le paginette scritte a penna, insomma carta e penna, per imparare anche la scrittura in corsivo, in stampatello? In ogni caso ci sono novità, ci sono state novità, insomma, di cui abbiamo sicuramente parlato nei scorsi giorni. Nuove linee per quanto riguarda i licei da parte del ministro Valditara, che insomma ha inserito due cose fondamentali, che sono due cose essenziali. La prima è l'educazione emotiva, che è una cosa che va studiata, e va studiata fatta bene, perché è una cosa fondamentale per il nostro futuro, ma anche lo studio ai licei scientifici dell'intelligenza artificiale. Molte hanno gridato allo scandalo: no, come si fa a studiare? Ma bisogna studiare, perché tra virgolette il nemico per combatterlo bisogna conoscerlo bene, perché l'intelligenza artificiale, da tanti demonizzata, non è un problema in sé. Il problema è come si utilizza, l'uso che si fa. È assolutamente un mezzo a nostro vantaggio se usata assolutamente bene. Per cui i ragazzi fanno bene a studiare, a capire come usarla, quando usarla e quando invece evitare di interpellare l'intelligenza artificiale, perché ultimamente c'è un abuso, e come in ogni cosa è la vita, anche quando si parla di cibo, gli abusi sono sempre errati e sbagliati. Su Kiss Kiss c'è Night.
2: Certo.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

intitola Forte, il disco di Night, alle 13.14 appena suonato su Radio Kiss Kiss. Dicevamo che il ministro Valditara aprirà una consultazione con addetti ai lavori per inserire ai licei scientifici come disciplina, come materia di studio, l'intelligenza artificiale, che va, come dicevo prima, insomma, fatta bene, studiata bene, perché è un mezzo importante di cui però non bisogna abusare. Ultimamente i ragazzi ne stanno abusando anche per la stesura dei curriculum. Quando bisogna presentarsi a un'azienda, un tempo lo scrivevamo a mano tutti noi un curriculum con le esperienze, da quella più recente al ritroso. Adesso tutti utilizzano l'intelligenza artificiale. Il risultato qual è? A parte curriculum standardizzati, tutti uguali, con le stesse parole chiave, poi posizioni lavorative inventate, perché l'intelligenza artificiale prova a rendere più appetibile e più importante quel curriculum, quindi inventa lavori che non esistono. Cioè, se Luigi Fischetti facesse un curriculum, ci sarebbe, che ne so, esperto delle tecniche radiofoniche di ponteggi audio video. E che fa questo Luigi Fischetti? Chi è? Archimede? E poi soprattutto due cose essenziali che l'intelligenza artificiale non inserisce, ovvero il numero di telefono e l'indirizzo email, che sono le cose essenziali per poter essere poi ricontattati. Quindi anche nella stesura di un curriculum, dico ai ragazzi, meglio commettere un errore umano che la finta perfezione artificiale.

In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro.

Alfonso Benevento, dietro la lavagna in punizione, no? Ricordi, visto che si sta parlando di scuole, di materie, i miei ricordi sono davvero infelici da questo punto di vista. Allora, a proposito, ecco, di cose che hanno a che fare con la scuola, ecco, facciamo finta di essere in classe in questo momento, perché in alcuni casi noi sbagliamo a pronunciare delle parole in italiano, intendo. Alcune generano un po' di dubbi, in altre l'accento tonico, che è la sillaba dove va praticamente l'intonazione della voce quando pronunciamo una parola, va messa, insomma, al trove, tipo edile, che ha l'accento su lei, molti però dicono edile, non è che si ha errori gravissimi, però insomma la forma corretta sarebbe edile, così come il verbo persuadere con l'accento su lei, anche se molti dicono persuadere, o come io sento dire spesso amaca, vorrei stare steso su un'amaca, godermi un pomeriggio. La forma corretta sarebbe amaca e non amaca. Ma una cosa che mi ha sbalordito, perché insomma non voglio dire altro perché altrimenti posso indurvi in errore, perché qui mi fermo e voglio sentire la vostra voce al 347-490-0042 con un WhatsApp audio. Verbo valutare, indicativo presente. Io, voi come lo coniugate il verbo? Siamo poi alla modalità più semplice, cioè indicativo presente del verbo valutare. Io, continuate voi con un vocale al 347-490-0042. Valutare, io che faccio?

0: Talk With You. E a proposito di talk, quando si parla si può commettere un errore nella pronuncia di alcune parole che insomma etimologicamente vanno pronunciate in maniera diversa. Ci siamo soffermati sull'indicativo presente del verbo valutare, come lo pronuncerebbero mediamente gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Ma non è io valuto, ma in casa Milano.
0: Ecco.
2: Io sono Adelaide da Trivento, in provincia di Campobasso.
0: Ciao.
2: Il verbo coniugato è io valuto, tu valuti, egli valuta, noi valutiamo, voi valutate e si valutano.
0: Bene, ma ti do un 5 meno meno, torna accompagnata da un prodotto tipico. No, scherzo, la pronuncia corretta è valuto, perché deriva da valuta, quindi etimologicamente corretto è io valuto, tu valuti, egli valuta, hai capito?

Io valuto che la voce di Adam Levine sia davvero molto interessante. Come si fa a dire valuto, però? Dai, cioè, valuto sicuramente magari non sarà propriamente corretto, ma è sicuramente più comprensibile. È un inno alla normalità dell'amore, l'amore autentico, lontano e dalla perfezione, perché in ogni coppia ci sono litigi, vacanze magari rovinate dalla pioggia, ma il senso è che si resta sempre uniti. Questo è il senso della nuova canzone di Rocco Hunt, che si intitola La più bella del mondo.

0: E la nuova di Rock Hunt si intitola La più bella del mondo. Peraltro Rock Hunt canta: ho prenotato le Maldive ma piove. In Italia pioverà oppure no? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti. Da ilmeteo.it c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata splendida sul nostro paese, tanto sole da nord a sud con pochissimi disturbi nuvolosi. Nel pomeriggio cielo sereno quasi ovunque, nuvolosità relegata solo ai settori interni meridionali del paese, venti in lieve attenuazione al sud. In serata tempo sempre stabile, asciutto sull'intero territorio nazionale, velature in aumento al nord-ovest, primo sintomo di un graduale peggioramento. Temperature massime comprese tra 20 e 25 gradi al nord, tra 15 e 26 al centro, tra 14 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49€ e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59€. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Kiss kiss!
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Kiss kiss!
9: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World. Kiss kiss.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Drive Safe su Radio Kiss Kiss. Ecco, buon viaggio con Radio Kiss Kiss, anche se non è proprio oggi il giorno classico del rientro, ma sarà domani, insomma, giornata nera per quanto riguarda la viabilità, per chi ha potuto concedersi qualche giorno fuori porta. Però attenzione quando si guida, soprattutto ai caselli, perché ieri stavo per essere io vittima di un incidente per un cretino che mi precedeva, che alla corsia del telepass nota che non si alza la sbarra e quindi che fa la retromarcia e mi stava praticamente venendo addosso. Peraltro è una cosa che si sa da sempre, però intorno al 25 aprile, proprio giorni appunto frenetici per quanto riguarda la viabilità, quest'articolo che è il 176 del codice della strada è tornato insomma in tendenza, quindi ne approfitto, visto che stavo per essere io vittima ieri, di ricordare a tutti che se la sbarra non si alza, che sia corsia telepass o quella ancora con il casellante o con la cassa automatica, non bisogna mai fare retromarcia, ma premere il pulsantino, parlare con l'operatore che da remoto sblocca il tutto, perché facendo retromarcia si rischiano 10 punti alla patente, multe dai 400 ai 1700. Poi se avete soldi da spendere, a sto punto dateli a noi, vi do l'IBAN tra poco.

Getta con Teddy Swims e Don't Say Die, Gone Gone Gone. Getta con Teddy Swims e Don't Say Die, Gone Gone Gone. Io direi semplicemente go go go.

e tantissimi altri articoli insomma che saranno sicuramente di vostro gradimento. Qui andate adesso kisskiss.it sezione shop, quello che più gradite arriverà comodamente a casa e potrete insomma con fierezza mostrare anche la vostra radio del cuore, ovviamente Radio Kiss Kiss.

Invece noi andiamo a scoprire, insomma, la curiosità legata a questo History Kiss, che è celebre per aver vinto la cosiddetta battaglia del Britpop contro gli Oasis, perché l'uscita di questo singolo fu appositamente studiata per avvenire nello stesso giorno in cui gli Oasis pubblicarono Roll With It. Innescarono insomma uno scontro commerciale senza precedenti che fu vinto dai Blur con questa canzone, che racconta in maniera ironica di un uomo che per sfuggire dallo stress si rifugia in una lussuosa dimora rurale, finendo però per annoiarsi. Siamo nell'agosto del 95, appunto, con i Blur e la loro Country House.

I Blood a 95 con Country House. Ma io, più che rifugiarmi per una serenità in una country house, non so voi, ma andrei più in una beach house, quelle piccole casette vicino al mare col pesce fresco, anche per festeggiare una cosa in questo 2 maggio.

barchetta col pescatore, col pescato del giorno, anche perché oggi bisogna celebrare un prodotto di cui viene celebrata oggi la giornata mondiale, oltre a dirvi insomma che appartiene al mondo marino, è la giornata mondiale del prodotto più rubato nei supermercati italiani, è il prodotto che va a ruba per la maggiore, tra poco vi dirò quale, nel frattempo non è Luigi Fischetti, che però saluto e ringrazio in regia, io sono Benny, ultima parte di Metti un sabato a Kiss Kiss, insieme fino alle 15 con la musica più bella, so easy, subito c'è Olivia Dean. We'll be right back.

con Rosé, Bruno Mars. È l'ora del Rosé, 14:09. Lo stappiamo, Luigi Fischetti in regia. Non si può. Mahmood prima con Ratatà e Olivia Dinso Easy, la tripletta delle 14 in questo sabato 2 maggio. Dicevo, si celebra la giornata mondiale del prodotto più rubato nei supermercati, negli ipermercati italiani, che ha un fascino biologico, è un vero superfood. Dicono tutti gli esperti, contiene le proteine nobili e soprattutto famosi omega 3, quegli acidi grassi buoni che sono nostri alleati, ed è il tonno, le scatolette di tonno. Lo dico a quelli che lavorano nel supermercato, occhio a te, monitoratele, perché qui se le infilano, poi dove te le infili? Di solito sono confezioni da 3 o da 6. Ah, Luigi Fischetti alla regia mi dice: sfilano dal cartone, lasciano il cartone lì e la scatoletta va infilata. Davvero una roba assurda, davvero imbarazzante. In ogni caso, oggi è il World Tuna Day e quindi lo festeggiamo anche per quelli che non seguono un regime, come dire, vegano, anche con un tonno che si può fare anche piastrato, perché no? Una bella bracciata con un po' di tonno. Sì, che bello, tonno rosso, sì, ci sta. Scusa,

No, altro che baci piano, il tonno di cui si celebra oggi la giornata mondiale è anche tra i pesci più veloci in assoluto nei nostri mari, è il pesce più veloce, tanto che è stato ribattezzato il Ferrari dei mari, perché per la sua muscolatura è davvero il tonno rosso, un pesce davvero molto veloce, peraltro tanti italiani lo consumano, il consumo medio è di 2,5 kg a testa pro capite in un anno, quindi siamo insomma mangiatori di tonno, sarà per questo, sarà per la pesca illegale, chiaramente anche il tonno rischia l'estinzione, per cui la giornata serve chiaramente a sensibilizzare anche sulla salute appunto dei nostri tonni che contribuiscono all'equilibrio naturale dell'ecosistema marino. Peraltro guardavo la lista dei pesci più amati e consumati dagli italiani, c'è chiaramente il tonno, il salmone, il nasello, le cozze, i calamari, ma in assoluto attualmente il pesce più consumato dagli italiani è l'orata, che è buonissima, soprattutto al sale, facilissima. L'orata al sale è facile, prendi l'orata, mettici sale, poi metti orata col sale nel forno, poi togli dal forno orata col sale, togli sale e mangi l'orata, insomma è facilissimo anche per chi comincia a fare nulla, insomma buoni, consumi tanto sale però bevi molto dopo, ma è molto molto molto saporita.

0: Chi schissa te, che dedicherai questa giornata alla persona più importante della tua vita. Tu. Chi schissa te, che vivi la vita con lo zaino in spalla e affronti ogni giorno come un'avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Kiss Kiss. La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Kiss Kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Kiss Kiss.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

Rolling Stones, l'ultima canzone dei The Colors, 14-23, 2 maggio. Oh, ci avviciniamo comunque alla stagione estiva, tornerà di nuovo la famosa questione, le spiagge libere in Italia sono davvero sempre poche, quelle libere, la maggior parte sono ad appannaggio di stabilimenti balneari che chiedono cifre blu, insomma cifre alte per l'accesso, per l'ombrellone, per il lettino, però esistono ancora oggi degli angoli di costa autentici, dei paradisi che sono insomma incontaminati, dove le spiagge sono libere e accessibili a tutti. Addirittura il quotidiano britannico il The Guardian ha elencato alcune spiagge libere italiane che meritano, che andrebbero visitate. Io tra poco vi leggerò la lista di quelle indicate dal Guardian, che è comunque un quotidiano britannico, però se avete da segnalare voi dei tratti di spiaggia libera, ripeto, facciamo mutuo soccorso, perché è sempre un piacere, visto che dobbiamo fare i conti un po' tutti con le nostre tasche, capire dove poter fare un bagno senza spendere un patrimonio. Il Guardian segnala ad esempio a Riviera del Conero nelle Marche, in generale dicono tra i tratti più affascinanti delle Marche, nel parco regionale del Conero, con sfumature di acqua verde blu e distese di ciottoli bianchi da visitare, così come Porto Greco, e siamo in Puglia, nel Gargano, una caletta libera nota per grotte e fondali rocciosi, quindi va bene anche per chi pratica snorkeling o comunque immersioni. E chiudo questo primo blocco con Ponza, cioè la spiaggia del Frontone, che è peraltro la più grande di Ponza, si arriva in 2 minuti con dei taxi acquei da Ponza Porto, c'è stabilimento balneare ma c'è anche un bel tratto di spiaggia totalmente e assolutamente libera. Poi se ne avete altre da segnalare fate pure, vi aspettiamo.

0: Quotidiano britannico The Guardian ha elencato una serie di spiagge libere italiane che vale la pena visitare la prossima estate: Riviera del Conero, Porto Greco nel Gargano, l'isola di Ponza, la spiaggia del Frontone, poi anche la spiaggia di Nisporto, che è nel comune di Rio, siamo sull'isola d'Elba, così come nel parco della Maremma c'è un altro posto che vale davvero la pena di visitare: Pantelleria, che offre spiagge libere e calette selvagge di origine vulcanica. E poi alcuni ascoltatori che segnalano spiagge libere da visitare per quest'estate. Lori a Tricase dice: tutto il Salento ha spiagge libere bellissime, sia dalla parte adriatica che dalla parte della costa dello Ionio. E sentiamo anche la voce di Vincenzo.
1: Ciao, sono Enzo da Brescia. La spiaggia del Cavallo Morto, Maiori, costiera amalfitana.
0: Meravigliosa, raggiungibile esclusivamente via mare, però insomma spiaggia che vale davvero la pena di visitare, spiaggia assolutamente libera.

Agole con Achille Lauro e Ross Villain. Molto bello anche il video di questo New Kiss che rielabora ovviamente immagini d'archivio dei film di Elizabeth Taylor per creare un dialogo tra due epoche diverse. La diva di Hollywood.

0: Si intitola Elizabeth Taylor, il New Kiss di Taylor Swift. 14:39, siamo partiti dal Guardian, che ha segnalato alcune spiagge libere con paradisi da visitare in Italia. Stiamo continuando con i vostri suggerimenti. C'è Teo che segnala i bagni della Regina Giovanna, peraltro anche un sito archeologico, piscina naturale libera e gratuita tutto l'anno. Siamo a Sorrento, si arriva a piedi a Sorrento, e Luigi Fischetti dalla regia mi sa che ha visitato i bagni della Regina Giovanna. Dai vostri messaggi mi rendo conto la vita triste che ho condotto finora. Chi segnala la riserva di Torre Salsa, siamo in Sicilia, peraltro anche qua aria protetta dal WWF in provincia di Agrigento. Sto guardando le foto e vorrei star praticamente lì. E chiudo con l'Abruzzo, una riserva naturale che si trova a Vasto, Punta Aderci, con turismo, dicono, sostenibile, mare pulito e soprattutto costo zero. Per cui, insomma, se volete continuare a segnalare, fatele pure al 347 490 0042. Viva l'estate, viva il mare bello italiano e soprattutto viva le spiagge libere.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Kiss, kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, Taneta Egg 0%. Messaggio pubblicitario se Cina in negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Kiss, kiss.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Io vi consiglio la Buca delle Fate a Follonica, Rio Totto, ed è bellissimo perché arrivarci devi attraversare un bellissimo bosco dove puoi incontrare le tartarughe di terra, toccarle assolutamente, dove puoi incontrare le volpi, anche qualche cinghiale, sì, perché no?
1: Bene, è un'avventura praticamente, nel senso tu vai lì, se sopravvivi arrivi in questa spiaggia, si scherza, però insomma sto guardando le foto perché dai vostri messaggi poi ognuno diventa curioso di scoprire questi posti. E poi la cosa bella delle spiagge libere è che porti da casa tutto, quindi porti quei contenitori col cibo, con l'acqua, le scarpette da trekking, insomma, e ti godi veramente una giornata naturale a costo zero, soprattutto anche perché insomma sono battaglie che facciamo sempre ogni anno, lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però insomma che il mare e le spiagge debbano essere libere di tutto. Questo è un dato assolutamente di fatto.

Marrakesh da Disincanto, l'ultimo album di Madame che vede anche questo fit, questa collaborazione con Marrakesh, peraltro protagonista del concertone di ieri. Madame, ne ho parlato in apertura, insomma, non solo per l'outfit che ha messo un po' in crisi anche la regia Rai, che doveva sganciare ogni poco, ma insomma Madame ha fatto una performance molto molto bella, anche se lei ha detto perdonatemi se sono un po' arrugginita perché mancava da 3 anni, peraltro è stato un antipasto quello di ieri, il concertone romano del 1° maggio, un assaggio di quello che sarà il tour estivo, perché Madame sarà in 3 anni, peraltro è stato un antipasto quello di ieri, il concertone romano del 1° maggio, un assaggio di quello che sarà il tour estivo, perché Madame sarà in tour dal 30 giugno, in

Abbiamo finito anche per questo sabato, prima però un successo iconico di Bobby Brown, canzone del 92 originale, questo è un remix che divenne poi una hit planetaria grazie ai produttori gallesi i K-Class con Two Can Play That Game, che è una frase che serve a dire rispondere con la stessa moneta, ti ripago con la stessa moneta, ti pago Luigi Fischetti, no, ma ti abbraccio volentieri, grazie per la tua regia. Vi lascio con Stefano Piccirillo, pronto per le prossime tre ore con Io, Tu e Il Weekend. Trascorrete un bellissimo sabato, godetevi ogni singolo istante, io vi aspetto qui domani domenica tra le 13 e le 15 e da Benny non mi resta che dire kiss kiss a tutti.

0: Brown, lo slogan del 1995 era il seguente: Bobby Brown back in town. Con il remix dei K-Class siamo tornati nella storia di Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49 euro. E il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59 euro. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: 3 del pomeriggio. Questo sabato 2 di maggio con Io, Tu e il Weekend, per ricordare un grandissimo campione, un grandissimo uomo, un meraviglioso papà. Una volta Alex Zanardi ad un'intervista disse: ma come faccio a essere così resiliente? Cerco di essere un buon padre e lo sport aiuta. Dopo l'incidente del 2001 si è completamente reinventato. La notizia di questa mattina ha lasciato tutti molto sgomenti. Rest in peace. Tutto il mondo dello sport si unisce. Il presidente Mattarella ha stabilito un minuto di silenzio in tutte le discipline. Parte Io, Tu e il Weekend.

questo tormentone in testa 2025 Alfa, che riprendeva Manu Chao da un originale di mezzo secolo, no, un quarto di secolo fa, intitolato Me Gustas Tu e trasformato in A Me Mi Piace. La scomparsa di Alex Zanardi, il pilota e l'atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare mai il sorriso, un'idea di felicità, così ha cambiato per sempre proprio il mondo della disabilità. E l'addio a Zanardi con tutte le reazioni, Mattarella, punto di riferimento. Ci fu una lettera bellissima di Papa Francesco, molto delicata, che affidò alla Gazzetta dello Sport: caro Alessandro, la sua storia bellissima e inimitabile, davvero una persona che resta nel nostro cuore. Questo Io, Tu e il Weekend fino alle 18 e c'è Bob Sinclair.

0: David Guetta risponde perché ha preparato Stardust con Music Sounds Better With You e la voce di Milky di Just The Way You Are, una sorta di mashup, e sarà una bella sfida tra i due disc jockey producers del French Touch. È un fine settimana molto importante per il campionato di calcio, tra poche ore l'Inter potrebbe festeggiare, ma come si sente un tifoso milanista rispetto alla festa annunciata nerazzurra? E sentiamo le reazioni di Gastone.
1: Hola, hola, Stefano, come estás? Buon pomeriggio a tutti, weekend delicato per noi milanisti, perché mentre guardiamo il calendario c'è chi guarda già alla festa. Inter è lì, a un passo, e oggi con Como Napoli si decide un altro pezzo di destino. E allora cosa fa un milanista come me? Te lo dico con sincerità, un po' filosofo, un po' stratega, o esce e finge indifferenza totale, oppure resta a casa, ma con dignità, telecomando in mano, volume basso, come se stesse guardando una sorta di documentario.
0: Ah, sì.
1: Perché la verità è una sola: quando vincono gli altri noi non perdiamo, accumuliamo motivazione.
0: Oh.
1: Io vi mando un abbraccio grande grande a tutti voi, ai ai ai ai, e kiss kiss para todos.
0: Grazie davvero, comprendiamo i tifosi milanisti, così come la gioia annunciata degli interisti e di tutte le altre squadre impegnate, i tifosi di questo fine settimana. Udinese-Torino già in campo, siamo al 10° minuto al Friuli, il punteggio è 0-0, arriva Rihanna.

0: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Yes. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
5: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: Perché una iena è un problema, per questo finisce un amore. Già sappiamo a memoria canzone estiva di Annalisa quando finisce un amore, ma quando inizia tra i nostri ascoltatori sono felicissimo di leggere messaggi del genere. Nunzia, il suo Alberto, anche la foto WhatsApp di coppia che la dice lunghissima su un'unione che va al di là della vita reale ma anche in quella social. L'anno prossimo ci sposiamo, non solo le prime cerimonie, primo weekend di maggio, e quindi vai al matrimonio lì, vai al battesimo dall'altra parte, chi più ne ha più ne metta, ma anche quelli che si promettono questo periodo maggio, mese dell'amore, delle rose, per eccellenza amore eterno anche in previsione. 2027, molto più vicino a noi un appuntamento, quello delle 18 con la gara sprint della Formula 1 che torna questo fine settimana in quel di Miami con Norris e il nostro Kimi Antonelli in prima fila già per quanto riguarda la sprint, e nella serata italiana, considerando il fuso orario con Miami, ci saranno le qualifiche per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio che si corre in Italia, orario domani sera appunto a partire dalle ore 22. Qui c'è James Bay con All Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: parlato la mamma di Harry Styles, conosciuta come Mamma Twist dalla fanbase di Harry Styles, ha detto: non è cambiato per niente, anche da quando è una superstar apre il frigo appena torna a casa e ha fame come tutti i pargoli che vivono con la mamma. 15:31, a proposito, il 10 maggio, la festa della mamma, c'è anche la mamma di Claudia, nostra ascoltatrice, che intanto festeggia il suo compleanno. Cosa è accaduto a Udine? Prima l'esultanza per un gol.
1: Al 21esimo del primo tempo Zaniolo si sblocca e porta in vantaggio l'Udinese con batti e ribatti al limite dell'area piccola. Dopo un palo di Christensen, Zaniolo ribadisce in rete. Partita molto molto emozionante, anche con un grandissimo ricordo ad Alex Zanardi prima, certo, della partita. Chischissa tutti.
0: Poi, dopo qualche minuto, consulto al VAR.
1: Il VAR, dopo un minuto di consulto, annulla per fuorigioco la rete di Zaniolo. Rimane 0-0 risultato fra Udinese e Torino al 23esimo.
0: Grazie, davvero. Senti il tono di voce completamente diverso e cosa accade dell'era moderna andando allo stadio. Gol! No, mi dispiace, devo andare, come cantava qualcuno. Emily Sandy, questa è Next.

Tra educazione e quella nostra timidezza, beh, ci impediscono di dire la verità, costringendoci a rifugiarci nelle formalità. Questo è il tema affrontato da Fulminacci dopo stupida sfortuna, l'ha fatta anche dal vivo ieri al concertone a Piazza San Giovanni. Nuova

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss Kiss.

Grazie a tutti con Magnetic. Sì, si scrive THE, articolo Bausa, per quelli che sono appassionati di questo pezzo, lo stanno cercando e lo trovano qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Quando ci mandate le immagini del vostro fine settimana, ad esempio da una caletta stupenda, una caletta spettacolare del Monte Argentario, Silvia, semplicemente grazie. Dove siete? Basta una foto al 347 490 0042, così siamo anche noi in viaggio con voi in questo super ponte di inizio maggio. C'è una prova fantastica per la pallavolo femminile italiana nel corso del pomeriggio e fino a sera con la Coppa dei Campioni femminile, la Champions League, una sfida Italia-Turchia. Ci sono le Pantere di Conegliano, ma c'è anche Scandicci contro le due corazzate, due delle tante squadre della città di Istanbul che ospita appunto il quadrilatero, la finale a 4 della Champions League di volley 2025-2026 questo weekend. Ora ritroviamo Caro Emerald.

Da Vinci, martedì 12 maggio c'è la sua semifinale all'Eurovision Song Contest e si entra nel conto alla rovescia. Ci sono due semifinali da affrontare, 12-14 maggio e poi finalissima di sabato 16 maggio 2026. In questo fine settimana il nostro amico Sal è nelle Marche a Senigallia ad un raduno di motociclisti dove dà il via per sempre sì, anche per sempre in moto, evidentemente in moto anche i nostri ascoltatori come movimento di moto al luogo, perché ad esempio San Lupo, provincia di Benevento, foto che arriva da lì, borgo bellissimo, così come la fantastica Reggio Calabria con un cielo bello azzurro, soltanto qualche nuvoletta e via. Fate un buon fine settimana, ci state riempiendo di località ed è bellissimo sapere che noi siamo lì con voi, effettivamente. Semplicemente grazie. Prima dell'History Kiss troviamo anche la

senti cantare Alleluia da una band, da un solista, pensi al classico di Leonard Cohen, tanto per intenderci qui i Coldplay con una piccola citazione finale durante Everyday Life. Siamo negli anni 90 con una band svedese che caratterizzò gran parte di quella decade. Nel 1992 un grande successo intitolato All That She Wants e poi via via The Sign, Don't Turn Around, che era la cover di Tina Turner, e poi arrivò il 1998 per gli Ace of Base, un'altra hit che entra nella nostra storia, e Life is a Flower.

0: amore, coglilo, un momento carpe diem dedicato alla natura e anche molto primaverile. 1998, Ace of Base, Life's Flower. Qualcuno ricorderà che questa canzone all'inizio degli anni 2000 venne utilizzata per una pubblicità per rigorosamente per il pubblico femminile. Ecco, cioè, sono cose che servono e come se servono, quindi hanno accostato Life is a Flower agli assorbenti, detta così, insomma, però la canzone ha una vastità, una filosofia probabilmente anche un pelino più ampia. Va bene, sono le 4 del pomeriggio, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Intanto l'Udinese ha chiuso primo tempo contro il Toro in vantaggio, e Zibue il gol e il marcatore. Tiziano Ferro, Giorgia insieme, Superstar. Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è l'amico che devi chiamare quando devi fare una bracciata, una festa all'aperto, ti mette musica 70-80, riprende le Emotions con Best of My Love, ha ripreso di recente anche il grande Luther Vandross. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss do un abbraccio a Catello, che in questo momento ci segue dalla Turchia direzione Istanbul, dove c'è pioggia, vento in autostrada, bello tranquillo, tra l'altro per una mission molto sentimentale, perché rincontra la moglie a distanza di un mese e mezzo. Non sempre la convivenza e il matrimonio inducono a vedersi tutti i giorni per motivi di lavoro, distanze, insomma grandi viaggi da fare, il tutto con il comune denominatore Radio Kiss Kiss e la radio che vi unisce. Ci occuperemo degli imminenti internazionali d'Italia di tennis nel corso di O2 il weekend, abbiamo già i nostri inviati dal Foro Italico. Subito c'è Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Lo spam che fastidio, ad esempio, grazie Margherita, dito nella piaga che abbiamo ospitato 7 giorni fa all'interno di Fuori Tutto, che torna anche domani a mezzogiorno con grandissimi ospiti, un one to one da non perdere ogni volta a turno con uno della squadra dei conduttori di Radio Kiss Kiss, la radio che state ascoltando. Molto impegnati nello shopping del sabato pomeriggio, non solo per viaggiare in macchina, andare qua, andare là, e ci state segnalando un sacco di posti molto belli. Ma a proposito di shopping, perché non andare in un attimo su kisskiss.it, il nostro sito ufficiale? Sai cosa trovi? Il merch ufficiale dei 50 anni della radio da indossare, con giubbotti, cappellini, felpe, ci sono un sacco di gadgets e cose da vestire che tu dici wow, però ordino subito quello, davvero una figata. Se vuoi non solo ascoltarci ma anche vestirci, è arrivato il momento di cliccare kisskiss.it merch, che festeggia i 50 anni della radio 1976-2026. Ascoltiamo i Portugal The Man.

0: Chissà a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Chissà a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss.
8: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Fallo lento che meglio, stai a sentire Stefano che ti sta parlando, io tu e il weekend, Radio Kiss Kiss, c'è più gusto naturalmente. Internazionale d'Italia di tennis, aspettando Sinner che è ancora a Madrid perché gioca la sua quinta finale consecutiva di un Master 1000, ha fatto tutte le finali come minimo dei tornei più importanti del mondo, ma già al Foro Italico sono in corso di svolgimento gli allenamenti dei campioni e anche dei nostri beniamini. In questo momento si sta allenando Lorenzo Sonego, c'è anche la numero uno femminile Arina Sabalenka che sta palleggiando al Foro Italico e ci colleghiamo con Giorgio Spalluto. Ma Sinner alla fine arriva a Roma, Giorgio, dai.
1: La sua vittoria dalla storia, l'ennesima storia fatta di record anche sulle superfici teoricamente meno amica di Jannik Sinner, la terra rossa. Sinner ha una sola vittoria dal quinto successo consecutivo in un Masters 1000, mai nessuno, neanche i più grandi, erano riusciti ad avere questa continuità. Un Sinner che raggiungendo la finale ha già fatto un record, vale a dire aver raggiunto almeno la finale in tutti e nove i Masters 1000 ed esserci riuscito da più giovane rispetto a Federer, Nadal e Djokovic, gli unici ad aver raggiunto le finali in tutti i grandi tornei. Uno Jannik Sinner che arriva da dominatore a giocarsi l'ultimo atto a Madrid dopo aver regolato nei quarti di finale quello che potrebbe essere il suo antagonista nei prossimi anni, oltre ovviamente a Carlos Alcaraz, vale a dire quel Rafael Hodar che è esploso nel corso di questo mese, ha dimostrato di avere la personalità per tenergli testa trascinando al tiebreak, cosa che non ha fatto ad esempio Arthur Fils che arrivava da imbattuto sulla terra a giocare il match con Jannik. Non c'è stata assolutamente storia. Vedremo quello che accadrà con Alexander Zverev. Zverev che per il quinto Masters 1000 di fila affronta Sinner. Ovviamente ci ha sempre perso, ma questa volta quantomeno può affrontarlo in finale. E se c'è un palcoscenico per condizioni di gioco in cui può pensare di poterlo mettere in difficoltà, forse è proprio Madrid, dove ha già vinto per due volte, dove c'è l'altura che può chiaramente essere un fattore per quanto riguarda il servizio. Ma insomma, il servizio di Sinner è migliorato in maniera esponenziale, quindi Jannik parte per vincere ancora una volta un titolo, come detto sarebbe il quinto 1000 di fila e sarebbe l'ennesima storia. A te.
0: Grazie davvero, tutti i record battuti e ancora tanti altri da raggiungere perché il ragazzo è giovane e sai quanti ne può vincere ancora a mani basse, aspettando comunque il ritorno di Carlos Alcaraz. The White Stripes, qui si fa l'inno.

0: Kids, disco chill, sabato pomeriggio ci sta, poi ci penserai ad uscire, prendere l'automobile, raggiungere gli amici, fare l'aperitivo e stressarti anche un po' tra tante richieste, andiamo di qua, andiamo di là, mentre tu volevi essere solo sul divano, dove in questo momento ci stai ascoltando. Ciao Sara, questa per te. 30 minuti dopo le 4 del pomeriggio c'è stato un gol qualche minuto fa a Udine ed è accaduto proprio questo.
1: Al 51esimo Christens in corna e in sacca, 2-0 per l'Udinese.
0: 2-0 Udinese, 2-0 Torino. Doppietta Udinese Zibué alla fine dei primi 45 minuti, anche Christensen si aggiunge, siamo attualmente al 68esimo con lo stesso risultato, Udinese 2 Torino 0. Ore 18, Lago di Como protagonista, Como Napoli, Alanis Morissette, la ritroviamo con Guardian.

Anche tu hai un angelo custode, questa canzone rappresenta questo pensiero. Una canzone nuova a cui sono molto legato, dice Achille Lauro, per diversi motivi. È dedicata a questo amore impossibile, l'amore per cui daresti qualunque cosa per riviverlo. Si chiama Comuni Immortali.

0: carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

delle artiste musicali che maggiormente gratifica i suoi collaboratori. Il tour andato alla stragrande, ti pago il doppio, così si fa a Taylor Swift, e credo sia così generosa se dovessi incontrarla casualmente. Senti, dovrei pagare la rata nella macchina, però ho la dichiarazione dei redditi a maggio, giugno, eccetera eccetera. Ma non sto scherzando, lei è proprio così. Lei dice: va bene, ci penso io, che pensi mi. Questa è Radio Kiss Kiss. Se l'Italia si appresta per la Serie A a festeggiare l'Inter campione d'Italia, molto probabilmente il Barcellona anche potrebbe vincere la Liga questo weekend se dovesse vincere il suo match, e il Real Madrid pareggiare o perdere. Tra l'altro prossimo fine settimana c'è il classico Barça-Real. Ora c'è

0: Caro Benson Boone, sei forte anche cantando da lontano, non preoccuparti. Pianoforte e voce finale di questa Man in Me. Ha scoperto di avere un fisico incredibile con il quale sta giocando a fare lo chef e il cantante, perché schiaccia le uova con i bicipiti, ha la panna in bocca, le banane tra le mani, davvero aspetto circense, oltre a essere acrobata, e questo lo sappiamo ormai. Da diversi anni Benson Boone qui su Radio Kiss Kiss. Non so se avete visto, così scrollando Instagram, la foto con Higuain, ora in Florida, sembra un turista di 60 anni, il ragazzo ha 38 anni, si è leggermente, usando un eufemismo, imbalsito, ma il capello così ricciolo che cade e fa combo con la barba, un po' trasandato, preso all'interno di un negozio di articoli sportivi da un fan che nonostante tutto l'ha riconosciuto, e Higuain ha 38 anni, si è un po' adagiato il ragazzo, dicono che giochi a padel, ma quando, considerando la foto, ma non soltanto, fa parte anche dello staff di Dave Beckham, cioè comunque allena i ragazzi, ma dovrebbe allenare un po' se stesso. Comunque ha fatto discutere, molti dicono l'intelligenza artificiale, no, è proprio Higuain, come è cambiato il pipita, già alla Juve, al Napoli, al Chelsea, al Milan, al River Plate, al Real Madrid, insomma una carriera di grandissima dignità professionale. Tra poco abbiamo l'History Kiss, ma quasi nella storia 2012, adesso con i Funk. Carry on.
1: Well, I woke up to the sound of silence. The cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th.

ciò che è già successo non dovrebbe invadere i tuoi pensieri in questo momento. Questo è il senso di Carry On. Procedi, vai avanti, vivi l'attimo e guarda il futuro, i fan. Noi invece torniamo al passato perché ci piace festeggiare la storia di Radio Kiss Kiss. 1986, 40 anni dal primo grande successo anche in Europa degli statunitensi Bon Jovi, la band dove militava John Bon Jovi, che poi avrebbe fatto successi solistici tipo Always, tipo It's My Life. Tra l'altro i Bon Jovi torneranno live quest'estate, un'altra reunion, amici. Esordirono così You Give Love a Bad Name.

0: Così iniziò la favola per John Bon Jovi insieme alla sua band, i Bon Jovi, appunto 1986, esattamente 40 anni fa, con You Give Love a Bad Name.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD,

0: Buona spesa, Italia.
1: Sabato pomeriggio insieme, sono le 17, le passioni del fine settimana, io, tu e il weekend. Intanto l'Udinese ha battuto il Torino 2-0 e raggiunge la quota ragguardevole di 47 punti per la squadra friulana, decima posizione. Il Toro resta in tredicesima posizione, 41 punti, in assoluta tranquillità, né per l'Europa né per la salvezza, insomma fine campionato molto chill per le due compagini che si sono affrontate alle 18 Como Napoli. Questo è il momento in cui puoi ricordare, puoi emozionarti. C'è un duetto pazzesco, Blanco ed Elisa.

Unite tutte le family all'ascolto di Radio Kiss Kiss che cantano Aiko Aiko. Pensate che l'originale, la prima versione, è del 1965, una vita fa. Justin Wellington la riprese con Small Jam nel 2021. Saluto gli amici di Frosinone che sono a un passo dal sogno, a un passo dalla promozione in Serie A, promozione avvenuta anche per gli amici di Venezia. C'è un momento molto bello che riunisce il calcio e la musica attraverso i testi delle canzoni. Calcutta, a proposito di Frosinone, in Frosinone cantava "Ti chiedo scusa se non è lo stesso di tanti anni fa, leggo il giornale, c'è Papa Francesco e il Frosinone in Serie A, i pinguini tattici nucleari fuori dall'AIP, in te ci ho creduto sempre, anche dopo che è finita, stretti i pugni e duro il muso, tifo Inter da una vita". Ma ci sono tanti riferimenti da parte degli indie, dei cantanti indie, ma non soltanto, i Coma Cose con Granata, tutti vestiti di nero con la faccia pallida, sembriamo la Juventus e tu per fare il derby ci hai tirato una granata nei denti, con il doppio senso del termine granata, appunto granata che oggi hanno perso 2-0 a Udine. Paola Iezzi, stessa direzione. Come

Un comune denominatore, l'ascolto di Radio Kiss in macchina. Ciao viaggiatori, sempre grazie al 347 490 0042 per la vostra presenza, segnalazioni, monti, mari, campagne, agriturismi fotografati, grazie davvero perché ci portate in giro con la vostra compagnia. Oggi è l'Harry Potter Day, 2 maggio, ci sono anche delle feste a tema, quindi saluto i papà e le mamme che sono impegnati a governare i propri figlioli ormai un po' più cresciuti rispetto al successo di Harry Potter. Però si festeggia il maghetto ad ogni età. Speriamo che la Ferrari faccia una magia anche nella gara sprint di Miami quest'oggi, tra poco meno di un'ora, alle ore 18, al Miami International Autodrome, proprio accanto allo stadio che ha ospitato anche il tennis qualche mese fa e ospita solitamente il football americano con i Miami Dolphins. La lunghezza del circuito è di 5 km e 412 metri, ci sono 19 curve, ci saranno 19 giri infatti questa sera a partire dalle ore 18. Domani Gran Premio con 57 giri. Seal City insieme a Dua Lipa.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
3: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Yes,
4: yes. La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
5: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
6: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
7: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
4: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
3: Kiss Kiss. So

Hai ascoltato Olivia Dean con So Easy to Fall in Love with Me. Hai chiesto a lui: amore, dove mi porti stasera? Questo è il disco della pace di coppia, anche dopo aver fatto l'amore si sta un po' accoccolati, belli, tranquilli. Mi auguro che lo facciate tanto in amore, che evitiate rabbia, implosioni. Fa molto bene, fa decisamente, è ancora una roba molto attuale fare l'amore. 25 minuti dopo le 5 del pomeriggio, non solo Radio Kiss Kiss che festeggia i suoi 50 anni, ma anche U2 che oggi hanno pubblicato un post molto bello, perché scrive Bonovox: siamo in studio ancora al lavoro su un album rumoroso, caotico e irragionevolmente colorato da suonare dal vivo, quindi fine settembre nuovo disco degli U2, anticipazione nuovo singolo in piena estate, poi un tour che durerà un anno tra il 27 e il 28. A chi piacciono gli U2? Anche tantissimo a Luciano Ligabue.

Baby, Imagine Dragons, questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Gli appassionati di basket domani vivranno la contemporaneità di tutti i match alle 5 del pomeriggio e l'ultimo turno della Lega A di basket nella regular season, e poi dall'altro fine settimana scattano i playoff. Al momento le 8 qualificate sono Varese, Trieste, Reggio Emilia, Tortona, Venezia, Olimpia, Milano, Brescia, Virtus Bologna, ma tallonano Varese anche Cremona e Napoli, e quindi staremo a vedere se succede qualcosa di eccezionale, veramente, come diceva qualcuno più famoso di noi un po' di anni fa. I playoff NBA sono scattati, i partiti, e si entra nel vivo la fase finale del basket in Italia e in giro per il mondo. Tra poco abbiamo una novità, c'è Justin Bieber.

Tenerissima serpe di Ridere di te di Vasco mi ha sempre colpito fin da ragazzino. Quando mi approcciavo alla scrittura per la prima volta, è stato il brano che più mi ha insegnato a dare peso alle parole e alle emozioni all'interno delle canzoni che scrivo. Nerissima serpe, free to insieme Ridere di te.

0: Free to a Vasco Rossi, l'originale di Ridere di te era del 1987. Negli ultimi anni fortunatamente stiamo ascoltando le nuove tendenze rap e hip hop italiane insieme alla citazione di classici. Ricordi G-Wege Pequeño con gli Stadio, ma anche Fabri Fibra che riprese Come mai degli 883 con il feat di Franco 126. Saluto anche gli amici di Como che non stanno aspettando la partita Como-Napoli ma ascolta Radio Kiss Kiss, e questa è una bellissima notizia dal lungo lago in giro per portarci in macchina con immagini bellissime che arrivano appunto al 347 490 0042. Ma cosa dobbiamo fare con il meteo? Cioè, secondo te dobbiamo rivestirci di nuovo da capo come in autunno? Sentiamo. Cioè, dobbiamo tornare a rivestirci a cipolla, come si dice da qualche parte. Sentiamo le evoluzioni con il meteo.it e con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Tempo ancora stabile, in prevalenza asciutto ovunque, ma all'orizzonte si intravede un peggioramento. Domani l'alta pressione sarà ancora protagonista, ma da ovest inizieranno ad avvicinarsi delle nubi, per lo più velature via via più compatte. Col passare delle ore il cielo risulterà velato praticamente ovunque, ad eccezione delle aree adriatiche. Sole quasi del tutto assente sui settori più estremi del nord-ovest. Temperature massime comprese tra 22 e 28 gradi al nord, tra 22 e 26 al centro, tra 19 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss. Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Kiss, kiss.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Kiss Kiss. I just got my heart broken but hollow, fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy but hollow, fucking fabulous.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

E questa va molto forte, Mick con Fabulous. Secondo me sarà ben posizionata anche nell'imminente appuntamento del sabato pomeriggio alle 18 con la Kiss Kiss Play Chart, irrinunciabile fino alle 8 della sera, con la mia amica Adriana, che saluto e che è freschissima di compleanno, quindi auguri ancora ad Adri insieme a Pippo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9, ma anche il sabato tra le 18 e le 20, e anche da guardare e ammirare su Kiss Kiss TV. Saluto Anna Maria con la verde irpinia immortalata in questa foto bellissima, quanto verde, poi nuvole bianche, meno male, non nuvole nere, su un cielo sullo sfondo azzurrissimo c'è Joe Ora and a Beginning.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dovevamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Che se ti cerco ti trovo, dice Night, con forte davvero di nome e di fatto questo titolo che lo riguarda. Questa primavera 2026, che viaggio fantastico, che colori avete regalato, vedo ancora alberi, l'azzurro, grazie alle vostre foto. Ci ritroviamo domani per fare Io, Tu e il Weekend dalle 15 alle 18. Come preannunciato, non perdete Adriana e la nuova Kiss Kiss Play Chart. Per salutarci vi porto nella dance elettronica del 1982 con gli Imagination. Esatto, Just an Illusion, e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: sempre è stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima spazio alle news, vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati. Il mondo dello sport è in lutto. Si è spento a 59 anni Alex Zanardi, il campione bolognese, simbolo di resilienza e coraggio, è deceduto dopo 6 anni di lotta seguiti al drammatico incidente in handbike del 2020 in Toscana. Eroe delle 4 ruote in Formula 1 e leggenda del paralimpismo con 4 ori olimpici, Zanardi aveva già vinto la morte nel 2001 dopo il terribile schianto all'Ausitzring. La famiglia, nel ringraziare per l'ondata di affetto, lo ricorda come un inno alla vita. L'ultimo saluto martedì 5 maggio a Padova presso la Basilica di Santa Giustina. Alex se ne va nello stesso giorno in cui 32 anni fa ci lasciava Ayrton Senna, uniti oggi nel mito della velocità. Sale la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato oggi che il paese è pienamente pronto a una nuova guerra contro gli Stati Uniti per fronteggiare ogni mossa ostile. Parallelamente, il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Una decisione che, secondo fonti americane, riflette il malcontento di Trump verso gli alleati europei, giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana. Parte di queste truppe sarà dispiegata nell'Indo-Pacifico. Scontro aperto anche a Washington. I democratici accusano il presidente di voler aggirare il Congresso dopo che Trump ha dichiarato terminate le ostilità, negando così la necessità di nuove autorizzazioni parlamentari per il conflitto. Il governo Meloni proroga lo sconto sui carburanti fino al 22 maggio, ma con modalità differenziate. Il taglio delle accise resta di 20 centesimi al litro per il gasolio, mentre scende a 5 centesimi per la benzina. La premier ha spiegato che la misura punta a concentrare gli aiuti sul diesel, pesando per circa il 6% sul prezzo finale alla pompa. Ancora una mattinata di passione sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo. Un guasto alla linea elettrica nei pressi di Monte Silvano sta paralizzando il traffico tra Giulianova e Pescara. I disagi, iniziati ieri sera, hanno causato ritardi record fino a 400 minuti, coinvolgendo pesantemente Frecciarossa, Intercity e regionali sulla direttrice che dalla Puglia porta verso Milano e Torino. Al momento la circolazione procede su un unico binario, con ritardi medi di 1 ora e diverse cancellazioni. Lo sport calcio Serie A entra nel vivo la 35esima giornata dopo l'anticipo di ieri che ha condannato Pisa e Verona alla retrocessione in seguito alla vittoria del Lecce. L'Udinese ha superato il Torino per 2-0 nel pomeriggio, attesa ora per Como-Napoli e il posticipo tra Atalanta e Genoa. Occhi puntati soprattutto domani a San

0: San Siro, dove l'Inter sfida il Parma e prepara la festa Scudetto. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e il big match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.
1: Kiss Kiss Play Chart.
2: Kiss Kiss Play Chart.
1: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
3: Buon sabato, amici. Io sono Adriano Petro. Sta per partire un nuovo appuntamento con la Kiss Kiss Play Chart. Fino alle 22 ore piene di musica. La musica più bella, ovviamente, ma soprattutto i pezzi più forti del momento. Quelli che avete amato di più nel corso della settimana di Radio Kiss Kiss. Strizzando l'occhio a tutte le new entry. Partiamo dalla posizione numero 40, dove c'è Camerad con Hug Yourself.

0: pezzo All Time High, la canzone di Nico Santos all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Nico Santos non è proprio un nome sconosciuto, vanta oltre 6 milioni di dischi venduti, 15 dischi d'oro e 20 di platino. Finalmente ottiene il riconoscimento anche nel nostro paese, dove questa settimana l'abbiamo ritrovato alla posizione numero 39 della Kiss Kiss Play Chart. Alla 38 c'è Paul Russell con High Maintenance, ma subito alla 37 arriva Bresh con Introvabile.
1: Radio Kiss Kiss. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La canzone di Bresh si chiama Introvabile, posizione numero 37 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, dove alla 36 arriva Charlotte Cardin.

With Touch si piazza alla posizione numero 36 tra i pezzi più forti del momento, quelli che vi abbiamo suonato di più questa settimana su Kiss Kiss. Posizione numero 35 invece per Louis Tomlinson con Imposter. Alla 34 c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna, ma subito alla 33 vi suoniamo J-Ax, Italia Start

pezzi più suonati dell'ultimo festival di Sanremo, Italia Starter Pack, lui è J-Ax, posizione numero 33 nella Kiss Kiss Play Chart. Sono molto contenta di annunciare questa meravigliosa new entry perché è una canzone bellissima, l'ultima di Teddy Swims, si chiama Mr. No It All.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Kiss, kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Yes, yes.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

Tommaso Paradiso, posizione numero 30 nella Kiss Kiss Play Chart. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, potete guardarci attraverso il canale 158 del digitale terrestre oppure semplicemente con la nostra app, scaricatela se non l'avete ancora fatto. In arrivo i One Republic con il nuovo singolo Need Your Love.

dalla scena musicale internazionale e sono tornati con un singolo che parla d'amore, mette proprio l'amore al primo posto, si chiama Need Your Love. All'interno della Kiss Kiss Play Chart li abbiamo ritrovati in questo weekend alla posizione numero 29, continuiamo a salire, lo facciamo con la 28, lei è Ray e questa è Where Is My Husband.

all'interno della Kiss Kiss Play Chart con Where Is My Husband, che è di fatto il primo pezzo entrato a pieno diritto nella testa degli italiani, perché lei è una cantante e cantautrice già molto nota in giro per il mondo, però in Italia questo nome non era tanto familiare, non era molto conosciuto. Where Is My Husband ha occupato anche i primi posti della Kiss Kiss Play Chart, in questo weekend invece lo ritroviamo alla posizione numero 28. Ancora una volta buon sabato, io sono Adriana Petro, volevo salutare chi c'è dall'altra parte della regia, Pica, insieme a Massimo, uomo toro, a cui facciamo gli auguri di buon compleanno. Intanto si sale con Clara, il nuovo singolo è Prima Donna.

Una posizione numero 27 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, lei è Clara. Vi ricordo che l'intera classifica è presente sul nostro sito kisskiss.it. Intanto in arrivo alla posizione numero 26, i Temper City con Self.

0: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

L'amore è da sempre la fonte di ispirazione più grande di tutti gli artisti, sia quando fa male, sia quando è agli inizi. Lui in questo caso si innamora di una donna impegnata, però non vuole essere considerato uno sfascio famiglia, homebreaker. Era Somber. Intanto, a proposito di innamoramento, Cioffi e Noemi.

male nello stomaco proprio il momento bello della sua vita, cioè il momento dell'innamoramento, e poi ha proposto il pezzo a Noemi, la quale ha subito accettato di collaborare con lui. Infatti hanno unito le loro forze artistiche per la prima volta in questo singolo, che ritroviamo piacevolmente alla posizione numero 23 della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo e lo facciamo con i BTS, il nuovo singolo è Swim.

0: L'attesissimo comeback dei BTS con Swim, nuovo album per loro. Intanto c'è Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Buona serata e bentrovati. In primo piano la morte di Alex Zanardi, osservato un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive del weekend. L'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike. I funerali si terranno il 5 maggio a Padova. Dall'estero Donald Trump minaccia: dopo l'Iran potremmo prendere Cuba. Intanto il segretario alla difesa americano Hegseth ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati americani presenti in Germania. Il Pentagono spiega che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi 6-12 mesi. Per il Pentagono si tratta di una decisione che segue un'attenta revisione della presenza delle forze del Dipartimento in Europa. E Donald Trump riapre anche il fronte commerciale con Bruxelles e punta al cuore dell'industria europea, l'automobile. Il presidente americano ha annunciato che dalla prossima settimana aumenterà al 25% i dazi su auto e camion importati dall'Unione, accusando Bruxelles di non rispettare pienamente l'accordo commerciale raggiunto con Washington. L'Unione Europea lascia aperte tutte le opzioni per la tutela degli interessi del vecchio continente. Torniamo in Italia. Presidio oggi degli attivisti della Global Sumud Flotilla davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshek, prelevati da una nave italiana. Gli attivisti hanno raccontato 40 ore

0: da incubo dopo l'intervento delle forze armate israeliane. Su quanto avvenuto è stato chiesto anche il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La cronaca con il giallo di pietra a Catella. Lunedì la polizia tornerà nella casa della famiglia Di Vita in provincia di Campobasso per prelevare tutti i dispositivi elettronici, cellulari, computer, tablet, chiavette USB appartenuti a Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina subito dopo Natale. Intanto questa mattina Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, è stato sentito di nuovo per circa 5 ore in questura a Campobasso. Ucciso per un debito di soli 30 euro e la ricostruzione dell'omicidio di Michelangelo Scamarcia, il 68enne trovato morto ieri in un negozio di Bari Carbonara. I carabinieri hanno fermato il titolare dell'attività, un 42enne di nazionalità cinese. La lite sarebbe nata da una commissione non pagata su un prelievo illegale di contanti. Il cadavere della vittima, nascosto in sacchi di plastica, è stato scoperto grazie al cattivo odore nel deposito del locale. L'indagato deve rispondere di omicidio e occultamento di cadavere. Lo sport calcio, dopo l'anticipo di ieri con la vittoria del Lecce a Pisa, la 35esima giornata del campionato prosegue oggi con altri tre match. Nel pomeriggio l'Udinese ha battuto il Torino 2-0, ora in campo ci sono Como e Napoli, stasera alle 20.45 si gioca Atalanta-Genoa. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea buona serata e chi schissa a tutti.
1: Nostro viaggio musicale, quello che facciamo ogni sabato dalle 18 alle 20 con la musica più bella, i pezzi anche nuovi che avete già ascoltato come New Kiss nel corso della settimana. Io sono Adriano Petro, saluto e ringrazio Piga che si sta occupando della parte tecnica. Vi ricordo che la musica più bella potete guardarla su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Si riparte con la posizione numero 18, Miles Smith e Niall Horan.

Miles Smith e Niall Horan nella Kiss Kiss Play Chart di questo weekend sono alla posizione numero 18. Saliamo, come vi dicevo, musica nuova, attesissima questa collaborazione. Sto parlando di due grandi artisti italiani, Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

La sua voce è riconoscibilissima, un silenzio musicale durato 3 anni, siamo contenti che sia tornata Madame, e questo era il feat più atteso del suo ultimo lavoro discografico dal titolo Disincanto con Marrakesh, e il titolo è appunto Volevo capire con Marrakesh. New entry in classifica, posizione numero 17, saliamo alla 16, arriva Taylor Swift con Opalite.

Un'altra artista emergente è una cantante cantautrice britannica, si chiama Mick, e questo singolo ha fatto già il giro del mondo in pochissimo tempo ed è Fabulous. Posizione numero 14 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo e lo facciamo con la posizione numero 13. Lui è Samurai J e questa è Oh.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

di questo pezzo è che mantiene intatto il sound anni 80, ma strizzando l'occhio invece ai suoni contemporanei. Ed è questo il grande talento di Bob Sinclar. I Can Wait è un pezzo del 1986 di un gruppo che si chiama New Shoes. Qui ha inserito anche la preziosissima voce di Keisa, non so se la ricordate, l'abbiamo conosciuta grazie alla hit mondiale Hadaway qualche tempo fa. Tutto questo in classifica, la posizione numero 10, siamo finalmente nella top 10 della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo, andiamo alla 9, un altro trio super apprezzato della musica italiana, Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese.

di questa estate. Continuiamo a salire all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la classifica della musica più bella, e alla posizione numero 8 arriva Lady Gaga insieme a Doechii. Questa è Runaway.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Ricordi la canzone che vede insieme proprio due generazioni a confronto e anche due stili musicali diversi? Sto parlando di Blanco ed Elisa. Ricordi fa da apripista al nuovo album di Blanco dal titolo Ma. L'abbiamo ritrovata in classifica alla posizione numero 6, saliamo ancora a posizione numero 5 invece per Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

suono più internazionale ed è sicuramente una bella sperimentazione musicale dei The Colors. Subito è salita in classifica e la ritroviamo all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 4. Saliamo sul podio, alla 3 è la ex numero 1 del weekend scorso, Harry Styles con American Girls.

la canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia conquista la posizione numero 2 nella Kiss Kiss Play Chart. Beh, visto che siamo addirittura d'arrivo, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo fine settimana. Ci ritroviamo qui puntualissimi dalle 18 alle 20 sabato prossimo, sia su Radio Kiss Kiss che su Kiss Kiss TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Grazie a Pica che si è occupato della parte tecnica, grazie immensamente a tutti voi. Vi lascio col primo nuovo posto di questo sabato. Beh, sono contentissima che ci sia lui, la nuova di Alex Warren e Fever Dream da Adriano Petro.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Kiss Kiss.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss, kiss. Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss. La musica più bella suona

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. Aia!

0: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente!

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
2: Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no con amigos.
1: La musica più bella suona solo

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seicine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Kiss. Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
2: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Kiss Kiss.
6: Ma stasera corri forte, ti vedo appena. E per raggiungerti, per non lasciarti andare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Francesco.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: La notte vola!

0: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Yes, yes. Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine i negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
4: La musica più bella. Suona solo su Radio K.

0: Vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it love.

the passion of the groove.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: Mauri. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare. X on my